0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Thank you.

0: Gardaland, magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Neanche la soddisfazione di dire sono le 6. Cioè, questa settimana parte già male il nostro Rock Morning Weekend Edition, perché sono le 5.59, una manciata di secondi, ma comunque io e Lau siamo qua a darvi il buongiorno.
2: Buongiorno, infatti. Questa mattina, guarda, non pensavo di arrivare nemmeno io. Stavo per mandarti il messaggino che tu la mattina mandi a me. Guarda, non so, potrei arrivare per il rotto della cuffia in tutti i sensi. La tempesta questa mattina, gli autobus, tutto. Se arrivavo in autobus facevo prima, guarda.
1: Ah, perfetto, quindi già mi stai dando indicazioni sulla situazione meteo in quella di Roma e dintorni.
2: Anche per
1: pioggia.
2: La situazione what the fuck, sì, anche per la situazione what the fuck, che è la prima rubrica che parte questa mattina e per tutto il weekend del Rock Morning Weekend Edition. Oggi siamo con voi fino alle 10, partiamo così.

0: 6:07, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli USA, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
0: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta il New York Times, secondo cui 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Donald Trump però ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
1: Ci sono gli hacker filorussi dietro il cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia.
0: Non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti nelle scorse ore anche a Parigi, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche in Francia. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni.
1: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni.
0: Lo sport e il calcio, sabato i primi anticipi della sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci aspetta un venerdì ancora molto instabile sull'Italia, con il vortice di bassa pressione che porta acquazzoni temporali su gran parte delle nostre regioni, localmente anche intensi al sud, specialmente sul versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma qui la tendenza è verso un miglioramento con schiarite e vie più ampie nel corso della giornata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: it takes.
1: Whatever it takes, si parte così con gli Imagine Dragons nella nostra mattina assieme, Radio Freccia ovviamente, Lau e Juliet, la copiata del weekend, 366-663-4466, così almeno abbiamo fatto, abbiamo letto tutte le pagine in fretta del manuale del buon conduttore e si parte.
2: Canale 258 del digitale terrestre, se volete vederci, meglio di no, dici, per continuare a dare i numeri se vogliamo.
1: Ma sì, ma sì, vogliamo. Dai. Ci si è ricomposte, il tempo delle news, cioè,
2: infatti
1: una spolveratina di cipria in faccia, uno se la dà.
2: Questa mattina sono uscita con il kiwi addosso e comunque avevo la giacca sotto, sai quando ti metti gli strati tipo cipolla e dici per fortuna esco nelle tenebre del mattino, non della notte qui, perché cioè veramente abiti e outfit che veramente, cioè signori miei, al sole sarebbero una cosa veramente indecente.
1: Ma è iniziata quella così. Stagione, ma sì, che tutto sommato ce lo possiamo anche permettere, perché sì. È un

0: alcuni casi. Infatti con lei ogni tanto abbiamo l'appuntamento contro le truffe, contro le frodi. Oggi non è quello, però si parla comunque un po' di quelle cosine lì della tutela.
1: Ottimo.
0: Bella è la tecnologia.
1: È bella, bellissima.
0: Funzionasse.
1: Sì, sì, infatti, funzionasse, quello vabbè, potrebbe essere uno dei primi what the fuck che lanciamo, perché è la prima rubrica con cui partiamo con il nostro Rock Morning Weekend Edition, quindi cominciate a prepararvi. 366 663 4466 il nostro numero. Intanto arrivano gli Strokes, Lolly in the Future.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Noi siamo fantasia. A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
3: Radio Freccia.
4: Le 6 e 17 e 18 e 19 forse sfrecciati, le ho provate tutte, perché sai quando vedi i numeri che girano e la mattina sei così svarionato che non t'accorgi neanche di che

0: numero sta andando sulla radiosveglia. Ecco, questa è la mia situazione da adesso, quindi concedetemelo. Neanche la tecnologia.
1: Nemmeno la tecnologia, l'abbiamo
0: allora,
1: detto.
0: Questa tecnologia.
2: What the fuck?
1: Ti prego, assistici. 366-6634-66 per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck. Tipo questo, appunto, non parte la tecnologia, what the fuck.
0: Però era colpa mia, posso dirlo, sì, a sto giro. Sì. Perché se io pretendo che la tecnologia suoni senza togliere il muto, è un po' complicato, certo. What the fuck.

0: what the fuck che arrivano al 366-663-4466, un po' di tutti i tipi, posso dire, ce ne sono alcuni, beh, che hanno un senso. Buongiorno.
1: Buongiorno ragazze, il mio what the fuck va a queste scarpe nuove, alle vesciche che mi vengono solo sul destro, io non ho capito, sono fatto su male, fatto sta che è da stamattina che sto lavorando, ma sembro più il dottor House che cerca una diagnosi piuttosto che un operaio, però zoppicando arriverò a fine giornata.
0: Bene.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bellissimo. Ma vai. Come dicono le mamme, non abbiamo i piedi uguali. What
2: brava,
0: the fuck?
2: Brava, te lo volevo dire. Io, per esempio, il sinistro più grande, pensavo di essere strana, malata io, invece, vedi, siete tutti un po' così.
0: Ma sì, ma io poi ce lo vedo, lui, sai, che arriva con la camminata dottor House, però poi devi anche metterci il tono giudicante e l'ironia tagliente, altrimenti sì, il personaggio non è completo.
2: No, il bello è che poi dottor House si faceva male in un altro punto per sentire meno dolore nell'altro, capito? Mi ricordo una puntata in cui ha fatto questa roba. Buongiorno.
3: Buongiorno ragazze.
2: A lei.
3: Mega what the fuck, perché mega. Ieri mezzi, autobus, treno,
2: tutto.
3: Pioggia alla grandissima, sono riuscito a salvarmi fino a che non sono arrivato ad un metro dalla macchina.
2: Sì.
3: Passa uno a cannone in strada e mi ha fatto totalmente la doccia.
2: Oh, che bello.
3: Ciao ragazze, buona giornata.
2: Vabbè, hai risparmiato sulla doccia, sull'acqua a casa, sai, sul consumo.
0: Esatto, perché l'unica, sì, secondo me, è togliere la soddisfazione a questi stronzi di averci lavato, perché tanti lo fanno anche proprio coscientemente. Sì, allora sì, tu dici, sai che c'è? Tu vuoi vedere che io schivo l'acqua che tu mi schizzi addosso? No, io mi ci metto lì, tiro fuori le infradito, le ciabattine, mi metto nella pozzanghera e mi insapono anche. Guarda, secondo me lo facessimo una volta, a tanti passerebbe il gusto di schizzarci.

0: Back con i pro, i vostri what the fuck al 366-6634-466, come quello di Jack che ci scrive: what the fuck al fornaio, ok che è il suo lavoro, ma sfornare una teglia di pizza mentre non sei lì per il pane di segale è illegale, perché poi, come diceva Oscar Wilde, si può resistere a tutto tranne che alle tentazioni, ma poi la pizza al mattino, a ora di pranzo, il pomeriggio, è sempre ora per la pizza, quella appena sfornata, bianca, che mi ricorda tanto quando andavo alle elementari, la mattina andavo dal fornaio e c'erano le 500 lire di pizza bianca che tu prendevi lì pronte e le davi 500 lire e andavi a scuola, bellissimo.
1: Mamma mia,
0: che meraviglia, rossa pure c'era.
2: Che poi mamma infatti mia. Adesso esce la questione, perché da tutta Italia, sai, quella che è la pizza bianca a Roma, sì, io non so esattamente come venga classificata, rientra nella focaccia a sto punto?
0: Allora la focaccia è un pochino più alta, se parliamo della focaccia ligure è tanto più alta, la pizza bianca rimane comunque fina, bella oliosa quando te la fanno bene, cotta a legna, quindi senti proprio quel croccantino del cotto a legna. Insomma, vi sto facendo venire fame per caso?
2: Sì,
0: alle 6:32 volete la pizza bianca?
2: Anche perché io aggiungo il mio, uno dei miei what the fuck, vai. Nel senso che stamattina sono senza la briochina, mi sono dovuta portare i biscottucci, quindi neanche la consolazione di dire dopo faccio colazione con una bella brioche.
0: Niente.
2: No, what the fuck.
0: Niente.
2: Senti, buongiorno.
0: Vai, buongiorno.
3: Buongiorno Radio Freccia, Maurizio da Vergiate. Il mio what the fuck stamattina va a tutti quegli automobilisti che appena arriva la prima goccia di pioggia mettono il piede sul freno in continuazione. Ragazzi, va bene la prudenza, ma camminate, bisogna andare al lavoro di mattina.
0: Giusto.
3: Ciao sfrecciati.
0: Però ci devi arrivare, eh?
2: Esatto, e soprattutto non continuate a frenare, andate piano, ma andate costanti. Ecco, forse questa rientra anche nelle regole basi del come si va in giro.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Radio Freccia.
4: Le 6.37 sfrecciati, what the fuck a pioggia che arrivano al 366-663-4466, per esempio anche questi. Buongiorno.
5: Buongiorno Freccia d'Artagnan, what the fuck alla festa di Halloween. Non è una festa e non è nemmeno italiana, l'abbiamo importata. Noi abbiamo la ricorrenza di ogni santi, non la festa delle streghette, per mascherarci abbiamo carnevale.
4: Ecco.
5: What the fuck ancora. Buona giornata.
6: Vabbè, abbiamo ancora una ventina di giorni per pensarci, dai su, non ci portiamo avanti già, che già abbiamo il Natale a cui pensare, ancora più avanti.
4: Capito, mi mancava, però adesso io voglio che lui difenda con la stessa forza il fatto che in Italia non debba esserci l'albero di Natale, ma solo il presepe, perché quello è tradizione italica. Aspetta che adesso abbasso un attimo il tono, perché mi sentivo uno su un balconcino che parlava di pecore e leoni con questo tono.

0: Like a Rolling Stone, Bob Dylan su Radio Freccia, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366-6344-66. Come questo, sentiamo, va.
1: Buongiorno, svegliatemi, what the fuck, vai, clienti che non capiscono che stiamo chiudendo. Ieri sera a 11:30 potevamo chiudere il locale tranquillamente e invece no.
0: No.
1: Siamo stati aperti fino all'1 perché c'era una coppietta che limonava dalle 9, non hanno capito, e tre amici grandi che se la chiacchieravano con davanti tre piccole ormai calde.
0: Ecco.
1: Ora le abbiamo tirato sulle sedie in fianco, abbiamo spento la musica, abbiamo passato la scopa, siamo dovuti venire a dirvi che dovevate andare a casa.
0: Mamma
1: forse, forse gentilmente, a una certa, se qualcuno fa le pulizie te ne accorgi.
0: Che dovevate andare a casa, ha detto, non ha detto altro, specifichiamo.
2: Che poi io mi faccio anche una domanda. Ora, partendo dagli amici, sì, che sì, forse sì, è la questione, ma non gliel'hanno spiegato che la piccola è immorale? Perché a me hanno sempre detto così. Ma poi lasciando stare la birra calda, sì, ma la coppietta ne avevano di fiato, ne avevano di ossigeno, se era dalle 9 che posso dire?
0: Prego.
2: E poi era anche un bar buono, che giustamente magari ha dei prezzi non economici, ma vi costava meno una stanza.
0: Ma sì, infatti, a quel punto. Sentiamo Anna Maria, va, buongiorno.
3: Ciao sfrecciati.
0: Ciao.
3: Sono Anna da Varese. Stamattina il mio what the fuck va al mio compagno, grande persona,
0: grandissimo,
3: grande, anzi troppo lavoratore, che lavorando tutti i cavolo di sabati, domani non mi vuole portare a Reas a Montichiari. Essendo volontaria della Croce Rossa mi farebbe tanto piacere, e quindi what the fuck, sì sì.
0: Era una grande persona, l'ha detto,
2: grande, grande. Quando io ho iniziato a sentire i grande, grande, grande che si susseguivano, ho un attimo temuto per le sorti di quest'uomo. Però, ammettendo la mia ignoranza, ho cercato cos'è questo Reas, ho detto sarà una qualche sagra, non lo so. Reas, le ultime novità Reas 2006, il Salone Internazionale dell'Emergenza, Montichiari. Vuoi vedere che ci trovano una soluzione, Lau, per tutti i nostri problemi da medicina 33?
0: Vai Anna, ti prego, grazie.

0: Radio Freccia.
1: E alle 6.51 al Rock Morning Weekend Edition arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, perché Geppi Cucciari non le ha mandate a dire, nel senso che durante un'intervista una giornalista le ha chiesto se secondo lei le attrici possano scadere invecchiando. Lei l'ha presa ovviamente un po' con ironia, un po' ha cavalcato la situazione, ma la risposta è stata, punto primo, invecchiare un privilegio, perché se l'alternativa è morire giovani, capite bene che è un privilegio. Punto secondo, lei ha detto, ma perché questa domanda non l'hai fatta agli uomini? E quando lui le ha detto, beh, perché sono le donne che soffrono di questo stereotipo, lei ha detto, le donne sono in ottima salute, non soffrono di niente, sono degli stereotipi che gli vengono appioppati addosso da uomini imbecilli. Ci sarebbero tante cose che ti vorrei dire, diceva lei a questo giornalista, ma mi scoccia dirtele in un posto così bello come il cinema. Quindi, se non si fosse capito, what the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Il brividino delle ore 7 per testimoniare che abbiamo fatto colazione. Sfrecciati, buongiorno, buon venerdì. Siamo arrivati al 9 di ottobre, adesso possiamo dirlo. L'autunno c'è, perché in quel di Roma c'è tanta pioggia.
2: Sì.
1: Qui c'è un po' di freschino, al sud-sud non so esattamente, però penso che più o meno tutta l'Italia sia entrata nell'autunno.
2: Eh sì, spero di sì, anche se molto lentamente, però devo dire, ieri ho iniziato a fare il cambio di stagione, sono contenta, ho tolto le scarpe estive finalmente, quelle cose che odiavo tantissimo, le scarpe aperte, le ho tolte.
1: Bello, io sento la soddisfazione nella voce di Lau. Sì. Sfrecciati, altre tre orette da passare assieme con diverse rubriche, si parla anche di attualità in quest'ora. Prima di tutto però le news tra poco.

0: 7:04, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli USA.
0: Ci sono gli hacker filorussi dietro il cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri. L'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia.
1: Non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti nelle scorse ore anche a Parigi, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche in Francia. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni.
0: Torniamo in Italia. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. Una legge truffa, secondo l'opposizione, che prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: E c'è attesa per l'annuncio di oggi da Oslo del Nobel per la pace 2026. Il comitato norvegese renderà nota la sua decisione dopo aver esaminato 287 candidature, un numero nettamente inferiore rispetto allo scorso anno. Nel 2025 il riconoscimento fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo aveva dedicato al presidente americano Trump.
0: Lo sport, la MotoGP, prime prove libere in vista del Gran Premio d'Indonesia. Nella prima sessione Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Marc Marquez su Ducati e Jorge Martin, anche lui su Aprilia. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Ci aspetta un venerdì ancora molto instabile sull'Italia, con il vortice di bassa pressione che porta quazzoni temporali su gran parte delle nostre regioni, localmente anche intensi al sud, specialmente sul versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma qui la tendenza è verso un miglioramento, con schiarite e vie più ampie nel corso della giornata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: back to school in realtà già da qualche settimana, ma uno magari sta ancora facendo un po' il corredo scolastico, le ultime cose, e ci sono tanti malati di cartoleria come me lì fuori all'ascolto, io lo so. Quando entrate nelle cartolerie o in tutti quei posti lì e iniziate a vedere gli evidenziatori e andate in fissa perché hanno fatto la linea nuova, quella con i colori pastello, poi sono tutti organizzati per colore, poi guardi i prezzi e dici no vabbè, facciamo che me ne serviva giusto uno.
1: Eh sì, anche perché se vai a vedere come nascono certe idee, ovvero da uno scatto d'ira, perché il cosiddetto Gunther Schwanhauser praticamente si è arrabbiato un giorno, ha creato così lo Stabilo Boss, perché ha dato un pugno sul tavolo, ha appiattito il pennarello e si è creato lo Stabilo Boss che noi vediamo adesso piatto. Quindi se a te per esempio un giorno dici sono incavolata, voglio, non so, te la prendi col tavolo, con qualsiasi cosa, in realtà potresti avere l'idea geniale che poi svolterà la vita di tante persone, studenti e non.
0: Ma vedi, e poi vai a risolvere anche dei problemi, perché io non ci avevo mai pensato, però tutto sommato gli evidenziatori, quelli soprattutto di quella marca lì principale, non rotolano giù dalle scrivanie, mentre invece qualsiasi altra penna a sezione più o meno rotonda prima o poi ti cadrà dal tavolo. Cioè questo, con un pugno ben assestato, ha risolto un problema di design, di marketing e di ergonomia per le persone. Allora, io voglio sperare, per riequilibrare un attimo il karma delle persone, che poi abbia avuto 100 anni di sfiga, perché dici, allora, hai avuto una trovata così geniale con un pugno sul tavolo, non è che ti possono sempre andare tutte bene.
1: E invece?
0: E invece, beh, direi che visto il fatturato dopo tutti questi anni, gli sta comunque andando bene. No, la cosa carina invece è che ci hanno provato tanti a imitarli, questi evidenziatori.
1: E però?
0: Ma non ci sono mai del tutto riusciti, perché comunque quando escono le nuove edizioni di quella marca lì, tutti vanno, comprano, neanche fosse l'ultimo iPhone.
1: E vedi?

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio Freccia.
8: Alle 7.18 al Rock Morning Weekend Edition si parla di attualità, ma prima abbiamo un annuncio per voi cari sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
9: E si cambia invece radicalmente argomento, perché si parla di sanità. Da un lato gli aumenti che potrebbero esserci con il rinnovo del contratto, per esempio per tutta una serie di dirigenti del sistema sanitario nazionale, tra medici, sanitari e veterinari, e anche altre agevolazioni. Dall'altro lato nuove visite che potrebbero essere coperte dal ticket, ma per cui esiste a livello nazionale sostanzialmente un decreto del Ministero della Salute, ma non le risorse.

0: Sanità in Italia, tanti punti dolenti, qualche miglioramento in vista, per esempio nella retribuzione, nelle prospettive di carriera, nelle tutele contro le aggressioni ai medici, anche regole più precise per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un po' il contenuto di questa preintesa del contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027. Non è comunque detto che vada in porto. Dall'altro lato, quello che tanti segnalano è sì, attenzione, perché le migliorie a livello di stipendio andranno in realtà solo ai dirigenti del sistema sanitario nazionale, medici, sanitari, veterinari. Dall'altro lato sembrerebbe che potrebbero arrivare delle migliorie anche per i cittadini, nel senso che a livello nazionale c'è un decreto del Ministero della Salute che dice di aumentare sostanzialmente il numero, la tipologia di prestazioni concesse gratuitamente. I fondi?
1: Esatto. Questo è il paradosso, questo è il problema che si crea, perché appunto lo abbiamo detto, entrerà in un pacchetto di circa 800 nuove visite ed esami. Qualche esempio: gli screening per i neonati sulle malattie genetiche rare, i test prenatali sul sangue della mamma per le gravidanze a rischio, oppure i test sui geni per le donne con familiari colpiti da tumore al seno o all'ovaio. Addirittura la psicoterapia finalmente per i disturbi alimentari fino a 20 sedute l'anno, tutto ovviamente con esenzione o con il ticket. E il paradosso, diciamo, sta nel fatto che il costo stimato per queste cure è di 149 milioni e mezzo di euro l'anno, però il decreto non mette soldi nuovi e la cosa grave è che le regioni devono essere pronte dal 30 ottobre, quindi il punto sta proprio qui, che alcune regioni queste cure le davano già con soldi propri, altre regioni che, detto tra noi, non se lo possono permettere, rischiano di dare soltanto in parte queste cure, quindi hanno due strade: o alzare le imposte oppure tagliare i servizi. Ecco, ci chiedevamo anche con voi se effettivamente avete avuto accesso a queste cure e quanto avete aspettato soprattutto per una visita o un esame.

0: tanti pareri che ci arrivano già al 366-663-4466, possiamo dirlo un po' come potevamo immaginare, alcuni vanno in questa direzione. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno. Conosco tante persone che lavorano in sanità e dicono tutte la stessa cosa. Il problema è che gli stipendi alti, quello che porta via la gran parte del bilancio, non ce l'hanno i medici, gli infermieri e gli OS che lavorano in corsie e se fanno il mazzo, ma sono i dirigenti medici, quelli che non c'entrano nemmeno in reparto, quelli che guardano solo il bilancio, prendono stipendi d'oro che impattano sul bilancio, ma che di fatto a sporcarsi le mani non ce vanno.
2: Ecco, sì, uno spaccato assolutamente veritiero, c'è da dirlo.
0: Esatto, poi ci sono altri messaggi che puntano sulla questione di welfare, di democrazia, ci dicono: penso che la civiltà e la democrazia di un paese si misuri da come decide di destinare le risorse economiche. In Italia si spendono decine di miliardi in più per armi e difesa, tagliata di 18 miliardi la sanità e non parliamo dell'istruzione. Dove vogliamo andare? Ecco, ecco. Anche questi sono messaggi molto ricorrenti che ci arrivano.
2: Esatto, esatto. Sentiamo quest'altro. Buongiorno.
3: Io vorrei cercare di capire dove troveranno questi fondi. Io sono un ex malato oncologico, dovrò fare a breve tutti i controlli, PET, TAC, eccetera, e ci sono liste d'attesa piene fino al 2028. Molto probabilmente dovrò anche andare a pagamento, perché appunto non ci sono posti disponibili nella mia regione e nelle regioni limitrofe. Quindi vorrei capire dove trovano questi fondi per queste nuove prestazioni, ma che incrementassero quelle già attuali, già preesistenti.
0: È proprio questo il problema, nel senso, non è detto che li trovino i fondi, cioè dall'alto è arrivata una direttiva del come dovrebbe essere, ma non di come sarà.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34, tagli alla sanità pubblica, ne continuiamo a parlare con voi perché arrivano tantissimi messaggi al 366-6634-466 come questo. Buongiorno.
2: Buongiorno sprecciati, sono anch'io un ex paziente oncologico dal 2018 in Regione Lombardia, non ho mai avuto un problema. È la stessa struttura che mi chiama, prenota le visite, le organizza, mi chiama, mi dà date e orari, quel giorno prendo il permesso a lavoro perché... ovviamente non decido io dove, come, quando, in base alla mia comodità, e non ho mai avuto un problema dal 2018 ad oggi, senza mai un problema. Regione Lombardia.

0: Continuando a parlare di sanità, da un lato sembrerebbe che ci siano delle migliorie all'orizzonte, dall'altro lato i tagli sono ancora molti, ci sono sempre più italiani che rinunciano a curarsi per i costi o per i tempi troppo lunghi, e le due cose vanno di pari passo, nel senso che tempi troppo lunghi spingono verso il sistema privato, ma il sistema privato ha costi che non tutti possono sostenere, e questo impatta non solo sulla salute, sul dentista, su visite di routine o di controllo, ma si diceva anche per esempio sulla pianificazione della maternità, perché se il sistema sanitario nazionale non passa o non sono all'altezza delle aspettative o non nelle tempistiche previste, perché una gravidanza 9 mesi dura, determinati esami, tante donne sono costrette a ricorrere al privato ed ecco che uno inizia a sobbarcarsi di spese prima ancora di averlo un figlio.
1: Esatto, poi dati alla mano andiamo a vedere proprio nel dettaglio: 5,8 milioni di persone, quindi 9,9% della popolazione, ha rinunciato ad almeno una visita o un esame, quindi un dato in aumento rispetto al 2023 che era del 7,6%, quindi circa 4 milioni per i tempi di attesa, lo abbiamo detto, e 3,1 milioni che rinunciano per motivi economici. In tutto ciò continuano ad arrivare messaggi da parte vostra al 366-663-4466, come quello di Giulia che ci scrive: buongiorno sfrecciati, Regione Sicilia, mia mamma è ex paziente oncologica, ogni anno deve fare i controlli, le ricette vengono fatte con l'urgenza. Quest'anno ha aspettato 6 mesi per avere l'appuntamento per un'ecografia. Ecco, quindi il problema dei tempi di attesa purtroppo è quello più generale.
0: Esatto, ci scrivono anche: lista di attesa di 3 anni, ma lo stesso esame lo trovo disponibile il giorno dopo a pagamento. Chi decide di lavorare nel pubblico non deve lavorare anche nel privato. Ecco, legiferare poi in merito è complicato, anche perché dall'altro lato c'è la libertà d'impresa, potremmo dire, dei medici, che dicono: beh, ma io comunque ho studiato, se posso guadagnare pur facendo il mio mestiere qualcosa in più, perché no? Lì si entra in un conflitto di interessi non da poco.

0: like a sleep twitch.
1: Attualità, soprattutto sanità, ne parliamo assieme a voi anche con tutti i vostri messaggi al 366-663-4466, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Srecciati, comunque trovare i soldi è semplice, ogni anno lo Stato dà 6 miliardi di euro alla sanità privata, solo la Lombardia agli ospedali privati dà qualcosa come 30 milioni di euro, per ospedali privati che fatturano e hanno utili pazzeschi. Iniziamo a togliere i soldi alla finanziamento della sanità privata che si finanzia con quello che fa pagare e diamo questi soldi alla sanità pubblica e i fondi si trovano. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
2: Ecco, senza ricorrere ai fondi regionali magari molto spesso come accade, no?
1: Esatto, questa è un'idea. Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Freccia. Allora, la sanità ormai fa acqua da tutte le parti, mancanza di personale, di fondi, mancanza di attrezzature. Riguardo al discorso dei medici, è la stessa direzione, sono gli stessi enti privati, pubblici, che autorizzano i medici a fare extra fuori orario, e io lavorandoci dentro ne conosco tanti, ahimè.
2: Sì, questa è un'altra opinione. Sentiamo anche quella di Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno Sfrecciati, Alessandro da Castelmarte. Questa tipologia di argomento l'abbiamo già discussa diverse volte e uno dei problemi che abbiamo sempre riscontrato e che persiste è il fatto che si dia la possibilità a dei medici che lavorano nel pubblico di poter fare anche le loro visite private all'interno della stessa struttura pubblica. Da qui si crea un po' un paradosso.
2: Eh sì, il paradosso che si crea in questa dualità, no?
1: Quello che dicevamo prima è un conflitto di interessi, perché se da un lato si deve tutelare la libertà di lavorare del medico, anche perché lo si sa, i medici non rientrano esattamente sotto la categoria dei dipendenti, dall'altro lato però se la sanità è pubblica lo Stato dovrebbe vigilare e garantire che tutti possano avere accesso alle cure.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.49, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con i vostri messaggi. Francesco da Verona ci scrive: buongiorno, ho tentato di prenotare una visita oculistica per il mio bambino di 4 anni, ma la risposta è stata che non c'era la possibilità di farla perché non ci sono abbastanza oculisti. Risultato, alla fine ho fatto una visita privata a 120 euro. Questo mi sembra assurdo dato che sto pagando le tasse.
2: Questo è un altro tasto dolente per molti, dicendo però scusate, la sanità comunque la paghiamo noi. E lì si torna anche a un altro scoglio, chiamiamolo così per essere civili, della nostra bella nazione italica, cioè il sì, ma in quanti paghiamo per avere i servizi e in quanti invece pretendiamo di usufruire senza pagare?

Creeping in, I can feel you slowing down and moving around.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8, sfrecciati un attimo, che finisco di sbadigliare, perché comunque la mattina magari per voi è appena iniziata, per noi no, quindi uno sbadiglio concedetecelo e poi vi diamo anche le ore. Io mi sento sempre il cucù che esce, capito, dalla sua casetta ogni volta, ogni ora, e dice sono le 8.
2: Come sei vintage questa mattina, okay. L'orologio a cucù, che cosa mi è ritirato fuori, sempre questi momenti revival che ci piacciono tantissimo. Ma non è questo il momento, perché nella terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, prima di tutto arriva il momento della ricerchina, che è il nostro primo appuntamento. Dopodiché daremo spazio alla tecnologia con la nostra Elena Tech, che ritroviamo qui su queste frequenze, anche in radiovisione dal canale 258 del digitale terrestre, se volete vederla. E più tardi le dediche e richieste. Tra pochissimo le news, poi andiamo avanti così, no? Con la nostra programmazione For Non Blondies. What's up?

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli USA.
0: Ancora un episodio di violenza che coinvolge l'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione Americana. A New York un uomo è rimasto ferito da diversi colpi di pistola sparati da un agente mentre si trovava in auto con il figlio di 5 anni. Una situazione inammissibile di estrema gravità secondo il sindaco della città Zoran Mamdani.
1: Non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti nelle scorse ore anche a Parigi, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche in Francia. Le forze dell'ordine hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni.
0: Torniamo in Italia. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la premier Meloni. Una legge truffa, invece, secondo l'opposizione, che prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: C'è attesa per l'annuncio di oggi da Oslo del Nobel per la pace 2026. Il comitato norvegese renderà nota la sua decisione dopo aver esaminato 287 candidature, un numero nettamente inferiore rispetto allo scorso anno. Nel 2025 il riconoscimento fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo aveva dedicato al presidente americano Trump.
0: Lo sport, la MotoGP, prime prove libere in vista del Gran Premio d'Indonesia. Nella prima sessione Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Marc Marquez su Ducati e Jorge Martin, anche lui su Aprilia. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi, ci aspetta un venerdì ancora molto instabile sull'Italia, con il vortice di bassa pressione che porta acquazzoni temporali su gran parte delle nostre regioni, localmente anche intensi al sud, specialmente sul versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma qui la tendenza è verso un miglioramento, con schiarite e vie più ampie nel corso della giornata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: momento ricerchina, 8.10, 8.12, super giù, noi non è che ci conformiamo troppo, anche perché, nel senso, non ce ne vogliano gli scienziati, già gli diamo lavoro, già gli diamo uno spazio non indifferente nella nostra mattina, addirittura la precisione del minuto anche no. Però ci sono delle soluzioni, mm-hmm. sai, ogni tanto si va sulle cose psicologiche, sui legami familiari, su tutta una serie di aspetti, ma a noi interessa poi anche il Medicina 33, cioè noi ogni tanto ci troviamo e diciamo alle 6, ah, non ho chiuso occhio stanotte.
1: Perché?
0: Perché? E partono i nostri consigli internos, no, ma guarda, prendi la camomilla, fai la tisanina, togli il telefono prima di dormire, mai una volta però che ci sia venuto in mente di dare la risposta che hanno dato gli scienziati.
1: Esatto, perché prima di dormire, proprio parliamo di questo, praticamente hanno detto che accoccolarci in maniera intima con il nostro partner è un rimedio contro l'insonnia. Quindi dopo il climax dell'esperienza che abbiamo avuto a letto con il nostro partner, il nostro corpo rilascia ormoni come l'ossitocina e la prolattina, che promuovono sensazioni di contentezza e gioia portata a un senso di rilassamento. Ma guarda un po',
0: figurati se poi non ci doveva essere di mezzo l'ossitocina, che quella è come il prezzemolo, prezzemolo e ossitocina ci condisci le patate, no, forse questa, ecco, perfetto, vedi che io parlo e poi ogni tanto mi si collega il neurone che mi dice forse non dovevi scegliere questo ortaggio parlando di questa ricerchina. Benissimo, ma sorvolando su questo punto, cioè, a me viene un'altra considerazione proprio a livello fisico. Prego. Ti dicono, prima di andare a letto è bene evitare magari la palestra, perché sai che poi mette in circolo tutta una serie di energie, di adrenalina, e che non ti fa dormire.
1: Certo.
0: Questo è risaputo. Ora, però mi venite a dire che quella palestra lì, quella palestra lì che non è il Pilates ma è sempre orizzontale, si può fare.
1: Infatti questa cosa non torna nemmeno a me, guarda. Cioè, se la andiamo a vedere da questo punto di vista, hai toccato veramente un tasto che veramente mi fa pensare. Cioè, sì, è così, però lo dicono gli scienziati, noi non possiamo fare altrimenti.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Radio Freccia.
2: Le 8:18, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliette Lau fino alle 10. Lasciamo perdere la scienza a quest'ora perché dobbiamo dare spazio alla tecnologia. Diamo il benvenuto tra pochino alla nostra Elena Tech.
9: Esatto, lei ogni venerdì arriva dalle nostre parti, ci dà qualche infarinatura generale, perché noi non è che pretendiamo di andare molto oltre in fatto di tecnologia, e ci dà qualche trucchetto, qualche, non lo so, sai, le chiamano shortcut, sì, tipo quelle da tastiera. Sì, sì, yeah. Oggi si va su qualcosa di leggermente più serio, non truffe, ma la domanda che ci facciamo sempre è: bello, bello internet, belli social, bello tutto, ma la nostra privacy?

0: L'appuntamento del venerdì con la tecnologia è con la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di occhiali smart. Allora, intanto per occhiali smart non si intendono quei visori di grossa dimensione che si mettono davanti agli occhi e ti buttano in un mondo di realtà virtuale, quelli sono i visori VR. Per occhiali smart si intendono degli occhiali che sembrano degli occhiali normali, magari hanno la montatura un po' spessa, ma ormai nemmeno tanto, ma se li guardiamo con attenzione, in un angolo in alto a destra o a sinistra sulla montatura vediamo una fotocamera. Questa fotocamera serve per fare delle cose smart, quindi riprendere ciò che abbiamo davanti, magari anche solo con un comando vocale oppure schiacciando un tastino. Qual è il tema? È che sono utili in realtà per chi, per esempio, non so, ha il bambino piccolo e vuole riprenderlo a mani libere o comunque vuole riprendere le cose a mani libere che gli succedono davanti. Sono anche utili per i non vedenti o i non udenti che possono farsi descrivere dall'intelligenza artificiale che sta, insomma, che gli parla nell'orecchio della stina dell'occhiale, che cosa hanno davanti, oppure insomma possono aiutarli a gestire il mondo intorno. Il problema, dicevo, è che come per tutti gli strumenti e anche quelli tecnologici è l'uso che se ne fa, perché gli occhiali smart nell'ultimo periodo sono al centro di una polemica sulla privacy. Perché vengono utilizzati da alcune persone con cattive intenzioni per filmare altre persone in luoghi pubblici contro la loro volontà. È successo ad esempio a una ragazza di Brighton, che l'ha raccontato alla BBC all'inizio di quest'anno. Lei era in spiaggia, un uomo con gli occhiali le si è avvicinato, l'ha approcciata, lei ha rifiutato gentilmente, lui se n'è andato e dopo un paio di giorni questo video è stato caricato su TikTok e è diventato virale senza il suo consenso.
0: Ecco, questo soprattutto fa molta paura, il essere consapevoli di quello che facciamo noi ma non sempre di quello che fanno gli altri. Però qualche soluzione magari c'è. Facciamo così, il tempo di una canzone e torniamo a parlarne con te.

0: Laila, gli Oasis su Radio Freccia, torniamo in collegamento con la nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di occhiali smart e privacy. Giacomo ci scrive: Elena, una soluzione è già stata introdotta, modelli smart senza telecamera ma con tutte le alte funzioni AI compresa, giusto?
1: Infatti è appena stata lanciata un po' anche in risposta a queste cose, si torna un po' indietro, no? Quindi nella versione senza fotocamera, che così ti toglie dall'impaccio di dover spiegare che cosa hanno i tuoi occhiali di strano, hanno comunque l'intelligenza artificiale che gli gestisce magari, non so, le chiamate, c'è il microfono e l'altoparlante all'interno della stina, quindi è possibile chiedere delle cose, farsi rispondere, rispondere alle chiamate, ascoltare la musica, quindi quello. Tuttavia comunque rimane il prodotto con la fotocamera, e molte persone l'hanno acquistato negli anni e lo usano, al punto che ormai online molti li chiamano pervert glasses addirittura, quelli ovviamente che non sono, diciamo, non sono d'accordo con questa cosa. E la notizia di questi giorni è che la Norvegia è sul punto di vietarli in alcuni luoghi pubblici come le spiagge, i parchi, le scuole. Nel Regno Unito alcuni pub, alcune aule dei tribunali hanno iniziato a vietarle. In California hanno cercato di vietarli, ma era troppo generica la norma, quindi gliel'hanno diciamo rimbalzata dal punto di vista statale, quindi la devono rifare. Però sicuramente è un tema. Addirittura alcuni sviluppatori hanno fatto delle app che si possono scaricare per smartphone, che utilizzando il Bluetooth guardano che tipi di dispositivi ci sono nelle vicinanze e ti possono dire con una notifica push se nelle vicinanze c'è qualcuno con degli smart glasses, però non ti può dire se sono attivi e se ti stanno registrando. Quindi secondo me, in generale, come per tutte le cose, l'importante è la consapevolezza. Guardate in faccia le persone che avete intorno e cercate di vedere se per esempio ce li hanno. In generale gli smart glasses hanno una luce che si accende quando registrano, quello può essere un segnale, però a volte la luce viene manomessa e quindi non si vede, quindi diamoci un occhio.
2: Assolutamente, stiamoci all'occhio in tutti i sensi, visto che si parla anche di glasses, occhiali. Elena, grazie.
0: Ciao, grazie
1: a voi.
3: But nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really. Something special about you.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: 8:36, sfrecciati nel mentre io e Lau ci siamo presi un coccolone anche guardando semplicemente quanto costano questi benedettissimi occhiali con tutti i sistemi tecnologici integrati. Allora facciamo così, visto che noi di fondi ne abbiamo pochi ma ci vogliamo comunque divertire, facciamolo così. Dediche richieste.
7: Quindi il numero è sempre lo stesso, lo ripetiamo, 366-6634-466 per le vostre dediche e richieste, che non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi e soprattutto non devono essere canzoni rock tipo questa.

0: dediche richieste al 366-663-4466. È sempre una soddisfazione vedere lo sfacelo che riuscite a fare in 5 minuti mandando a rotoli anni e anni di storia della musica rock.
1: Mamma mia.
0: Con la dedica "Tanti auguri Fabio", io vorrei dedicare a mio cognato, perché oggi compie gli anni, Gigi Doug.
1: A posto.

0: Direi che ma un tre quarti dei metallari all'ascolto li abbiamo sterminati.
1: Ecco, infatti. E qualcun altro si è rigirato nella tomba invece. Ciao, sono Aurora. In occasione della nostra prima partita di campionato vorrei dedicare alla mia squadra di pallavolo di Medesano, attenzione, la canzone Shinzu Von Sachang Yo.

0: Allora, noi umilmente ci chiedono una cosa, la mettiamo, ma due domande nel mentre ce le facciamo anche. Cioè, ma ragazze care, ma un bel vecchio Mila e Shiro, ma vi fate pallavolo o fate judo?
1: Perché Mila e Shiro sono proprio loro, forse, magari a questo punto giapp dentro proprio, vai.
0: Sì,
1: vai.
0: Questa roba, l'attacco dei giganti, vabbè. Davide da Milano, lui cambia proprio regione geografica. Vorrei dedicare al mio migliore amico Will, che si è trasferito da poco verso terre lontane, Manu Chao clandestino.
2: A posto. Solo

0: Radio Freccia.
1: E questi erano i Black Keys con She Does It Right dalla nostra Top 20 alle 8.51, quando chiudiamo il nostro momento di dediche richieste con il messaggio di Sara da Lecce, che ci scrive: buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare a mio marito Gabriele, metallaro nell'intimo ma che spesso canta questa canzone, ricordando i tempi che furono, Appartengo di Ambra.
2: È metallaro però,
3: capito? Ti giuro amore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto sfrecciati in quella di Radio Freccia, ovviamente, con Lau e con Juliet. Questo non lo darei per scontato, perché si sa mai, sai che noi godiamo di cagionevole salute, quindi oggi ci siamo, domani chi lo sa. Però l'appuntamento fisso, quello del Rock Morning Weekend Edition, è sempre fino alle 10.
2: Ce la possiamo fare anche in quest'ultima ora, in cui, l'abbiamo detto già questa mattina, intorno alle 6, tornerà la nostra psicologa scortese, perché dobbiamo dare anche spazio ai nostri ospiti e soprattutto dobbiamo dare spazio alla tecnologia, già abbiamo dato spazio prima, alla psicologia, perché è quella che ci serve più di tutti, ecco, soprattutto per andare avanti, per tirare sì, l'abbiamo detto,
1: e quanto ci serve soprattutto stamattina. Ma in realtà prima si fa altro, si chiacchiera un po', ci sono le nostre news, soprattutto ci sono i Queen.

0: 9-7 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano la politica con 227 sì, la Camera dà il via alla nuova legge elettorale, la maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni, una legge truffa, secondo l'opposizione che prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Andiamo in America, il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta il New York Times, secondo cui 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Donald Trump però ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Cambiamo argomento, via libera dalla Commissione europea alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare ad introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo la richiesta dell'Italia e della Grecia, hanno detto dall'Europa. Cambiamo ancora argomento, OpenAI ha annunciato di aver bloccato 2 operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran. Utilizzavano ChatGPT per creare false identità di giornalisti e gestire un think tank allo scopo di diffondere propaganda anti-Ucraina in modo clandestino. La pagina sportiva è il calcio dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale. Domani primi anticipi della 6ª giornata di Serie A. In programma alle 15 Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma e alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto con le notizie. Arrivano le previsioni del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi, ci aspetta un venerdì ancora molto instabile sull'Italia, con il vortice di bassa pressione che porta acquazzoni temporali su gran parte delle nostre regioni, localmente anche intensi al sud, specialmente sul versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma qui la tendenza è verso un miglioramento con schiarite e vie più ampie nel corso della giornata. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: Lo sapete, noi da un lato siamo golose, dall'altra questa è l'ora in cui tanti fanno colazione, soprattutto al weekend, e allora ecco lì che ricaschiamo ogni tanto su questo argomento, anche perché ci sono degli studi, cioè in Italia si sa, noi il caffè lo beviamo più o meno a tutte le ore, però magari uno cambia anche tipologia di caffè che prende nel corso della giornata, e soprattutto c'è questa cosa che dici, ti fa riconoscere lo straniero, il turista lontano un miglio, quello che beve il cappuccino dopo le 10, se dovessimo mettere un orario, che già le 11 forse mi pare un po' tardi, no?
1: Dici, no, dipende, perché per esempio, ecco, se ti svegli tardi, quindi ti svegli alle 10, tempo che esci, vai al bar, eccetera, eccetera, che tu faccia colazione con il cappuccino, ancora secondo me rientra nel range. Però il problema qui, da cui è partita poi tutta questa ricerca, è il fatto del consumare il cappuccino a pranzo, che tanti turisti lo fanno. Però perché poi ci siamo chiesti, alla fine non c'è una motivazione proprio concreta legata a questo fatto, perché alla fine se vai a vedere è semplice questione di costume, forse, no?
0: Esatto, cioè non c'è una logica per il sì o per il no, ma non siamo solo noi italiani, ecco, questa è la cosa che ci può rincuorare, cioè stato che vai, tradizioni a livello di orario della giornata che trovi, tipo in Baviera, ecco, io questo non lo sapevo, vanno tutti questi wurst che loro hanno, questi insaccati, però a quanto pare il Weisswurst, che è quello bianco, non deve sentire, c'è un detto che dice così, i rintocchi di mezzogiorno, cioè si mangia solo la mattina e non dopo. Se noi andassimo in Germania, in Baviera, a mangiarci il Weisswurst dopo pranzo al pomeriggio, già ci sgamano che siamo turisti.
1: Ecco, cosa che ho fatto spesso, posso dirlo, perché è il mio preferito quello, quindi a tutte le ore, io il pomeriggio quando ero a Monaco di Baviera mangiavo quello per merenda, molto spesso mi ritrovavo, che ne so, all'English Garden a Monaco, io mangiavo a merenda quello.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: 9:20 sfrecciati, orario perché è importante segnalarlo in questo caso per noi italiani di colazione, sì. Quindi anche di cappuccino, che non consumiamo rigorosamente dopo pranzo, ma stanno uscendo un po' di cose perché abbiamo fatto anche dei paralleli con per esempio la Baviera, dove questo Weisswurst in teoria non si dovrebbe mangiare dopo pranzo, ci dicono Nicola, ma mia moglie che è bavarese doc me li ha fatti ieri sera per cena, quindi anche qui c'è qualcosa che diciamo non torna in questa organizzazione. Ma ci stavamo interrogando un po', oltre alla filosofia che c'è dietro, anche al quali sono le cose peggiori, gli abbinamenti più assurdi che abbiate visto fare dei turisti.
9: Ve lo chiediamo a voi, 366-673-4466. Intanto Alice Cooper, Hey Stupid.

0: Abbinamenti gastronomici strambi e dove trovarli? Effettivamente ce ne stanno arrivando tantissimi al 366-6634-466, come questo di Ivan che ci scrive: buongiorno sfrecciati, un giorno passeggiando sulle rive del lago di Garda, zona Torri del Benaco, ho visto dei tedeschi, presumo, mangiare una pepata di cozze alle 4 del pomeriggio col cappuccino, e non è il peggio, pensate.
1: Mamma mia, perché poi devo dire, c'è una concentrazione di messaggi che ci arrivano dal lago di Garda, sì, assurda, tutti ovviamente con sfondo turisti tedeschi, perché si sa che il lago di Garda è una specie di enclave della Germania in Lombardia. Vabbè, qua ci dicono pizza e cappuccino in riva al mare, può essere poetico, poi te morta sul cappuccino, però va bene anche quello. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti gli sferciati fuori orario. Allora, il problema secondo me non è l'alimento all'orario sbagliato o comunque non,
1: sì,
2: non culturale, ecco, perché il singolo alimento tu lo assaggi quando ti pare, se non, se non hai idea
1: del
2: momento giusto.
1: Certo.
2: Ma ti faccio un esempio: quando lavoravo nei ristoranti al centro di Roma c'era gente che serviva il cappuccino con la carbonara, il cappuccino con lo spezzatino di vitella, cioè
1: buono.
2: Capisci quello che te voglio dire?
0: Capiamo, anzi, cioè nel senso, questo è un classicone però, perché noi veramente qua abbiamo ascoltato di tutto e di più, buongiorno.
3: Ciao Freccia. L'abbinamento più strano che ho visto, richiesto ma non accolto da mio marito che è chef, è stato di mettere lo zucchero sopra la pasta ai quattro formaggi.
0: Ecco.
3: Non commento neanche.
1: Ecco, ma perché?
0: Perché infatti?
1: Che già ogni tanto ci mettono il dado nella pasta ai quattro formaggi ed è una cosa che a me mette i nervi, perché comunque no, se i formaggi sono buoni, sono quattro per davvero, non due e mezzo come fanno di solito, il gusto già ce l'hanno. Ma perché lo zucchero? Che comunque il formaggio, è vero, a volte ci sono anche quelli saporiti, ma è tendenzialmente dolce.

0: vabbè, qui è una infilata di scempi verso la cucina italiana uno dopo l'altro, ma sapevamo quello a cui andavamo incontro nel momento in cui abbiamo detto ok, la regola non scritta degli italiani è il cappuccino solo la mattina, solo a colazione. Gli stranieri fanno altre cose, però magari siamo anche noi all'estero ogni tanto, questo va detto, a non rispettare i canoni della cucina locale, perché siamo bravi a criticare quello che sappiamo, ma spezziamo anche una lancia a favore degli altri. L'altro punto che io aggiungerei, prima di sentire un po' di messaggi terrificanti, è il orari strani anche per noi, cioè per esempio lo spuntino di mezzanotte, uno lo fa salato o lo fa dolce? Io dicevo fuori onda, Lau, se arrivo magari tardi la sera, non hai mangiato, eri a lavorare fuori, qualsiasi cosa, io comunque tendo ad andare sul dolce, sulla frutta, sul lattuccio.
1: Esatto, perché abbiamo pensato che tutto ciò che è vicino al lettuccio va bene il lattuccio.
0: Mi
1: quindi
0: piace
1: sera,
0: questa.
1: Mattina va benissimo. Buongiorno.
2: Io a Lignano Sabbiadoro ho visto mangiare uno spaghetto alla carbonara scartando il guanciale, era pure fatta bene, scartando il guanciale, tagliando gli spaghetti, accompagnato il tutto da un milkshake alla fragola.
1: Ah, dentro? Dentro? No, mischiato con la carbonara, spero.
0: No,
1: con
0: accompagnato.
1: L'uovo. Ah, accompagnato. Okay.
0: Io voglio sperare che ci siamo fermati lì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao Sfrecciati. Ciao. Io a Barcellona al mercato la mattina ho visto fare ostriche e cappuccino da un asiatico.
0: Sì, ostriche e champagne, viene giù la valanga, na. Perfetto, diciamo che il risultato è più o meno lo stesso, uno schifezza totale.
1: Che schifo.
0: Buongiorno. Buongiorno.
4: Ciao, sono Pino da Trieste, ciao Sfrecciati. Vi giuro che è vero, quello che ho visto io è stato i calamari fritti inzuppati nel cappuccino. Erano degli americani, vi giuro che è vero. Ciao.
0: Mamma, non sono mica cereali, non sono mica taralli, ma neanche i taralli li inzuppi nel cappuccino.
1: No, a me mi si sta rivoltando lo stomaco, nettamente.
0: Ah.

0: Radio Freccia.
1: 9.36, sfrecciati. Prima di collegarci con la nostra psicologa scortese, una notizia che è arrivata proprio poco fa, ci ha lasciato Federico, l'olandese volante, è stato per tantissimi anni parte della famiglia RTL 102.5, ha realizzato dei podcast, dei contenuti molto interessanti anche per Radio Freccia, quindi ovviamente sapevamo che era ricoverato, era in terapia intensiva, adesso è arrivata questa conferma. Ci stringiamo alla famiglia, lo ricordiamo assolutamente con piacere, perché era un professionista di quelli vecchia scuola, veramente veramente forti, ecco, questo possiamo dirlo anche con il sorriso, perché ci ha tenuto compagnia per tanto. Tra pochissimo però la nostra psicologa scortese.

0: waiting for, potremmo dirlo, la nostra psicologa scortese, perché alla fine il venerdì è sempre con lei l'appuntamento fisso, no?
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
2: Psycho.
0: Buongiorno.
3: Ciao Scorti.
4: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovate.
3: A te.
0: A te. Dove ci porti oggi?
4: Oggi vi porto a una domanda in realtà che ho ricevuto, perché qualcuno mi ha scritto ultimamente: dottoressa, il mio telefono funziona ancora benissimo, ma perché voglio sempre comprare l'ultimo modello? Ah. E quindi ho pensato, magari ecco, ne parliamo meglio in radio, che dite?
0: Ci piace, perché ci caschiamo anche noi in queste
4: cose. Sì, perché infatti noi abbiamo un telefono che magari funziona ancora bene alla perfezione alcune volte, però all'improvviso esce il modello nuovo e quindi allora noi lo vogliamo disperatamente. Cambia la nostra percezione, quindi iniziamo poi a vedere tutti i difetti, tutte le cose che non vanno, ciò che fino al giorno prima era fantastico adesso diventa invece vecchio. È molto comune come meccanismo, non so se vi ritrovate un po' anche gli ascoltatori, e proviamo un attimo a capire che cosa succede al nostro cervello in questi casi. Proviamo a spiegarlo. Allora, dietro il desiderio dell'ultimo modello c'è un meccanismo psicologico, secondo me interessante, e quindi il consumo può diventare anche un modo per raccontare chi siamo. Gli oggetti che scegliamo comunicano qualcosa di noi, quanto siamo aggiornati, lo stile che abbiamo, soprattutto il gruppo a cui apparteniamo. Vi ritrovate? Quindi ecco, oggi la domanda del giorno è proprio questa. Innanzitutto voglio capire se capita anche agli ascoltatori. Poi, di che cos'è che volete avere sempre l'ultimo modello? Perché non capita solo con i cellulari, possono essere anche altri oggetti, quindi auto, moto, anche vestiti, borse.
0: Quanti ne potremmo aggiungere,
3: sì,
0: di oggetti? Adesso secondo me più ci pensiamo, più ne troviamo. È quella situazione proprio classica lì, che dici no, ma a me non succede. Però poi inizi a scavare, guardi il conto in banca, le ultime spese, e lì ci caschiamo tutti.
5: You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons, the spell of summer afternoons, the lost cause of dying.

0: E dove c'è moda c'è anche psicologia. FOMO per gli ultimi modelli, ne stiamo parlando con la nostra psicologa scortese al 366-6634-66. Ci è arrivato questo messaggio, senti qua.
1: Ma io solo la PlayStation, devo sempre avere quella nuova. Ciao Lorenzo da Trieste.
0: Ecco, questo è un esempio, oppure qualcun altro ci scrive l'outfit, per esempio.
2: Sì, come vedete gli oggetti e le varie cose su cui spostare, insomma, il nostro bisogno di comprare qualcosa di nuovo sono veramente tantissime. La domanda da farmi, secondo me, è se nessuno potesse vedere che ce l'ho, lo vorrei comunque? Perché se la risposta è no, allora quel desiderio riguarda di più il nostro modo di affermarci nel mondo, nella società. Una questione quasi di confronto sociale, la famosa FOMO, ciò che ci fa paura, paura di perderci qualcosa, di non stare sul pezzo. Ecco, ovviamente però non è sempre solamente una questione sociale. Tecnicamente si può parlare di adattamento edonico. Che cos'è l'adattamento edonico? È quando otteniamo quell'oggetto che vogliamo tantissimo, quella novità produce soddisfazione, e cioè dopamina. Poi però passa il tempo e diventa normale, il cervello si adatta e quindi torna al suo livello normale di soddisfazione. Ed è lì che esce poi il nuovo modello e quindi ricomincia il ciclo della dopamina. Quindi ecco, a volte il nuovo modello è davvero migliore, quindi comprarlo ha senso, altre volte invece è solo la dopamina che cala, che quindi noi abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo per risentirci di nuovo bene e appagati. E quindi non è più l'oggetto che compriamo, ma la novità. E questo vale con i telefonini, con gli oggetti, ma può valere anche con le persone, nelle relazioni. E questo direi che ci costa decisamente di più. Quindi oggi vi dico soltanto, attenzione agli investimenti che fate, di tutti i tipi. Mi piace la mia scelta oppure mi piace solamente la novità? Pensiamoci.
3: Queste domande che pesano sempre come un macigno della Scorti. Sei fantastica, grazie mille.
0: Grazie Scorti.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, il Rock Morning Weekend Edition di questo venerdì 9 ottobre giunge al termine, però chiuderei con questo messaggio in cui ci scrivono: io mi affeziono agli oggetti che compro, per cui li cambio solo quando sono inutilizzabili. Per esempio, ho ancora un Nokia di 20 anni fa, lo uso ancora insieme ad uno smartphone, ricevo un sacco di prese in giro, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. E io chiuderei così proprio,
2: ma
1: con
2: certo,
1: questa massima.
2: Bro. Anche l'anticonformista, assolutamente. Nulla in contrario, perché poi non fossimo noi che diciamo libera come noi, liberi tutti di fare un po' quello che vi pare. Libere noi, perché adesso arrivano le Good Vibration,
1: yes.
2: Cioè ci ritroviamo domani mattina sempre qua puntuali dalle 6, forse un po' più fresche di come arriviamo alle 10. Sfrecciati, fate i bravi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10.
2: Buongiorno Fiorellini, buongiorno.
1: Buongiorno Fiorellini di campo.
2: Di campo, sperando che non sia passata una mangia di capre o un gruppo di mucche. Vabbè, perché comunque la natura è quella lì.
1: A parte che se al massimo sono capre, no?
2: Sono palline.
1: Sono palline
2: piene di
1: spirito. Il problema è la mucca. Va bene, buongiorno anche voi.
2: Buongiorno, Good Vibrations, Double M, Wally, alla parte spaziale, raggi di sole fino alle 14 con una bella notizia che apre questo appuntamento.
1: Cari sfrecciati e sfrecciate, i Royal Blood tornano in Italia.
2: Il 5 marzo 2027 all'Alcatraz di Milano.
1: Radio Freccia è la radio ufficiale dei Royal Blood e ovviamente...
2: Perché quando diciamo Radio Freccia io gongolo. Guarda come gongolo. Io vongolo anche.
1: Vongoli?
2: Vongolo.
1: Cominciamo da questa. Sono ovviamente Rare Blood, 10 over 10.

0: Alle 10.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Le radio italiane piangono la scomparsa di Federico l'Olandese Volante, morto all'età di 76 anni dalle prime radio libere. Oggi Federico ha dedicato tutta la sua vita all'intrattenimento radiofonico, l'ultima sua collaborazione proprio qui a Radio Freccia con il podcast 50 anni a tutto rock, disponibile anche su RTL 102.5 Play. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hegseth ha annunciato che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà trasmessa in diretta streaming. La gente, ha detto, deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. La riforma elettorale legge alla Camera, al centrodestra ha fatto il pieno con 227 sì, superando la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, esulta la premier Meloni, una legge truffa invece secondo le opposizioni. E in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2 a 21 a 2,19 al litro. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro. La polizia sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sulla manifestazione dello scorso 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna, in cui si erano verificati violenti scontri con le forze dell'ordine. Via libera dalla Commissione europea alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma al momento resta il no alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. A Milano è in corso lo sciopero dei mezzi pubblici. Dalle 9 sono chiuse le metro M1, 2 e 3. I mezzi in superficie circolano con possibili maggiori tempi d'attesa, come comunica ATM. L'astensione dal lavoro organizzata dai Cobas e Confialtrasporti proseguirà fino alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio. È tutto per il momento. L'informazione qui su Radio Freccia torna tra circa un'ora. Adesso spazio ai colleghi del meteo e quindi alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo ancora molto instabile sull'Italia, piogge, rovesci temporali si concentreranno soprattutto al centro-sud, in particolare sul medio-basso versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma tende a migliorare con schiarite di via più ampie a partire dalle Alpi e dal nord-ovest. Temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3D Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10 e 16 minuti, buon venerdì, buon nono giorno di ottobre con Double M e Wally nelle Good Vibrations e per un pezzettino anche con

0: Get Back.
1: Erano i Beatles, per chi non lo sapesse, perché ci può stare che si sentano per la prima volta, no?
2: Cioè, io dico sempre che...
1: giovane, magari non li hai mai sentiti, e scopri per la prima... Sai che c'è anche quel trend adesso che va sui social, perdere la memoria, ma poter rivedere per la prima volta questo video. In questo caso è non perderla, ma scoprire per la prima volta i Beatles.
2: Tendo sempre a dire che invidierei tantissimo quella sensazione lì di ascoltare una delle mie canzoni preferite, ma non sapere che lo è. Cioè, capito? Ascoltarla per la prima volta e dire wow, ma sì, questa è una cosa meravigliosa.
1: Ti rinnamori per la prima volta, esatto, di quella canzone. E magari non scopri neanche subito che è la tua preferita.
2: Esatto.
1: Ci mette un pochino.
2: Però hai quella sensazione di dire questa cosa qua mi pizzica, capito? Mi piace.
1: Sì. Bello. Sì, sì. Che poi come lo decidi? Vabbè, ci sono tanti modi, ognuno ha il suo.
2: Lo
1: il
2: senti.
1: Brividino,
2: lo senti. Lo senti.
1: Magari perché è legato a un ricordo, no? Qualcosa di particolare.
2: A proposito di ricordi, non abbiamo detto niente fino ad ora, però avrete sentito da stamattina la notizia che riguarda da vicino tutti gli appassionati di radio, perché è venuto a mancare Federico L'Olandese Volante, che per 50 anni è stata una presenza costante, no, per gli appassionati di questo mezzo.
1: L'abbiamo sentito anche qua, insomma, sapete, è passato con una piccola rubrica qua, ovviamente è stato anche conduttore di RTL, però è passato anche da noi da Freccia e niente, vabbè, questo era per unirci anche noi al saluto, visto che parliamo di questo mezzo e lui è stato, cioè, uno dei grandi microfoni.
2: Beh sì, è uno, ripeto, dicevamo prima, una delle presenze fisse, no? E qui poi a Radio Freccia, pur essendoci passato per relativamente poco, in moto e per poco tempo sfrecciando letteralmente, era casa sua, perché altro che rock and roll Federico L'Olandese Volante, uno che proprio ha vissuto quei tempi lì e li ha raccontati in maniera meravigliosa.
1: Sono arrivati anche un po' di messaggi sull'argomento, passeranno qualcuno di questi in TV al 258. Il numero è il 366-663-4466. Ovviamente c'è altra musica.
2: Fra pochissimo dalla Top 20 Green Day con I'm Never Gonna R.I.P.
1: Prima i Linkin Park, si intitola Castle of Glass.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
8: Ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Radio Freccia.
10: 10:29 ancora, buongiorno, ben arrivati e ben arrivate per coloro che hanno appena acceso la radio, magari saliti in macchina, destinazione lo paradiso.
11: No, speriamo di no, perché sarebbe veramente una cosa sconveniente in questo momento. Fino alle 14, Good Vibrations con Double M e Wally, con anche questa volontà di viaggiare un po', no, nelle nuvolette musicali che ci portano a pezzi che magari conosciamo in una versione diversa, ma che in realtà nell'originale sono ancora più emozionanti.
10: Cioè?
11: E in questo caso mi vengono in mente i Nomadi. Ho difeso il mio amore.
10: Sì.
11: Perché è quella,
10: eh? Ma preferisci questa o quella dei Nomadi?
11: Io preferisco questa.
10: Ah, ok.
11: Sì.
10: Beh, anche io preferisco questa.
11: C'è proprio quel, capito, quel contorno.
10: Nights in White Setting. Nights in White Setting.

0: Vabbè, un pezzo clamoroso. Per chi non lo sapesse, loro sono i Moody Blues, perché poi queste sono quelle canzoni che senti, risenti, riascolti, ma ti manca sempre il... Ma quindi di chi era? Dei Moody Blues. Poi...
1: Moody Blues.
0: Esatto, che arrivano da anche loro Rogoredo, perché è un modo di dire tipico del dialetto
1: che
0: milanese.
1: Cosa?
0: A Moody Blues.
1: A Moody Blues.
0: No?
1: Ah, no, non lo sapevo.
0: Eh sì,
1: lo
0: so io.
2: Che sono salite da chi?
0: Ecco.
2: Non ha visto più il sole.
1: Bravo.
0: Beato lui a sto punto.
2: Per amore di lei ho difeso.
0: Aia.
2: Ho difeso. Aia. Il mio andò. I copioni.
0: Ti è crollata la laringe qui,
1: no, di che sono in tour da quando hanno fondato la band.
0: Giustamente il nome stesso lo dice,
1: e
0: no?
1: Non sai mai dove sono.
0: Esatto.
1: Di punto esatto. Bianco spuntano.
0: E dice, ah, questi qua devono essere i Nomadi, perché... Sì. Tra l'altro, Nomadi, di cui io sono grande fan, li saluto fortemente.
1: Sì.
0: Pensa che è stato il mio primo concerto della vita. All'oratorio San Rocco di Seregno arrivarono i Nomadi con non più Augusto, chiaramente, che era già
1: a sorpresa perché è Nomadi, sì. Sì.
0: Esatto, e alla voce c'era il grande Danilo Sacco, voce veramente clamorosa. Ricordo che io avevo più o meno 11 anni e spinsi tantissimo per andare a vederli, perché ero già fan da un...
1: Ah, eri già fan?
0: Ero già fan, non so perché, sai quelle robe che ti vengono proprio, che senti una canzone e dici mi piace tantissimo.
1: Certo.
0: E da lì ho capito che...
1: Era il 2001.
0: 2001. Esattamente.
1: 11 anni fan dei Nomadi. Poi vengono, insomma, ci spieghiamo tante cose. Allora, visto che... Perché fai così?
0: È così, arrivato...
1: Cioè, che sì, anche a me piacevano i Nomadi.
0: Allora, vedi, infatti ci siamo messi insieme.
1: Spingere per andare all'oratorio di San Rocco
0: di Seregno. Porta rispetto che, insomma... Lì.
1: Salutiamo l'oratorio di San Rocco di Seregno.
0: Ciao.
1: E poi anche un po' uno scioglilingue, San Rocco di Seregno.
0: San Rocco di Seregno. E c'era anche una squadra di calcio molto forte, indovina chi ci giocava?
1: No,
0: io. Io ero il numero 10 del San Rocco.
1: Era proprio molto forte perché ci giocavi tu.
0: Esattamente. Ero talmente forte che dal girone d'andata al ritorno mi cambiavano il numero per non farmi riconoscere.
1: Sì.
0: E questa cosa, se c'è qualcuno all'ascolto che giocava con me, la può confermare. Ecco.
1: Perché cambiare il numero ti dava forza? Cioè
0: no, non mi, perché almeno la gente non mi marcava, capito? Almeno questa era l'idea del mio allenatore dell'epoca. Che
1: perché marcava l'altro numero.
0: Esatto, che è l'attuale sindaco di Seregno, peraltro, il mio allenatore dell'epoca, Alberto Rossi, che saluto e abbraccio.
1: No, ciao. Adesso non facciamo queste cose.
0: Così io.
1: Macchinazioni interne a proprio favore.
0: Guarda che poi si chiamano le proloco e facciamo i soldi. Ciao,
1: guarda.
0: Ciao.
3: On a broken radio, thought we reached the mountaintop, but now we just feel

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:44, le warning dalla nostra Top 20 Bite My Tongue. Mi sono morse la lingua.
2: C'era qualcosa che non volevano dire.
1: Che cosa non volevano dire?
2: Ce lo possiamo chiedere, ma abbiamo dei messaggi più interessanti, prego.
3: Buongiorno ragazzi, scusami Wally, ma non ti sembra anche a te che quando Double M annuisce ai tuoi pensieri, alle tue sensazioni, ti prenda un po' per il culo?
2: Ma certo,
1: Ma non è che deve sembrare, cioè, è così.
2: Il nostro rapporto decennale oramai è basato su questo, ecco. E ne siamo felici, cioè voglio dire.
4: Ah, anche calciatore professionista con amici in politica.
2: Esatto.
1: Tra l'altro, ovviamente, Wally ha interrotto la sua carriera da calcio perché si è fatto male.
2: Ma io mi sono rotto veramente tutto. No? No, poi l'avrei interrotta comunque perché mi piaceva di più il vino e insomma l'organo genitale femminile. Per cui, per queste motivazioni, non avrei potuto fare una vita sana.
1: Scusami, ti piaceva il vino?
2: Insomma,
1: ti piacevano due cose.
2: Due cose.
1: Una era il vino.
2: Una era il vino, l'altra è così.
1: Una era il vino.
2: Abbiamo detto politica, tra poco ne parliamo. State lì perché.
1: Di politica?
2: Sì, sì, sì.

0: Dicevi prima che c'erano canzoni, l'originale, la cover. E a me spiace, ma io sono più legato a questa tua. Like a dog without his bone,
1: I like a G without his chrome. It's hard to imagine the whole thing. Snoop Dogg.
0: No,
1: è Snoop Doggy Dog questo.
0: Perché non rifanno una remaster di Need for Speed Underground 2? Cioè, la stiamo aspettando da sempre. Perché non arriva? Perché qualche anima pia non si mette lì e.
1: Sì, ma cos'è Need for Speed Underground 2? Scusa. Cioè, non dar per scontato, cos'è?
0: No, io do per scontato.
1: No, non dare per scontato.
0: Basta,
1: no.
0: Mi interessa.
1: È un videogioco per i tamarri, come Double M. Cioè, non è assolut- aspetta, il suono di Need for Speed. Che è il NOS, no? Il famoso NOS che ti permetteva di andare un po' più veloce. Una cagata di quelle prove, scusate se lo dico, ma veramente.
2: Ma come si permette?
1: Cagata in. Vabbè, prego.
3: A Wally piace la fila dall'enoteca.
1: La fila dall'enoteca.
0: Quella sì, la fa spesso.
1: Esatto.
0: E anche volentieri. Sì, mentre sì. Fa. Perché si sempre gusta.
1: Ho un amico umbro che tutte le volte che mi vede mi fa: ma che non si beve una cosetta? Possono essere anche le 9:30 del mattino, ma lui mi accoglie così.
0: Ah, beh,
4: perché Wally, vino, alcol e droghe, eri perfetto per giocare in Serie A.
0: È vero.
1: Sì, ma negli anni 80, adesso non più. Adesso è difficile.
0: Non lo so.
1: Le
0: strade erano due. O quello o la Rockstar. Perché hai scelto di fare il conduttore radiofonico?
1: Perché non ero buono a fare né uno né l'altro, allora la terza.
4: L'organo genitale. Wally, non ti vergognare a utilizzare i termini giusti. Dillo, viva la figlia.
1: No, ma scusa. Scolè,
0: per favore.
1: Ma uno vuole essere un pochino più educato. Ho indicato l'organo, però senza dire viva la figlia. Even make heat melt. So get a bowl. Benvenuti su Radio Bro & Sis, che è una delle digital del gruppo RTL.
0: Sembriamo le maschere del teatro, perché ci siamo vestiti di nero tutte e due?
1: Sembriamo la peggior versione di Carmelo Bene, grande attore straordinario, si vede solo la faccia, per chiunque ci stesse seguendo.
0: Mezz'ora fa Wally ha detto, tra poco parliamo di politica.
1: Ma tu hai messo Need for Speed Underground... Di cosa vuoi parlare adesso? Adesso facciamo l'inizio della seconda ora, il notiziario.
0: Sì,
1: hai voluto fare un po'
0: far sentire
1: il tamarrone.
0: Va bene, arriva. Visto che abbiamo un'altra cover. Ah, no, è l'originale, scusate.
1: Delle Destiny's Child.
0: Dei Muse.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Tamarri.
2: Sono le 11, a proposito di sì, saluti dalla Val Tupina.
1: Dove gli abitanti fanno sempre...
2: Vedi com'è che cos'è? Colonne sonore uniche, soprattutto nel primo. Stiamo parlando di Need for Speed,
1: sì,
2: Underground.
1: Sì, va bene.
2: Blasfemia, però... mi chiamo pure Gesuino.
1: Adesso eviterai approfondimenti.
2: Cari sfrecciati e sfrecciate, i Parkway Drive e i Lorna Shore tornano in Italia.
1: 20 giugno 2027 Summer Festival. Cosa state aspettando?
2: Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia, la radio ufficiale dei Parkway Drive e dei Lorna Shore.
1: E allora adesso ascoltiamo i Metallica.
2: Vabbè, ma questo che c'entra? Sì. Cioè, dice qualcuno, di cosa stiamo parlando? Puntualmente 15 minuti, il menu iniziale di gioco di Need for Speed Underground 2 per ascoltare Riders on the Storm. Vedi?
1: Migliore titolo di corse a mani basse. Però posso dire, se a scrivere il messaggio uno che si firma VIN da Potenza, è chiaro che siamo sempre nel settore Salutmi magari, Famiglia magari e Fast and Furious. Sì, non credo abbia... Fast and Furious veramente mi fa cadere, me le fa cadere, me le fa rotolare fino a dove si tiene Fast and Furious negli Stati Uniti.
2: No, dipende.
1: Il primo, diciamo.
2: In America.
1: No, in America però è grande l'America.
2: Ma non mi ricordo la città del... Sì, comunque credo Los Angeles da quelle parti.
1: È rimasta talmente impressa quella cosa lì che non ti ricordi neanche dove sia ubicata la storia, dove si svolga.
2: Ma perché non è importante.
1: Come non è importante?
2: Perché, no, perché Fast and Furious si svolge tutti i giorni in qualsiasi città del mondo.
1: Vabbè, ci sono i Metallica, dai, ciao.

0: Alle 11.06 un nuovo aggiornamento qui con Radio Freccia. Su Radio Freccia con l'informazione, notizia dell'ultima ora, la giurista sudafricana Navanet Mnavi Pillay ha vinto il premio Nobel per la pace 2026, si tratta di una magistrata sudafricana, peraltro la prima donna non bianca presso l'alta corte del Sudafrica. Veniamo alla corte, veniamo alla cronaca italiana. Un uomo di 62 anni ha perso la vita questa mattina schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. L'incidente alle 8.30 a Filago in provincia di Bergamo, nei pressi di un'abitazione in costruzione dove l'uomo, imprenditore di stava lavorando. Addio a Federico, l'olandese volante, storico conduttore radiofonico, scomparso oggi all'età di 76 anni dalle prime radio libere. Federico ha dedicato tutta la sua vita all'intrattenimento radiofonico. L'ultima sua collaborazione con il podcast 50 anni a tutto rock su Radio Freccia è RTL 102.5 Play. C'è anche l'accusa di tentato omicidio tra i reati per i quali la Procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti per gli scontri per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio scorso. Le altre accuse comprendono resistenza aggravata, lesione a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento e porto di oggetti atti all'offesa e alla rapina. Una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala, provocando diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio trapanese. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi e alcune persone sono rimaste ferite, due persone sono state portate in ospedale. E in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro. E infine ancora l'economia: il tasso sui nuovi mutui per la casa stipulati dalle famiglie sale ad agosto e sfiora il 4%, portandosi ai massimi d'agosto del 2024, lo comunica la Banca d'Italia. È tutto per il momento, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo ancora molto instabile sull'Italia, piogge, rovesci e temporali si concentreranno soprattutto al centro-sud, in particolare sul medio-basso versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma tende a migliorare con schiarite e via più ampie a partire dalle Alpi e dal nord-ovest. Temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 11:15 minuti di venerdì 9 di ottobre, Double M, Wally, Radio Freccia, Good Vibrations, ma soprattutto le Florence Road con 7563. Perché si chiama così la canzone, dalla Top 20, e noi ne approfittiamo per ricordarvi che queste ragazze, che sono anche molto brave, arriveranno in Italia il 9 maggio 2027 ai Magazzini Generali di Milano per uno show che potenzialmente è da non perdere.
2: E noi?
1: Ci saremo, saremo la radio partner di questo evento.
2: Allora, parliamo di politica o no?
1: Certo che ne parliamo, ma ne parliamo in maniera collaterale però.
2: Sì, no? Cioè?
1: Nel senso che c'è una notizia che riguarda la nostra premia.
3: Io farei la rivisitazione di Fast and Furious Zio Carmelo anni 80-90 con le trasformazioni dal ritmo 127 Panda in mostri col NOS. Sarebbe un cult movie totale.
2: Guarda, c'abbiamo già il biglietto.

0: Sunshine of Your Love. Un po' di Cream ci permettono, così come il nome del loro gruppo, come una crema.
1: Stai una crema?
0: Come una crema, di entrare nell'argomento della politica.
2: Ma che politica? Ho vinto di continuare a chiacchierare di vigna di frice.
1: No. E comunque non sarebbe una cattiva idea. Allora, notizia di questa settimana: la Premier Giorgia Meloni ha deciso di depositare all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale Europea e tutto quanto il timbro del
0: cosiddetto EUIPO.
1: Una domanda di registrazione del proprio timbro vocale come marchio sonoro per difendersi dalla clonazione e dai deepfake generati con l'intelligenza artificiale.
0: Spoiler, non serve a niente. Però cioè, nel senso, sì, ti tutela nel momento in cui dovesse accadere, insomma, hai uno strumento per avviare azioni legali. Mm. Poi di fatto come facciano a capire che sia un deepfake oppure no?
1: Infatti guarda, ho sempre pensato questa cosa, per esempio guardando Striscia la notizia qualche tempo fa che faceva dei servizi proprio col
0: deepfake. Quando c'era ancora.
1: Quando c'era ancora. Sì. Faceva dei servizi proprio col deepfake e tra me e me dicevo, cacchio ma, cioè questa cosa qua rischia di diventare pericolosa. Stai dando un'idea alle persone, non è che sia proprio il top. E in effetti adesso siamo arrivati al punto di poter registrare il proprio timbro vocale. La Meloni l'ha fatto e ha depositato un file in cui per due volte dice io sono Giorgia Meloni.
0: Ok.
1: Ecco. Allora adesso abbiamo una mezz'oretta.
0: Sì.
1: 366-663-4466. Immaginate di dover depositare anche voi questa domanda di registrazione del vostro timbro vocale.
0: Sì.
1: Però con una frase che alternativa, diciamo.
0: Più che altro che vi contraddistingue.
1: Esatto, che vi contraddistingue. Che dici sì, questo qua è lui o questa qua è lei.
0: 366-663-4466, per favore.
1: Mi raccomando, mi raccomando.
0: Cioè, anche perché è una cosa che poi resta.
1: Esatto, perché
0: cioè, nel senso, se tra 100 anni voi non ci sarete più, noi manco, però quella roba lì è lì.
1: Esatto. Pensateci bene.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Le 11:30, siamo nel pieno dell'argomento del deepfake, non quello che pensate voi, no, non quello che guardate no. Quando siete da soli.
7: Su quei siti lì, sì.
6: Ma quello che riguarda la voce con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, insomma, sono nati nuovi sistemi per proteggersi da essa. No, uno di questi appunto è
7: la registrazione del proprio timbro vocale, ed è una cosa che ha fatto il nostro premier Giorgia Meloni, che ha registrato per ben due volte la frase "Io sono Giorgia Meloni". Io sono Giorgia Meloni. Allora abbiamo chiesto al 366 663 4466 di così provare a registrare anche la vostra, no?
6: Ne sono arrivati un paio, li ascolteremo a breve. Prima c'è una delle band preferite, anzi forse la band preferita di Wally.
7: Sì,
6: sono
7: sì,
6: i Coldplay,
7: sì.
6: Si chiama The Scientist.
7: Ma vuoi che stiamo col microfono acceso? Dai,
6: stiamo, no, non
7: stiamo un po' così.
6: Aspetta, non possiamo. Aspetta, il capo non vuole.
7: Aspetta.

0: Il coinvolgimento emotivo che scatena questa canzone dei Coldplay è sempre elevatissimo. Si chiama The Scientist e noi l'abbiamo gustata, fortunatamente, ancora una volta nell'ambito delle Good Vibrations con Double M e Wally, che tra la barda spaziale.
1: Non puoi dire che questa canzone è brutta.
0: No, è bellissima, e mica ho detto che è brutta. L'ho anche venduta bene, sembrava Giorgio Mastrota. Io sono Giorgio Mastrota.
1: Avevi un dono.
0: Mi registro così. Vabbè.
1: Ma sai cosa mi faceva sempre impazzire? Il modo in cui accarezzavano le ragazze che erano lì, che accarezzavano i materassi.
0: Eh sì.
1: Il modo in cui lo accarezzavano. Ma perché lo accarezzi?
0: Perché c'era una sensualità che comunque tendeva a tenerti un po'
1: ridere,
0: lì.
1: No, io vabbè. Faceva ridere.
2: Ciao, sono Wally e sono più bello di Double M.
1: Questo lo registreresti tu?
0: Esattamente.
3: Io sono Batman.
1: Ecco,
0: giusto, giusto, giusto, giusto.
1: Secondo me di questi ce n'è un'infinità. Cioè c'è un sacco di gente che registrerebbe Io sono Batman.
4: Cioè, io dico boh.
1: Ah, questo sarebbe il...
0: È riconoscibile, no? Almeno secondo chi è alla registra. Per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, stiamo ipotizzando la possibilità per ognuno di noi di registrare e depositare il proprio timbro vocale, come ha fatto la Premier Giorgia Meloni attraverso la frase Io sono Giorgia Meloni.
1: Non è la possibilità, lo mandi a noi e noi lo registriamo,
0: esatto,
1: per te.
0: 366-663-4466, prego.
5: Ah, io direi subito, guarda, preciso così come te la dico. Io sono Alvaro La Mucca. Sono Alvaro La Mucca.
0: La Mucca.
5: Camilla.
0: Camilla.
5: E questo è indiscutibile che dove sono io per forza.
1: Ma perché?
0: Vabbè, ma questo è adesso non è che dobbiamo indagare ogni caso,
1: no,
0: però.
1: Però magari se uno spiega.
6: My name is Giovanni Giorgio.
1: Everybody calls me
6: Giorgia Meloni.
0: Grazie. Ah, che citazione questa qua.
1: Sarebbe stato bello.
0: Però. Non male, non male, prego.
7: Anch'io adoro gli organi genitali femminili. Che belli!
1: Non ho capito cosa ha detto.
0: Anch'io adoro gli organi genitali femminili.
1: Ah.
0: Però con quel timbro lì, capito? È lui.
1: Vabbè, e questo è quello che vorresti lasciare di te per sempre.
0: Sì, ai posteri.
1: Complimenti.
8: Non è più stagione di Meloni.
0: Perché c'è anche un po' di satira politica,
1: sì,
0: secondo me.
1: Siamo un po'
0: in zona bagaglino, diciamo.
1: Ancora uno, l'ultimo.
0: Sì.
9: Io non sono Giorgia Meloni.
0: Vabbè, fin qui l'avevamo capito.

0: Radio Freccia.
1: Prendete foglio e penna. 11 e 44 minuti, Good Vibrations, Double M, Wally, segnatevi questa data anche mentalmente, qualora aveste della buona memoria, 30 ottobre 2026, perché quello è il giorno in cui uscirà Perfect, il nuovo disco dei Queens of the Stone Age, che oramai sono in top 20 da un po' di tempo, prima con Easy Street, adesso con Where the God Girls At.
2: Tra 21 giorni.
1: 21 giorni, sì.
2: Se siete più comodi.
1: 21 giorni.
2: Cos'è questa?
1: È il mio messaggio che lascerò al...
3: Chiamatemi Willy. Willy Lorbo.
1: Sì.
2: Però non sei Willy Lorbo.
1: No.
4: Io sono Elia. Tette, tette, birra, moto. E basta così.
1: Io sono Elia.
2: Gli uomini sono creature semplici. Tette, tette, birra, moto.
1: Comunque, come non essere d'accordo, cioè, voglio dire.
5: Io non ho capito, Marco Boscagli. Io non ho capito, Marco Boscagli.
2: Ma poi perché date nome e cognome?
1: Perché sono così, si sentono in famiglia, non sanno che noi ruberemo tutti i dati e poi li useremo per i nostri affari oscuri.
2: Tipo?
1: Adesso ci penso, non abbiamo degli affari oscuri noi.
2: Sì, però in quanto tali no.
1: Devono rimanere oscuri. Va bene, ci sono i Chemical Brothers.

0: La voce è quella di Richard Ashcroft, il suono dei Chemical Brothers con The Test. 7 minuti e 34 secondi di oscurità che abbiamo appena attraversato su Radio Freccia. Nel modo 17, ma in realtà queste sono le Good Vibrations, fino alle 14 con Double M e Wally. Non ho ancora fatto quella scemenza lì che si fa quando si cambia fascia.
1: Come diceva una mia amica, il cosiddetto laptop freudiano.
0: Esattamente, proprio lui. Prego.
1: Sì, avanti. Apra, se no non si sente niente. Prego.
2: Ciao, anche io ascolto Radio Freccia.
1: Sì.
2: E purtroppo poi i problemi sono questi, ecco, come dire, insomma. Un abbraccio da Dani.
1: Ognuno ha le sue.
0: Hai ragione.
3: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
1: Sì.
3: Perché fa bene ai colori.
0: E ai colori. Esatto. Questa
1: poi aveva ragione.
0: Certo, altro che Aristotele,
1: cioè,
0: qui.
1: Se ci pensi un po' i colori ce li hanno rubati, no?
0: Sì.
1: Dai,
0: sì.
1: Un po'.
0: Ma non ho capito.
4: Anche io.
1: Cosa?
0: No, come l'acqua frizzante però restituisca i colori. Però no, capisco, è arte, quindi
1: ma
0: non va indagata.
1: Quella faceva più bene ai coglioni.
0: Ai coglioni, certo.
4: Anche io compro ai grandi magazzini.
1: Grandi magazzini, per grandi e per piccini. Sta diventando un purpurrì di stronzate questo argomento. Si voleva parlare di politica, però.
0: Invece, vedi.
5: Allora lo sfrecciato di prima, da donna non posso che replicare con un mi piace il
1: basta, no, fermo.
0: Ma diceva proprio il corpo cavernoso.
6: Questo è quello che direi. Ciccio, gnagna, pollo.
1: Cosa vuol dire?
6: Sono i miei due gatti.
1: Ah.
0: C'è dell'amore materno nei confronti dei suoi gattini, no? Non
1: è che dell'amore possiamo... felino.
0: Felino, come il salame. Il
1: basta,
0: salame felino.
1: Possiamo fermarci qua.
0: No, dai, buttare dentro a casa ancora un po'. Dai.
7: Rivendico la paternità dell'ignoranza artigianale.
1: Bello.
0: È un brevetto questo qui, eh. È un brevetto, prego.
8: Io sono fuori, in mezzo ai fiori.
1: Ma ce n'era mica uno che diceva sono al bar?
9: Io sono al bar.
0: Ecco, questo. Ladies and gentlemen, and the winner is questo qua.
1: Bello,
0: che non sappiamo come.
1: Io sono
0: al bar.
1: Anche My Name is Giovanni Giorgio. Okay. Però io sono al bar è micidiale.
0: Possiamo dire che pezzo clamoroso questo qua?
1: Tra l'altro, ragazzi, quanti anni saranno passati? 15 anni? Quanto tempo fa uscito il Random Access Memories?
0: Sì, 15 anni, forse anche di più, sai?
1: Forse anche di più. Raga, 10 minuti, sto disco.
0: Pezzo, disco, cioè
1: incredibile,
0: proprio...
1: Incredibile.
0: Tra l'altro, leggevo che la chitarra...
1: Il fratello,
0: di...
1: però. Ah, no, scusami.
0: Il fratello di costui, cioè Liam Gallagher, sì, si è lanciato in una disamina dicendo che la musica dei Metallica di Bruce Springsteen...
1: Sì, ma c'era un contesto, perché ha aperto questo Twitter su X, insomma, questo thread, in cui diceva: non dovete paragonare determinate concerti ai nostri, perché noi siamo su un altro livello.
0: Ecco.
1: Tra questi concerti c'erano Metallica e Springsteen,
0: che a detta di Liam Gallagher sono musica per camionisti.
1: Sì.
0: Ora può voler dire tutto e niente, perché cosa significa niente.
1: Ah.
0: Però noi chiudiamo l'ora così. Chissà.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno. Venerdì, angolo poetico.
2: La sigla questa. Ah.
1: Titolo della poesia: L'amicizia, con due Z. Beh, è trilussa, naturalmente. La tartaruga aveva chiesto a Giove: voglio una casa piccola, in maniera che c'entri solo qualche amica vera, che sia sincera e me ne dia le prove. Te lo prometto e basta la parola, rispose Giove, ma sarai costretta a vivere in una casa così stretta che c'entrerai tu sola. Buon venerdì agli amici, amiche e non.
3: Questo è per dire che insomma, poi gli amici amici, ma poi ti rubano la bici.
2: Ti futti runo la bici,
3: motivo
2: si
3: per
2: dice
3: cui,
2: in certe zone di Italia. Va bene, ci sono gli Iron Maiden, basta.

0: Alle 12.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Apriamo col premio Nobel per la pace 2026 assegnato all'attivista e giurista sudafricana Navi Pillay, classe 41, prima donna di colore a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. Ha dimostrato, si legge nella motivazione, eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La procura di Larino ha disposto per giovedì prossimo una nuova perquisizione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. La polizia ispezionerà anche i computer della scuola di Campobasso, frequentata fino all'anno scorso anche da Sara Di Vita. Anche in questo caso lo scopo dell'operazione è verificare se da uno dei PC presenti nell'edificio scolastico siano state fatte ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre ha ucciso le due donne, appunto. Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicara, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione. La procura di Torino ha chiesto 19 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Tra i reati contestati anche il tentato omicidio in relazione all'aggressione di un poliziotto. Un uomo di 62 anni ha perso la vita questa mattina schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. L'incidente in provincia di Bergamo, nei pressi di un'abitazione in costruzione dove l'uomo stava lavorando. Per quel che riguarda invece il maltempo, oggi è prevista l'allerta arancione in Lazio e Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale e doppia tromba d'aria a Marsala. E chiudiamo con l'addio a Federico l'Olandese Volante, storico conduttore radiofonico scomparso all'età di 76 anni, l'ultima sua collaborazione con il podcast 50 anni a tutto rock, proprio qui su Radio Freccia e su RTL 102.5 Play. È tutto per il momento, prossima edizione tra poco meno di un'ora, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo ancora molto instabile sull'Italia, piogge, rovesci e temporali si concentreranno soprattutto al centro-sud, in particolare sul medio-basso versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma tende a migliorare con schiarite e via più ampie a partire dalle Alpi e dal nord-ovest. Temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: All'età di 10:15, Mr. Sham era in Rolling Stones.
2: Sembra i Rolling Stones che suonano gli Oasis, che però hanno preso ispirazione dai Rolling Stones. È questo ciclo di produttività.
1: Salutiamo
2: che poi...
1: ancora gli Oasis. Che soprattutto gli Oasis. Liam Gallagher.
2: Esatto, che insomma si è lanciato in delle disamine un po' così. Allora, queste sono le Good Vibrations. Generalmente facciamo sempre pirla, però all'inizio di quest'ora la nostra Antonella ci ha portato nel mondo di Trilussa, che parla anche di amicizia.
1: Con due Z.
2: Con amicizia con due Z e sì. Probabilmente la Y, perché sì. Poi insomma adesso funziona così. Noi ogni tanto scegliamo anche un po' di elevarci,
1: sì.
2: No?
1: Di levarci proprio dai coglioni.
2: Di levarci, sì. Per creare degli spazi di riflessione.
3: L'amicizia è il sentimento più alto che possa esistere al mondo. Lo dicono tutti gli intellettuali greci e latini. L'amicizia in greco si chiama, fammelo scrivere una volta tanto in greco, si dice filia.
4: Filia.
3: Filia, da cui affettività, affettuosità, se vuoi, anche fedeltà come termini vengono fuori. La filia è un'amicizia disinteressata, cioè non è che tu ti accoppi a qualcuno perché hai qualcosa da guadagnare, non c'è utilità nella filia greca, è semplicemente perché è spiritualmente affine a te, è il completamento di te, è qualche cosa che non potevi non incontrare nella vita. Ed è molto di più addirittura dell'eros, perché l'eros è passione, è alti, bassi, conclusioni e ritorni. La filia invece è naturale, cioè la filia nasce e non può morire. Puoi avere nuovi amici, ma i veri grandi amici te li tieni sempre.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: Beh, il pezzo in realtà è dei Beatles, a riprenderlo è Joe Cocker, che a un certo punto gli diede un'anima completamente diversa. Si chiama With a Little Help from My Friends ed è, insomma, il punto, ma magari tre puntini più che il punto, sospensivi, dopo quel contenuto meraviglioso che abbiamo ascoltato, non perché l'abbiamo messo noi, ma perché, insomma, il professor Roberto Vecchioni, che racconta l'etimologia della parola amicizia, è qualcosa che, al netto dei pipponi che uno poi dice, ah, che palle, no, ogni tanto bisogna ascoltare, perché ci riporta proprio, insomma, al nucleo di tutto.
1: Beh, non che abbia cambiato il tiro, possiamo ancora dire viva la fine.
0: Aspetta, le pernacchiole.
1: Hai su una maglietta con Daffy Duck?
0: Sì, no, è quello tarocco di Daffy Duck, non è proprio Daffy.
1: Nel senso, è quello tarocco?
0: È una papera nera con il muso arancione, ma non è proprio Daffy Duck. Quindi no.
1: Però sembra Daffy.
0: Sì, è un wannabe, diciamo.
1: Daffy Duck wannabe.
0: Come cantavano le Spice Girl in una hit immortale di qualche tempo fa.
1: Che meraviglia. Che meraviglia. Tra l'altro forse la trasmetteremo anche nell'ora successiva, perché siamo finalmente liberati del nostro capo. E
0: è quel capo lì che si chiama Daniele?
1: Sì.
0: Ma facciamo in tempo.
1: Proprio lui.
0: Ah, perché Daniele comunque è quello che ci paga gli ingaggi e dunque in parte partecipa anche alle spese del mese, no?
1: No, perché prima mi ha chiesto, ma di cosa parlate oggi nel momento polemica? Con un fare anche un po'
0: arrogante,
1: io ho risposto in questo

0: questo modo. Dai, qua, sì, cioè, gli ho detto scusami, non è che se magari alzi il volume,
1: perché qua, scusa, è già alto il volume,
0: niente. No, ho capito, non si sente niente.
1: Gigi, scusa, dalla regia abbiamo il volume di WhatsApp giù? No? E allora c'è qualche problema tecnico, che va comunque bene. È una
0: non
1: certezza nel nostro,
0: è tutto rotto.
1: E invece eri tu che avevi giù il volume, guarda.
0: Io l'unica cosa che ho giù, guarda, è un'altra.
2: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno di tuoi consigli, capito?
1: Se no invece gliela
2: detto. Caro Daniele del cazzo.
0: Basta.
1: E nel dirlo si chinava verso sinistra come faceva Giuliacci prima delle previsioni.
0: Possiamo finalmente mettere anche musica non rock, perché possiamo dirlo, il rock.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Dai, c'è un po' stufato.
1: Ma infatti prima hai messo Snoop Dogg. Che già, insomma, vabbè.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: Figurarsi se poi è possibile fare una cosa del genere.
5: Che cosa?
4: No, così in generale, 12 e 31 minuti. Questo è il venerdì di Radio Freccia, quantomeno quello delle Good Vibrations, con quei due, insomma, belli imbusti di Double M e Wally, che fino alle 14 approfittano della vostra compagnia, facendovi però ascoltare in cambio un sacco di robe belle, per esempio il colonnello Giuliacci che se la prende con tale Daniele.
6: Che comunque... Arrabbiatissimo.
4: Daniele,
6: arrabbiatissimo.
4: Senti.
6: Vabbè. È incredibile come si sporchino tanto le fotocamere del telefono, che poi fai le foto un po' quelle lì, tipo le foto brutte alla luna, con la cover a portafoglio aperta se ti dimentichi sempre di pulirle. Va bene.
4: Con la polvere.
6: Tra poco comincerà il momento polemica, non abbiamo capito l'argomento perché io l'ho proposto, mi hanno detto
4: ma chi l'hai
6: quindi
4: proposto?
6: Fate voi.
4: Ma chi l'hai proposto?
6: L'ho detto a Giulia, tu... si è lamentata. Tu... non mi ricordo cosa mi hai detto.
4: Infatti.
6: Lì mi avete preso solo a male parole perché cercavo di sistemare al meglio questa trasmissione, ma avete detto non si può fare, cosa vuoi, cosa pensi che siamo.
4: Ah, niente, in versione polemica oggi. Ecco. Quando è così va ignorato. Bisogna dargli le pilloline e ignorarlo. A posto? Dai, dai, vai, aspetta, col pat pat anche. Dai, poi passa.

0: Si chiama Don't You Forget About Me, questa canzone dei Simple Minds, e mi fa sempre tanto ridere il fatto che in realtà la band citata questa canzone non la voleva.
1: Capita spesso.
0: Non l'hanno scritta loro. È arrivato questo progetto e guardandola i membri del gruppo hanno anche detto: ma secondo me questa roba qua non è che funzionerà tantissimo. Quindi l'hanno registrata, l'hanno lasciata lì ed è stata una delle poche volte in cui hanno raggiunto la prima posizione nella loro carriera.
1: Grandissimo.
0: Clamoroso. Clamoroso.
1: I musicisti che avevano il fiuto.
0: Esatto.
1: Per
0: quando
1: per,
0: te ne intendi, no?
1: Per le hit. Cos'è? Chi è? Dice qualcosa?
0: Ah, non ne ho idea.
1: Sì.
2: Scusate il ritardo, ma io volevo dirvi che oui, je suis Catherine Deneuve.
1: Questa era per depositare la propria voce per evitare di incorrere
0: nei deepfake.
1: Quantomeno tutelarsi.
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Non è che poi ti...
0: Quindi noi potenzialmente siamo esposti a questa cosa, perché se qualcuno ci registra adesso...
1: No, chi se ne frega.
0: A parte, già diciamo un sacco di castronerie, quindi non è uno in più, uno in meno. Non è che
1: forse possa... se ci registrate... ci fate dire qualcosa di intelligente.
0: Esatto. Oh, eccoci. Allora, prendete Double M e Wally, le loro voci, e create un discorso politico che sia...
1: Ma perché politico?
0: Ah, perché fa ridere. Immaginati io e te a fare un comizio politico.
1: No.
0: Sì.
1: No.
0: Farebbe ridere.
1: No, ma non è cosa per me.
0: Ah, neanche per me, assolutamente.
1: No, non ho voglia di mescolarmi con... No.
0: Con la massa, col potere, coi poteri forti che già ci abbiamo dietro.
1: Con la politica, cioè proprio una roba che mi piace. Va bene, allora, sta per arrivare il momento succulento, non sappiamo ancora quale sia l'argomento della polemica, lo scopriremo, ce lo racconterà proprio Giulia, che oggi ha in mano lei la totalità della trasmissione.
0: Oggi condurrà lei. Tra l'altro tra succulento e polemica...
1: Forse fa quasi tutto da sola, perché può anche
0: Giulia.
1: Essere che noi all'una...
0: Brava, questa sì... Questa sì che è una scelta. Tra succulento e polemica potrebbe venire fuori un momento polenta a questo punto, che sarebbe sicuramente meglio rispetto alle nostre castronerie.
1: Sei veramente un poeta.
0: Eh? Mm.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 46 minuti, siamo in quasi chiusura di questa, cos'è, la terza ora?
2: Sì, terza
1: ora di Good Vibrations, diciamo dalle 2 ore e 30 in avanti il nostro cervello che già ha le sue falle comincia definitivamente ad abbandonarci, comunque siamo
2: sempre...
1: I suoi falli, inclusivi
2: aspettiamo,
1: diciamo.
2: Tutti falle e falle.
1: Ah, sì. Perché le falle sono i falli femminili, giusto?
2: No, perché no. Dici il femminile, devi dire anche il maschile.
1: Sono le waterfalle.
2: Le?
1: Waterfalle, le cascate di... Vabbè, 12.47.
2: Questa è un'altra categoria, non ha questo nome, somiglia a quella di un Pokémon.
1: Qual è?
2: Se parli di cascate.
1: Ah, certo, la tartaruga.
2: La tartaruga.
1: Certo, perché no?
2: Basta.

0: Lasciando New York, ma voi i REM non favoriscono la fase REM?
1: No.
0: Che a me non è che facciamo impazzire.
1: Ah, vabbè, emozionano.
0: L'unica
1: anche,
0: che
1: non
0: mi
1: tutte.
0: Piace è quella che fa. A che ora è la fine del mondo? A che ora?
1: Celentano, giusto?
0: Del mondo, proprio lui.
2: Bravo, ah, quindi bravo. Le good vibration sono quelle dei sex toys.
0: Sì, l'abbiamo già detto tante volte, sì, che abbiamo una marca di sex toys che si chiama Good Vibrations. Non è una novità. Hai finito di accendere?
1: No, è bellissimo, è bellissimo. Abbiamo un segnale luce in studio, che è la nostra... il bat segnale. Esatto.
3: Ah, non solo maestri di Pokémon, ma anche esperti di categorie birichine.
1: Esatto. No, questo, cos'era questo rumore?
0: C'era anche lo sputo dietro.
1: Vabbè. Altro che Waterfall. Va bene, siamo in chiusura di questa...
0: erano le TLC che cantavano.
1: Stai andando troppo. Sai no, che su quella musica lì TLC. L'esperto sei tu e non mi permetto di... Qualcuno conosce le TLC qui? Ti ricordi la canzone...
0: Ma raga, Waterfall,
1: cantatela, dai.
0: Waterfall.
1: Ho chiesto al nostro regista, Gigi Cutrin, conosci le TLC? E mi fa, ma qual è la canzone?
0: Questa qua.
1: E questo è il punto.
0: Oh, questa qua, fai sentire. Top. Ritornello, veloce.

0: una volta la facevano meglio, eh.
1: Ma che anni erano questi qua? Fine anni 90?
2: Fine anni 2000, fine anni 90, sì, eravamo lì.
0: Inizi, sì, primi anni 2000.
2: Tra l'altro una delle TLC è morta, se non sbaglio.
0: Ho capito, adesso stiamo facendo il Toto Morto.
1: Portare questo peso.
0: Fantamorto. Fantamorto, tra l'altro, dobbiamo portarlo avanti.
1: Noi l'avevamo proposto in tempi non sospetti, il Fantamorte, ma... Ricordi che ne parlavamo in onda due o tre settimane fa, però magari evitiamo perché di questo periodo direi che possiamo lasciare anche perdere. Va bene, chiusura della...
0: Perché ci sono proprio, tra poco ci sono i morti. Vabbè, c'è la festività.
1: Se io metto la mano in tasca, che comunque faccio anche quella cosa.
0: I Raccontors in sottofondo, saluti o solution a seguire.
1: Brandon Flowers con Tiger's Blood, che è un po' come l'olio 31, sì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Veloci, dai, veloci.
2: E 13.01, cioè giustamente dice uno, per ascoltare della bella musica uno deve sopportare le cazzate che sparate con gli altri, mandatevi all'ipica cretini, cambia stazione.
1: Ah, ma è un messaggio vero?
2: Sì.
1: No, cioè, non dire cambia stazione.
2: Allora, i Parkway Drive e i Lorna Shore tornano in Italia il 20 giugno del 2027 al Ferrara Summer Festival.
1: Cosa state aspettando? Andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto a Radio Freccia. È la radio ufficiale dei Parkway Drive e dei Lorna Shore.
2: Andate su Viva Ticket.
1: Viva Ticket, scusa. Scusa, è l'abitudine, dopo un po' che uno dice andate su RTL 102.5 Play, poi il cervello va insieme, no?
2: Allora, tra poco cominciamo il Moments Polemics, che così è stato ribattezzato per darci un'aria un po' più...
1: In inglese.
2: Un po' più internazionale.
3: TLC è morto, se non sbaglio.
4: E TLC erano famosissimo per lo squirt, il waterfall.
2: Ha visto?
1: Per lo...
2: famose per...
1: Cosa per lo?
5: Ma cosa siamo diventati?
1: Ma era... In un mese un crollo verticale della performance.
2: Beh, il crollo orizzontale è duro. Come fai a fare?
1: Prova. Come Giuliacci.

0: Sono le 13:06 su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Lutto nel mondo della radio, è morto a 76 anni Federico L'Olandese Volante. Era ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva nell'ospedale di Monopoli in Puglia. È stato uno dei pionieri della radio libera in Italia. Per 18 anni ha lavorato anche per noi nel gruppo di RTL 102.5. La decisione delle autorità americane di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Hassan violerebbe il divieto assoluto di tortura, lo ha scritto questa mattina in un messaggio l'Alto Commissario per i diritti umani dell'Unione Europea. La giurista sudafricana Nevi Pillay ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Il prestigioso riconoscimento le è stato assegnato, come spiegato anche durante la proclamazione, perché ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica nell'ambito dell'inchiesta sul giallo della ricina Pietracatella. La polizia giovedì prossimo in mattinata controllerà anche i computer del liceo di Campobasso frequentato dalla vittima quindicenne. Il decorso post-operatorio di Davide Jacopini, ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, prosegue normalmente. La prognosi resta strettamente riservata. L'attore, mentre era in monopattino, è stato aggredito con un calcio che lo ha fatto cadere da sconosciuti su una minicar. Una violenta doppia tromba d'aria marina ha colpito il porto di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. Finita al pronto soccorso 4 bambini e 5 adulti. In Campania, a Napoli e a Ischia, per il maltempo sono caduti diversi alberi e registrate frane. È in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,29 a 2,19 euro al litro. È tutto per questa edizione meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo ancora molto instabile sull'Italia, piogge, rovesce temporali si concentreranno soprattutto al centro-sud, in particolare sul medio-basso versante tirrenico. Qualche residuo fenomeno anche al nord, ma tende a migliorare con schiarite di via più ampie a partire dalle Alpi e dal nord-ovest. Temperature in diminuzione anche al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Mumford & Sons, fino all'uscita. No, a me piace tantissimo, quindi la voglio
1: sentire. Aspettavi che mettessi la base?
0: No, non stavo aspettando semplicemente che finisse anche l'atmosfera della canzone.
2: Stavo aspettando questa roba qua perché voleva sentire l'inizio. Mm. E l'inizio della nostra base è esattamente come.
3: Ma perché non la mettiamo come base?
0: E qui torniamo perché ai Pokémon.
2: Perché dura poco.
0: Torniamo ai Pokémon. Va bene, siamo al momento polemica. Francamente me ne infischio, come ce ne infischiamo tutti, però c'è Giulia, Justin, c'è Gigi Cutri, c'è Double M, c'è Wally. Non abbiamo ancora l'argomento.
2: No, prima non ci possiamo infischiare di questo. Mm. Ricordiamo innanzitutto che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man.
0: Esatto. Cosa state aspettando? Andate
2: dove
0: subito
2: andate?
0: Su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner. Bravo. Special. Vedi? Bravo. Questa roba qua ti manda male, perché dopo un po' gli avvisi sono sempre gli stessi, ma cambiano quelle virgole come i quiz della patente. La differenza tra il non e se non c'è il non nella domanda, vi ricordate questo trucchetto? Ecco. Vabbè, tutto questo per dire che, insomma, siamo pronti, non so neanche io per cosa.
2: Prego.
3: Vai. Comunque dovevi cambiare nome, l'avevamo detto.
0: Dai.
2: Ma perché in realtà il problema è che
0: questa è la versione
1: la super super corta,
0: cioè, ma questa fa schifo.
2: Certo. Il problema di questo programma è che nessuno ha voglia, cioè, ci piace stare qua ma prepararlo
0: no, è che
2: e quindi anche Gigi non ha fatto quello che doveva fare,
1: come i preliminari.
0: Perché...
3: Ma cosa dici? No, totalmente sbagliato. No,
1: sono d'accordo, piace anche a me, però era per fare un esempio.
3: Ma semmai non c'hai voglia merda della parte dopo.
0: Ah, va benissimo, bene. Sempre meglio. Sempre meglio. Cioè, tu ti dici, mi fermo
1: all'antipasto. No, è bello stare sempre a metà. Cioè, tra il preliminare là, perché appena inizi l'atto, cioè poi finisce. E quindi non vorresti mai che finisse.
0: No, si chiama eiaculazione precoce quella di Gigi. Non è che inizi l'atto e finisce.
1: Ah, tu dici...
0: Cioè, quello è una problematica, è una condizione che può essere affrontata nelle sedi opportune. No?
2: Che sono...
1: Dai, consigli
0: un
1: da
0: urologo
1: darmi.
0: Per esempio un andrologo, come si...
3: andrologo.
1: Ci sei già passato?
0: Non ancora. Però tra un po' sarà quel momento lì, no? Mica dopo i 40 anni devi andare a fare la visita, che è il quella
2: cosa,
0: roba
2: che,
0: lì
2: cosa che hai?
0: È quello. No, non devi farla per... No, forse sì, devi farla per forza per...
3: Beh, penso sia come noi il pap test, che ti viene la lettera.
0: Esattamente.
1: Ah, il... Esattamente. Vabbè. Dai, parliamo dell'argomento.
0: Ma di che cosa stiamo parlando? Dai,
2: allora, visto che hai scelto l'argomento niente, oggi c'era. Però
3: no,
2: poi
3: oggi
2: quando
3: c'è.
2: Sono andato. Per bah. Cortesia. Quando sono andato in ufficio da Giulia, ho detto, ma cosa parliamo? Giusto, oggi parliamo giusto. Di questa cosa. E lei si è lamentata. Ha fatto la polemica. Ma che palle, parliamo sempre delle solite cose.
0: È la polemica sulla polemica.
2: Anzi, Belin, che palle, parliamo sì. sempre delle solite cose. Io non ho voglia ancora di parlare sempre di soldi.
3: Ma perché sono in Ligure? Non voglio parlare di soldi.
2: E allora gli ho detto, va bene, allora la polemica. Falla tu.
0: E infatti adesso
3: ma
0: Giulia
2: guardate circa 7 minuti per spiegarci.
1: No, dai,
0: per raccontarci,
1: ma no,
0: ma per raccontarci tutto. Vai,
3: no,
0: Giulia.
3: Parliamo di soldi perché Mattia ha dei dati questa volta.
0: È finita la spiegazione.
2: I dati li ho sempre. Di cosa volevi parlare?
3: No, io volevo parlare. Allora, di questa cosa allora parleremo settimana prossima. Io volevo parlare del fatto se è giusto o no, o corretto più che giusto, che degli eventi come possono essere il Vogue World a Milano, come possono essere il matrimonio di Dua Lipa, grandi eventi che comunque però sono per una parte di popolazione di lusso, diciamo, no? Cioè non sono accessibili al pubblico. Chiudano intere porzioni di città, rendendo al lavoratore
4: l'impossibilità. La lista delle cosine è del cazzo che me ne frega.
2: Va bene, no, va bene.
0: In realtà è molto interessante.
2: Bisogna prepararla, però.
3: Sì, ma lui mi ha detto, devi trovarmi dei dati. Io ho detto, ma che dati? Se vuoi ti dico quanto è durato il matrimonio.
2: No, dobbiamo avere un minimo di cosa su cui discutere. Cioè, non è che possiamo aprirlo. Sì, potremmo farlo, come fossimo al bar, però...
0: Che poi è quello che facciamo fondamentalmente sempre. Dunque, dove andiamo a raccattare tutti questi dati? Bisogna chiederlo a Giulia.
3: Ma non ce li ho, ragazzi, stavo lavorando.
2: Allora parliamo di soldi. Parliamo di soldi perché, insomma, un

0: censurato.
1: Ma non t'abbia dillo.
0: No,
1: mi
0: avete censurato. No, no, no.
1: 366-663-4466. Più o meno l'andazzo è questo. Poi abbiamo un po' di dati succosi.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: Star, All Made of Stars, Moby su Radio Freccia nel momento polemica del venerdì con Double M, Wally, Giulia e Gigi Cutri GQ. Si parla di questa ricerca secondo cui i salari in Italia vanno indietro al posto di andare avanti, cioè decrescono al posto di crescere. A quanto pare siamo rimasti al 2010, anzi sì. Rispetto al 2010 addirittura sono calati del 2% i salari, ma non calano le spese, basta guardarci intorno per comprenderlo. Ci sono tanti aspetti particolari, no, di questa ricerca. Per esempio, quello che il collega e amico Double M stava leggendo, lo vedo dal suo smartphone, cioè il fatto che le famiglie italiane non risparmiano più.
1: Sì, no, perché non hai...
2: Non ce la fanno. Cioè,
0: esattamente. E qui io mi rivolgo a tutti i boomeroni che sono all'ascolto.
3: Eccomi.
0: Ecco. No, ma non tu. Quelli ancora prima che non sono boomer, forse sono ancora di un'altra generazione.
3: In realtà io non sono boomer.
0: Sei generazione
2: mamma
0: X.
2: Mamma mia, tutti
3: sì,
2: quelli
3: esatto,
2: lì lo dicono.
3: Sono X millennial, qualcosa del genere.
2: Sì, mo, Gen Z.
0: Gen Z.
3: Vabbè, i boomer sono dal 64 ad andare indietro.
0: Comunque, tutta quella
1: Gigi, guarda che se lo accetti, è un po' come la calvizie.
0: Esatto.
1: Cioè, una volta che l'hai accettata, ci convivi. Cioè, guarda,
3: ma
1: me,
3: sono
1: me
3: vecchio,
1: ho
3: 52 anni, quindi...
0: No, vecchio
3: non è...
0: no, vecchio è un'altra cosa, anche no, perché
1: vecchio,
0: poi, insomma...
1: Boomer è proprio offensivo. Cioè, il fatto di accettare di esserlo ti rende una persona migliore.
0: Comunque, tutto questo per dire che ci sono.
3: Ma no, non voglio fare ulteriormente polemica, però, cioè, non è.
1: Ci sono... Si chiama momento polemica, se qua.
3: Ah, ok.
0: Ci sono.
3: Oh.
0: Siete veramente noiosi, posso dirlo?
1: Sì.
0: Ecco. Vai, basta. Ho dimenticato cosa dovevo dire.
1: Stavi dicendo questa cosa. Le
0: tutti i boomeroni che in genere ti guardano e ti dicono: ma io i miei tempi risparmiavo, io ho comprato la casa cash, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Certo, caro il mio gianculo che sei all'ascolto, perché ai tuoi tempi la casa costava 25 milioni, perché ai tuoi tempi prendevi 3 milioni di stipendio e pagavi la benzina a 0,80 al litro.
1: Bravo.
0: Vai adesso.
1: Bravo.
0: Vai adesso a fare quello che facevi 50 anni fa.
1: Questo è.
2: E poi c'era l'abuso edilizio.
3: E il condono.
0: E i condoni e le pensioni a 40 anni e poi pesi sullo Stato per i successivi 40. Vogliamo parlarne?
3: No, sai cos'è?
1: Sì, sì, qua per questo.
0: Questa roba fa impazzire davvero, guarda.
3: Ti racconto dei miei genitori. Che loro sono riusciti a fare dei risparmi e a fare degli investimenti che hanno reso tantissimo, perché sai che tra gli anni 80 e gli anni 90 c'era questo boom economico.
0: Certo.
3: E le cose non è che andassero bene, era sempre difficile, però c'era quel margine. E quel margine ti permetteva di, non in un breve tempo, ma a lungo termine, quindi vuol dire 20, 30, 40 anni, mettere da parte e avere un bel gruzzoletto per poi stare bene tu e i tuoi figli.
0: Guarda, io ricordo in casa mia, per quel poco che è, c'è stato un momento in cui il mio papà era l'unico che lavorava in casa, ed eravamo il mio papà, mia mamma, io e mia sorella e mio fratello, portava a casa 2 milioni di lire e noi con 2 milioni di lire ci permettavamo addirittura un mese di vacanza ad agosto.
2: Incredibile.
0: Cioè, quindi la forbice è quella, è completamente cambiata.
3: Sì.
0: È bello che tra generazioni ci sia un dialogo che abbia però dei parametri di esistenza reali, perché se no allora io arrivo e dico: ah, ma sapete che io sono il figlio illegittimo della regina Elisabetta, e lì finisce la cosa. Se tu arrivi boomerone e mi dici: no, ma io ai miei tempi, no, i tuoi tempi non sono più questi, quindi non è fattibile. Come
3: vabbè, c'era anche un altro potere d'acquisto della moneta,
0: ecco.
1: Sì, sì, sì, indubbiamente. In relazione a questo, ad esempio, non lo so, un contesto familiare composto da tre persone all'epoca, perché ormai sono passati 16 anni, per fare la spesa spendeva intorno ai 460 euro al mese. È già finito, basta, non devo dire nient'altro. oggi un singolo ne spende 300.
0: 300 da solo.
1: Da solo.
0: Cioè, di cosa stiamo parlando?
1: Sì. Su uno stipendio di 1.900 lordo.
2: 1.900 che già gli ascoltatori ci dicono: alzi la mano chi prende 1.900, certo.
0: perché
2: è una media, molto
1: è
2: alta.
1: È una media. Dai quei 1.900, se togli l'affitto, metti che vivi in città, quanto spendi? 8, 9, 1.000?
2: Sì, anche 1.200.
1: Questo era un servizio di un monolocale a Milano. Pensa manco i fornelli.
3: 600 euro.
1: 1.300 euro.
2: Certo, appunto.
0: Certo.
1: Scusami, 1.000 euro tutto incluso, spese condominiali a parte, 260 euro al mese. Quindi 1.300 euro al mese, però tutto incluso.
0: C'è gente che 1.300 euro li prende di stipendio.
1: Però tutto incluso.
0: la forbice è questa, per cui è chiaro che insomma questa ricerca vada in questa direzione. Abbiamo dei messaggi già? Abbiamo dei messaggi?
2: Uno solo.
4: Ciao a tutti gli sfrecciati. La mia piccola polemica è che non solo sono aumentati, è aumentato tutto e gli stipendi sono rimasti uguali, non è neanche diventato il nostro un paese per famiglie. Io ho due bimbi piccoli, una bimba e un bimbo piccolissimo, e ecco, posso riscontrare che non ci sono particolari attenzioni per chi decide di mettere su famiglia. Ciao a tutti, grazie, Tommaso da Verbania.
1: Questo messaggio è arrivato al 366-663-4466, l'argomento l'avete intuito, noi abbiamo altri modi per solleticare la vostra polemica. E poi ha ragione Alanis Morissette, quella che stiamo raccontando è una delle ragioni per cui ci sfondiamo di birra.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Radio Freccia.
4: È l'una e 33, 13 e 33 per essere precisi, prego.
5: Ti correggo, caro Double, pure sfondarsi di birra adesso è diventato un privilegio.
6: questo è un ottimo punto,
4: hai
6: in
4: ragione,
6: verità.
4: Però sai, una volta che sei pieno di birra non pensi più a tutto il resto, certo. Quindi non ti ricordi.
6: È una forma di investimento alternativo.
4: È un investimento. Per questi e altri consigli, insomma, seguiteci.
6: Diversification in the good vibration. Abbiamo altri messaggi? Prego.
7: Bravo Wally, bisogna spiegare a Gianculo che l'unica unità di misura seria è il salario. Negli anni 70 comprare una casa costava 10 anni di salario, adesso costa 30 anni di salario. Quindi inutile guardare i prezzi, le percentuali, l'inflazione, bisogna misurare le cose in stipendi. E da quel punto di vista l'abbiamo tutta presa in Gianculo.
6: In Gianculo, esatto.
8: Ma abbiamo anche...
9: Ciao, sono Gianculo.
4: Ah, c'è Gianculo.
9: Wally, arriveranno due lettere verdi.
6: Sì.
9: Carine a casa tua, sì. Carino, e niente. Viva la regina Elisabetta. E...
6: le lettere verdi.
8: Penso sia le
6: raccomandate e denunce.
4: Secondo...
6: Ma io non ho scusami, non ho detto nessun cognome, però per cui
4: Gianculo. Secondo le rilevazioni Istat, nel 2010 l'affitto medio effettivamente pagato dalle famiglie. Era 400 euro mensili, tutta Italia, quindi dal nord al sud, senza fare distinzioni. Oggi le cifre sono quelle che...
6: Sono vertiginose.
4: Sì, esagerate.
8: Ma più
4: perché
8: che altro
4: parlando
8: sono...
4: di Milano, che ha dei costi proibitivi.
8: Cioè, hanno avuto un'impennata proprio negli ultimi 6 anni.
6: Sì, diciamo che negli ultimi 6 anni sono successe tante cose che hanno portato a questa impennata. Poi c'è chi le ha cavalcate,
4: no,
6: chi ne ha approfittato.
4: E chi no. Il problema è che altrove gli stipendi si sono adeguati, in Italia no. Cioè quando fai questo paragone ti devi ricordare il fatto che vivi in una comunità che come te ha vissuto le stesse cose. Cioè la pandemia c'è stata per tutti,
6: certo.
4: Non c'è stata solo per noi italiani.
6: Però se parti da una base economica che è forte...
4: Però siccome noi
6: conto.
4: Siamo un po' tutti Gianculo...
6: Esatto.
4: Nel senso che... corruption is bad only what you are not involved, come dice un politico, non so, africano, non so di dove sia. Non so, c'è quel problema lì che sì,
6: ah, sì,
4: rompiamo le balle, però poi alla fine ci va sempre bene perché siamo italiani.
6: Sì, no? Vabbè, se vogliamo fare il populismo, quello proprio spiccio.
4: Ah, no, non è populismo.
6: Sono d'accordo con te. Se tu guardi in Francia quello che succede, quando la Francia vuole bloccare le strade, bloccano. Noi poi fondamentalmente ci lamentiamo per non cambiare niente.
8: È quello che a me
6: è quello che paghiamo.
10: Allora, io credo che uno non si fa più oggi, perché mi raccontava mio papà che negli anni 60-70 le manifestazioni le facevano e anche belle toste. E due, oggi quando ci sono delle manifestazioni c'è una buona percentuale, una buona fetta che va lì soltanto per fare casino e spaccare
8: tutto. Ovvio.
10: E quindi in automatico la manifestazione diventa una roba negativa, cioè passi dalla parte del torto. Se devi manifestare e distruggere le macchine di uno che è come te, nella stessa situazione, che fa fatica a arrivare a fine mese, a cosa serve?
4: Però aspetta, forse abbiamo trovato la risposta, cioè sappiamo... perché siamo arrivati in questa situazione, lo sappiamo, forse lo sappiamo.
6: Sei sicuro,
11: se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti,
10: Mazinga,
11: i putiniani, i venusiani, i trampiani, i spagnoli, i portoghesi, i tedeschi, i fiamminghi,
6: rettiliani,
11: gli austriaci, i polacchi, i rumeni, padiglioni di Venezia, il padiglione italiano, italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo. Il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie,
6: e giù soldi,
11: e i cinque sud delle Maldive, il soccorritore e il conflitto di Gaza, l'Ucraina e la Cina, il Taiwan, la fame, la povertà, Modena, e Netflix, e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauto, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa, emozioni, psicofarmaci, post-covid,
6: crederci
11: post-traumi, delirio social
4: tante delle attivazioni che ci hanno portato qua.
6: E noi paghiamo citando il maestro. Va bene. Se avete altre cose da dire, il 366-663-4466 a vostra disposizione, c'è la nostra Giulia che è lì che vi attende. Sì. Abbraccia spalancate.

0: Che bello, prima i Coldplay, la band preferita di Wally, adesso i Queen, la mia band preferita.
1: Vedi, vedi.
0: È bello quando la scaletta ci assiste.
1: Ci,
0: no?
1: Premia.
0: In questo senso. Ci premia, ci premia, bravo. Sì. Ci premia per il duro lavoro che stiamo svolgendo su questa stazione radiofonica.
2: Allora vi preparo anche per settimana prossima i Coldplay e Queen. Va bene.
1: Bravo, bravo, sì, sì, ottima,
0: per me,
1: ottima
0: sì,
1: scelta.
0: Queen però li puoi togliere. Togliere
1: anche i Coldplay, guarda,
0: cioè, non voglio monopolizzare, generica. Non voglio polinizzare, cioè, mi piacciono talmente tanto che cioè,
1: no,
0: anch'io, poi ci ascolto a casa.
1: Ci emozioniamo troppo, a me succede con i Coldplay, quindi se puoi evitare, vorrei non
0: l'importante
1: piangere.
0: L'importante è che
1: diretta.
0: Ci sia Lenny Kravitz.
1: Allora, da Bolemo, Wally, Giulia, GQ, si parla di quanto i salari in Italia non siano cresciuti dal 2010 negli ultimi 16 anni, anzi si è registrato anche un lieve calo, un 2%. Il 366-663-4466 a vostra disposizione.
0: A disposizione, Gabo.
3: Raga, sono contenta che la stiamo aprendo a sorride. Io mi sto a smazzare per non lasciare i miei quattro figli in eredità il mutuo invece che la casa.
0: Vedi? È una roba brutta.
1: È una roba... E invece prima succedeva anche che tu aspettavi che lo zio Alfonso morisse perché magari mi lascia la casa, capito? Adesso questa roba qua, le generazioni che verranno dopo di noi di sicuro non ce l'avranno.
0: No, per esempio.
1: Cioè proprio non,
4: no, proprio no.
1: Non c'è pericolo.
0: Dovessi avere figli, gli direi pedala.
1: Anzi,
0: conto come se io non esistessi. Anzi,
1: porta a casa.
0: No, no, ma stacca, cioè ti disconosco ma perché ti faccio un piacere. Cioè se no...
1: Ti aiuto.
5: Buongiorno ragazzetti, io che sono di una certa età, quando ho iniziato a lavorare avevo 20 anni, come mia figlia 20 anni ora. Quando ho iniziato a lavorare guadagnavo 1,5 milioni, mia figlia ha iniziato a lavorare in una pasticceria dove comunque guadagna bene, ma guadagna 1300 euro al mese. Io all'epoca con 300 euro affittai un alloggio ammobiliato, noi siamo del nord di Cuneo, quindi
1: 300.000 lire.
5: E dopodiché mi facevo pure una gran bella vita, mi sono pure presa la macchina a rate, 150.000 lire al mese, e riuscivo pure a mettere gran soldi da parte, oltre ad avere una bella vita, vestiti, eccetera. Mia figlia ha provato a vedere che voleva andare a vivere da sola in affitto e ha detto: no, mamma, è meglio che sto a casa perché se no muoio di fame.
1: Cioè, capito? La macchina a rate a 150.000 lire al mese vuol dire oggi prendi una macchina a 75 euro al mese.
0: Vabbè, ma questo discorso l'avevamo anche affrontato
1: roba...
0: un anno fa,
2: certo,
0: guardando
2: però a lungo andare la paghi non il doppio, però almeno il 50% in più.
0: Guardando il parco auto italiano, macchine, a parte che vabbè è molto molto vecchio perché noi tendiamo a non cambiare auto, ce la teniamo finché non si scassa, ma al di là di questo e il motivo per cui molto probabilmente le teniamo anche così vecchie è che se tu torni indietro, più o meno l'anno era lo stesso, forse era il 2015, auto di listino che partivano dai 15.000 euro in giù, cioè quindi te le potevi permettere con pochi soldi, erano 30-35 modelli.
2: Sì.
0: Ad oggi ce ne sono 3.
1: Tre.
4: Forse.
1: Certo. Cioè, certo.
0: È una roba assurda.
4: Sicuramente 7.000 non c'è niente.
0: Ma va.
1: Vai.
6: Buongiorno Sfrecciati. Ci stavo pensando proprio questa mattina, come siamo andati a finire così morti di fame. Quando cominciai a lavorare nel 91 si guadagnava 2 milioni di lire, non costava un cazzo niente, si scialava, una vita proprio agiata. Adesso a 50 anni mi sento un morto di fame grazie a questi quattro faccia da cazzo, ma so fanno bei francesi. Ciao Roberto Ancona.
0: E c'è magari chi può dire, come in questo caso, quindi si stava meglio prima, è vera questa roba qua? In realtà no, anche perché c'è chi può dire ma la crisi c'è sempre stata, noi la crisi la raccontiamo da 20 anni, 30 anni, cioè non ne siamo mai usciti. Si faceva comunque fatica anche nel 2010, perché è l'anno che abbiamo preso riferimento, perché la statistica racconta che lo stipendio di oggi è identico a quello di quell'anno lì. Il 18,2% della popolazione italiana era comunque a rischio povertà. Che è tanto. L'8,9%, quindi diciamo 9% aveva arretrati nel pagamento delle bollette. E la cosa curiosa che riguarda quest'ultimo dato sono i numeri, perché riferiti al giorno di oggi basta spostarli e il risultato cambia notevolmente. Il 16,2% delle famiglie italiane all'epoca, quindi nel 2010, faticava ad arrivare a fine mese. Oggi sono le stesse cifre, perché c'è sempre l'1, il 2, il 6, ma sono il 62,1%.
4: Ecco. Madonna.
1: Capisci? Più della metà.
2: Beh, c'è da dire anche che oggi ci indebitiamo molto di più, eh. Si può comprare tutto quanto a rate, tanti comprano.
4: Vabbè, ma non c'è alternativa.
2: però ti indebiti ancora di più e
1: sì,
2: diventa
1: poi ci sono quelle situazioni limite che sono del tipo persone che si indebitano per andare in vacanza, che poi anche lì, cioè, non giudico, perché la vita è necessariamente fatta anche di questo.
2: Certo.
0: Però se per te conta tantissimo.
1: Esatto, ti indebiti e quindi il telefono, la vacanza, ma talvolta
0: lo diceva prima.
1: Sì, sì, sì. Insomma,
0: abbiamo sentito, no? Una serie, un elenco di cose.
1: Esatto, esatto. Il cervello, l'anima, il cuore. Netflix, insomma, tutta quella roba lì.
0: Netflix. Il delirio social. 366-663-4466. Abbiamo gli ultimi messaggi da ascoltare. Prima, però, ci sono i War Republic, si chiamano Lost One Round. Razzle, razzle, razzle.

0: Lars out degli One Republic.
1: Puoi ripetere per favore?
0: Ma Wally, sai perché gli italiani sono così affezionati alla macchina, quasi più che alla donna?
1: Non lo so.
0: Perché se te la ciulano te ne accorgi. Questo è un messaggio di un
1: ascoltatore. Cos'era questo? Si è sentito un suono digerito?
0: È successo?
2: Vabbè, l'ho raccontata in terza elementare.
0: Qua questa è arrivata polemica al 366634466. Noi siamo i conduttori che vi meritate, voi siete gli ascoltatori che ci meritiamo.
1: Ecco, così, giusto per
0: prego
1: calmare la tensione.
3: Assolutamente vero che tutto costa di più, che gli stipendi sono rimasti uguali, assolutamente, questo nulla da togliere, però è cambiato anche tanto lo stile di vita. Una volta andavi al mare, facevi 2 settimane a Jesolo, a Bellaria, senza nulla togliere a queste località, anzi. Adesso vuoi fare il mese in Giappone, una volta la carne la mangiavi 2 volte a settimana, adesso vuoi andare alla steakhouse a fare la foto però con il filetto di canguro con su la foglia d'oro. No.
0: Allora, sicuramente.
1: Grande, proprio ciò di cui avevamo bisogno.
0: Sicuramente c'è da dire che alcune cose
4: ogni giorno costa sempre di più.
1: Questo è Clementino, però non è Celentano.
2: Questo ho trovato al volo.
0: Sono un po' diminuito. Cioè, andare in Giappone nel 2010 costava molto di più.
5: Era impossibile.
0: Negli anni 90 ancora di più. Quindi le cose sono sì diminuite. Forse sì, è vero che abbiamo voglia di fare più cose. Quello senz'altro. Ma perché, non so, forse ne vediamo di più.
5: Ma è una colpa?
0: No, assolutamente.
1: No, però dall'altro lato c'è anche da dire che bisogna riconoscere i propri limiti. Se una cosa non si può fare in quel momento, magari al posto di indebitarsi fino al collo, forse fermarsi un minuto prima. Detto questo, vale quello che dicevamo prima. Cioè, si vive anche per togliersi qualche sfizio, no?
5: Se
1: no diventa difficile.
2: Eccola.
0: Hai questa trovato. È quella vera. Ma tra l'altro, chi è? Scusate, questa è Svalutation di Ligabue, giusto?
1: Esatto.
0: C'è qualcuno che dice qualcos'altro?
6: Sì, ciao, sono Fabrizio. Volevo fare una piccola precisazione. Allora, chi va in manifestazione e fa casino è spesso e volentieri un infiltrato, come già dimostrato
0: ma
6: in passato.
0: Ma cosa c'è?
6: Ed è perché prima abbiamo detto il miglior sistema per delegittimare la manifestazione stessa.
0: Ah, vabbè, va bene.
1: Okay. Anche ma questo ci sarebbe un libro da aprire, ma non è questa.
2: Sarebbe scena. Un'altra polemica.
0: Sì. Che era quello là che faceva? Il bordello. Quello dei Black Bloc.
5: Ah, se non svaligi la banca, ah, perché non c'è nessuno.
2: Perché la banca è il simbolo del potere, la devi spaccare. Sì. Quel ragazzo col cappuccio che poi dopo ha ritrattato tutto. Vabbè. Perché l'hanno massacrato.
5: Te credo.
0: Raga, cosa possiamo farci? Niente. Noi siamo arrivati alla fine. Abbiamo una conclusione? Come sempre, no.
2: No.
0: La conclusione potrebbe essere: voi che avete figli, se potete, mandateli altrove, laddove l'altrove è l'estero. Magari respirano un po' di più.
1: Parlavo col mio migliore amico, mi hanno detto che nell'Asia, Cina, così, c'è un mercato del caffè che sta esplodendo e si rischia di diventare veramente ricchissimi. Quindi, se vi viene questa idea, mandateli.
0: Se quello è il vostro obiettivo.
1: Se quello è il vostro obiettivo. Però, se l'obiettivo è fare big money, diventa, capito? Sì. Cioè, nel senso, vai a cercare il modo per farlo.
0: Ecco. Grazie, Gigi. Grazie, Granger.
1: Grazie, voi. Bellissimi. Grazie a te.
0: Grazie a voi che avete scelto questa trasmissione come sottofondo, per aver partecipato e anche per gli insulti che ogni tanto ci piacciono. Noi, ovviamente, scherziamo. Ciao.

Arsenal, Jesus, Depeche Mode per cominciare le nostre tre ore insieme anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, così potrete vedere che sono vestite esattamente come se dovessi fare una rapina, come se, non che mi sia mai passato per la testa. Comunque, oggi di cosa parliamo? Vi dicevo di musica, abbiamo però dei contenitori. Ci sarà l'On This Day come sempre alle 14.50, poi ci sarà il TGigi, ma soprattutto alle 15, tenetevi pronti perché ci sarà un'intervista ai Bullet For My Valentine che torneranno in Italia, ci sarà un nuovo live, un nuovo disco, quindi tante cose di cui parlare alle 15. Con calma, che sono appena arrivata, non ho ancora preso il caffè. Una cosa alla volta l'affrontiamo. Intanto lasciamo arrivare i Pearl Jam con questo gran pezzo. Retrograde su Radio Freccia.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 15 con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Chi c'è?
2: Allora Ambra Marie, buon inizio.
1: Grazie.
2: Buon lavoro. Grazie. Mi raccomando, dagli tutta, spacca tutto.
1: Sì.
2: Sono il tuo autore, Marco.
1: Ecco perché c'era tutta questa necessità di augurarmi un po', di avere quantomeno dell'entusiasmo. Dario mi scrive: io sto di merda, grazie, perché vi ho chiesto come state, voi rispondete onestamente e poi mi dice Dario: percepisco un po' di benessere dalla tua voce, com'è possibile? Vabbè, ma perché nel frattempo c'è stata la settimana, ho avuto modo di disintossicarmi da voi e quindi in questo momento sto ancora bene, poi dopo vediamo come andrà domenica, se sentirai lo stesso entusiasmo nella voce. No dai, sto scherzando ovviamente, per adesso, per oggi, in questo momento. Arriva Chris Isaac, sì, questa mi sembra proprio che sia Wicked Game.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Radio Freccia.
6: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo venerdì 9 ottobre. Venerdì 9 ottobre, mi sembra si sia già lavorato abbastanza. Sono arrivata, abbiamo fatto la nostra, il nostro giochino Lanciala tu, poi dopo c'è stato l'On This Day dedicato a Sean Lennon, ho fatto ascoltare Dead Meat, pezzo che amo particolarmente, dal disco Friendly Fire, che nel caso in cui ve lo siate perso questo disco io vi consiglio di recuperarlo. Poi abbiamo intervistato i Bullet for My Valentine, non per dire, ma così facevo un riassunto per chi si fosse perso la puntata fino ad ora, ma anche un riassunto per me stessa, per dirmi che ogni tanto posso darmi qualche pacca sulla spalla. Sei comunque una persona utile a Radio Freccia, non... no? Che dite? Intanto arrivano gli Ives che mi fanno rimembrare quest'estate bellissima, al loro concerto e poi Jack White.

Ah, era estate, c'era del vino, della birra, c'erano gli Ives sul palco della prima estate, in attesa di Jack White. C'era anche mio fratello, come al solito me lo trascino ai concerti, facendolo vergognare della sorella. Di solito funziona sempre così, però poi se la gode, mi deve solo trascinare un po' in giro ogni tanto. E appunto ero lì per vedermi Jack White, e prima c'erano anche gli Ives, quindi ci siamo goduti una gran serata con Jack White, che è stato qualcosa di devastante. Non lo vedevo dal vivo da un po' di anni, ma Jack White è proprio uno di quegli artisti che va proprio prima o poi visto dal vivo, almeno una volta nella vita.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Freccia.
7: Le 15:38 con Ambra Marie. Stanno per arrivare i Coldplay sulle nostre frequenze. Stavo leggendo se c'era qualche news legata alle indiscrezioni su un possibile ritorno dei Coldplay dal vivo nel 2027. I rumor ipotizzano che potrebbero passare anche per l'Italia, perché si parlava di questo Music of the Sphere World Tour nuovamente nel 2027, con tappe in Sud America, Stati Uniti ed Europa. E per quanto riguarda l'Europa, in questo caso l'Italia, si parlava di diverse città, tra cui Torino, Milano, Roma, Napoli e una possibile data allo stadio San Siro, allo stadio Nicola di Bari, scusatemi. Si parla di anche solo di calcio in maniera anche lontana, anche se poi c'entrano i concerti con gli stadi, io mi confondo. Però sì, lo stadio San Nicola di Bari, però nel frattempo questi rumors non sono stati confermati, quindi non ci sono ancora novità al riguardo. Io, come vedete, tengo monitorato, nonostante non sappia distinguere lo stadio San Nicola da quello di San Siro, però comunque sia, se ci sono delle date, quelle teoricamente ve le saprò dire.

E questi erano i Coldplay con Clocks, anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, dove potete anche guardare la musica, non solo ascoltarla, e poi in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Se non volete interrompere gli strafalcioni che sto commettendo in onda, ecco, potete non interromperli, perché non so, dovete uscire dall'auto e dite fammi sentire che stronzate sta dicendo, ma lo potete fare anche dall'app. Quanta professionalità!

0: Radio Freccia.
1: Le 15:53, è ritornato.
2: Sono visto, ho fatto giusto una breve apparizione, poi sono scomparso, sono tornato di nuovo.
1: Come le star.
2: Come le star, come le vere star.
1: Le star fanno così.
2: È giusto, perché comunque...
1: Entrano, insomma, escono quando vogliono, non danno spiegazioni. E tu devi solamente accettare questa cosa, ma io l'accetto.
2: Vedi? Perché ormai accetti tante cose, possiamo dire.
1: Guarda...
2: Quindi anche dico, io
1: posso permettermi di accettare.
2: Diciamo che
1: anche
2: ci accettiamo a vicenda.
1: Sì, stai calmino, però se no ti arrivano un paio di pugni.
2: Che insomma no, da te non li voglio ricevere, perché poi è un attimo che insomma mi trovate in ospedale, visto che questi muscoli possenti possono fare davvero del male.
1: Quindi fai l'eroe, ma comunque con parsimonia.
2: In maniera moderata. Chi fa l'eroe? No, forse no, le Florence Road, che saranno il 9 maggio ai Magazzini Generali di Milano, live per il primo show da headliner in Italia, Radio Freccia, Radio Parma.
1: Sì.
2: Peraltro hanno fatto uscire un singolo nuovo, Wish Upon You, proprio oggi, un po' una ballatona.
1: Io e Gigi siamo particolarmente affezionati alle Florence Road.
2: Sì.
1: Sarà che ci ricordano questo viaggio incredibile
2: ad Amsterdam, queste 24 ore ad Amsterdam. Manco.
1: Che sono sembrati in realtà 4 giorni, ma è proprio questo il bello.
2: Vabbè, però dai, allora, ci siamo divertiti.
1: Certo.
2: Cioè, siamo stati benissimo insieme. Ora, al di là di tutto, del cazzeggio,
1: delle gag,
2: però
1: ci siamo molto divertiti.
2: Sì, che in fondo ci vogliamo bene, dai.
1: Un'ottima coppia, siamo proprio
2: ben assortiti.
1: Strutturati bene.
2: Sì, ma è vero, ci compensiamo, diciamo, mettiamola così.
1: Ci siamo compensati in parecchie cose.
2: In parecchie cose, sì. Anche la sera in particolare.
1: Sì, specialmente
2: la sera. Però, vabbè, se questi coffee shop potessero parlare, ma in ogni caso...
1: Non parleranno.
2: Anche perché nel caso, seppure dovessero parlare, sarebbe in olandese, quindi non le capiremo.
1: Capito. Bene, vogliamo fare ancora un po' di radio nonsense? Vabbè, un'informazione in realtà sulle Florence Road
2: l'abbiamo data. Ma perché così vi ho...
1: Condita da tutta una serie di minchiate che...
2: È ovvio, devo
1: di
2: dare...
1: cui non sentivamo la necessità.
2: Vabbè, bisogna dare un po' la misura di questo spazio, cioè nel senso informazione ma anche cazzeggio. Quindi il primo intervento...
1: Informazione e divertimento.
2: Esatto, perché qua ragazzi, grande entertainment, pim pum pam. Ora guarda, mi non vesto come Robbie Williams nel video.
1: Esci così.
2: Esco così.
1: Con quell'arroganza lì.
2: Un po' Kiss, un po' Robbie Williams.
1: Guarda,
2: meglio non si stiamo
1: vivo down. Per aspettare questa scena.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, siamo addirittura in anticipo. Questo divertimento.
2: Cioè, solo per farci lavorare di più, hai capito?
1: Sì, esatto, capito.
2: Cioè, potevate farci lavorare quei 30 secondi in meno.
1: Se iniziamo prima, non finiamo prima.
2: Secondo me no, finiamo comunque dopo. Vabbè. Cioè, è roba che si aggiunge.
1: Lo metterò sul conto degli straordinari, va bene.
2: Va bene, bene che comunque
1: sì, 30 secondi pagati, in più con voi, sta, del sì, resto. Sì, sì, voglio che siano pagati profumatamente.
2: Giusto, ma è giusto, giusto così. A proposito di concerti, visto sì, che abbiamo ricordato, abbiamo fatto i Bullet, abbiamo ricordato le Florence Road, perché non ricordare, visto che lo abbiamo annunciato oggi, i Royal Blood. Royal Blood sì, che tornano in Italia il 5 marzo 2027 all'Alcatraz di Milano, Radio Freccia, Radio Partner. E io sono abbastanza curioso perché davvero secondo me tirano certe
1: sì,
2: manate.
1: Una bella pacca loro.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E soprattutto cominciate ad organizzarvi per il 2027, perché qua non si parla d'altro.
2: No, infatti,
1: di
2: concerti,
1: nuovo
2: concerti,
1: anno.
2: Nuovo anno, concerti.
1: Cosa
2: cose.
1: Fai a Capodanno tu?
2: Ma
1: volevo ora, avere questo primato.
2: Se, allora, diciamo che sei proprio l'ultima persona. Cioè, sono l'ultima persona a cui chiederlo, ma so di certo solamente che sarò con i miei genitori al sud.

0: Sai che cosa fanno a Capodanno Linkin Park?
1: Cosa fanno?
2: No, te lo chiedo.
1: Ah, ok.
2: Visto
1: no,
2: che sei però tu, il re dell'informazione.
1: Hai esordito tipo battuta. Lo sai cosa fanno? No. Qual è il colmo per Linkin Park a Capodanno?
0: No, non,
1: fare il botto, tipo quelle robe.
0: Ma
1: così.
0: Non è la mia cifra questa.
1: Non lo so, però,
0: quindi semmai è la tua.
1: Fuori di stare accanto a me,
0: no.
1: Io faccio il socco, come direbbero Nickelback.
0: Sì, esatto. La settimana scorsa abbiamo trovato un termine da utilizzare spesso. Per Gigi. Spiegalo agli ascoltatori.
1: Allora, Mike De Nickelback ci ha raccontato che loro usano questo termine soco per indicare le battute che non fa
0: uscite male.
1: Uscite male, quelle che non fa ridere nessuno.
0: E Gigi praticamente
1: è nata da dei calzini con dei tacos disegnati sopra, quindi dei socks and the tacos, dei socos.
0: Socos, nessuno ha riso giustamente.
1: Cazzo c'è e io me ne sono appropriato.
0: I remember snow video.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:10 e silenzio, il suggerimento che danno gli U2 a noi, a entrambi. Anche se in realtà non possiamo stare zitti in questo momento. Perché forse è l'unico momento in cui potremmo essere utili per gli ascoltatori, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man, quindi
2: cosa state aspettando? Andate subito su RTL 105 Play e cliccate sul banner Special Encounters, come al solito vi ricordo sempre, c'è il banner, se non lo trovate scorrete che a un certo punto punta fuori.
1: Ma ha un suono strano quel banner quando lo clicchi?
2: No, perché?
1: No. Potrebbe essere interessante invece.
2: Ma non iniziamo a mettere idee che poi richiedono il lavoro di altre persone, perché almeno questo non lo faccio io, che però insomma,
1: però,
2: giustamente tipo, potrebbe dire, oh mollate, cioè cosa volete, una sciocchezza.
1: Un suono ogni volta che
2: tipo?
1: Pigli sul... non sono una rumorista io.
2: E allora fatti due,
1: però,
2: ma cosa vuoi?
1: Se vuoi posso trovarti delle
2: fai
1: idee.
2: Fai un ASMR.
1: Sì, a me piacerebbe tipo l'assolo di clarinetto di Leo Leandro.
2: Vabbè, ma queste cose per intenditori, ragazzi.

0: Stupid Girl, altra canzone
1: chi dedicata.
0: Chi è riferita
1: a questa canzone?
0: A te.
1: Certo. Canzone più girl o più stupida, una bella sfida. Allora, parleremo di Aerosmith, che stanno per arrivare, perché ne abbiamo parlato abbastanza in questi giorni.
0: Ma stanno per arrivare in studio?
1: No, in studio no, perché già cara grazia se riesco ad arrivare sul palco, quindi lascia sta. Parliamo invece di un'altra tua grande passione, ovvero Tom York. Tom York, che ha fatto questa conversazione con Harry Styles.
0: Sto
1: per Rolling Stone UK.
0: A guardarla, sì.
1: E la cosa molto bella è che loro si sono incontrati nelle strade di Roma, perché

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 16:24 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Maria e Gianluigi Riccardo che vi stanno raccontando cose, in questo caso su Thom Yorke
6: ed Harry Styles.
5: Ed Harry Styles
6: che si incontrano nelle strade di Roma e poi finisce per diventare un articolo, un'intervista, anzi una conversazione per Rolling Stone UK.
5: Vabbè, fammi capire, loro quel pomeriggio si sono visti e poi sono saliti in casa e hanno registrato.
6: No, era la sera del concerto di The Smile a Roma. Mm. Quindi poi si sono incontrati brevemente, poi dopo sono andati appuntamento nel backstage del concerto e da lì insomma è nato questo contatto che poi sarà sviluppato per la rivista inglese e si parla un po' di tutto, anche ovviamente che cosa che interessa molto a noi, il rapporto di York con la musica di Radiohead, anche il successo e soprattutto il tour della Reunion che è stato comunque psicologicamente pesante per
5: certi versi. Strano che avesse voglia di parlare Thom Yorke, tra l'altro cosa è successo?
6: Io ho parlato anche tanto.
5: Infatti. Beh.

0: un po' di rispetto.
1: Un po' di rispetto per la nostra Jill Cooper qui, anche nota come Ambra Marie, però... Allora,
0: uno non può andare in palestra e deve essere preso per il culo costantemente.
1: No, no, per carità, per carità. Continuiamo a parlare, anche se poi ora arrivano gli Imagine Dragons a proposito di palestrati, di incroci.
0: Frequentiamo la stessa palestra.
1: Ecco, immaginavo, cioè da Reynolds che se la facesse nella bergamasca.
0: Sì, sì. A Caravaggio.
1: A Caravaggio viene da Reynolds, vabbè. E parliamo di incroci tra artisti, diciamo, pop e rock, perché a parte Tom York e Harry Styles, Rosalia, che è un po' diventata la preferita degli irlandesi in particolare, ha parlato del fatto, insomma, che gli U2 l'hanno inserita in un brano del nuovo album e Fontaine's c'è, cioè,
0: se la stanno contendendo tutti. Ne parliamo tra poco?
1: Sì.
0: Tanto mio amico, adesso facciamo un paio
1: di piegamenti
0: insieme adesso.
1: Mentre lui è sullo schermo.
0: Esatto, sì.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:35, quanto mi piacerebbe essere Rosalia?
4: Beh, anche a me piacerebbe che fossi Rosalia, ma va bene così.
3: Ci accontentiamo.
4: Va benissimo, Ambra Marie. Dicevamo appunto, Bono ha parlato appunto di questo brano che si chiama The Mirror Maker, Rosalia, banalmente, che sarà su Carnaval de Luz, il prossimo album dei U2 in uscita a novembre, ed è proprio dedicato a lei. E lei ne ha parlato, ospite da Jimmy Fallon, dicendo che a parte che è incredibile il fatto che i due le abbiano addirittura dedicato
3: sì,
4: un pezzo.
3: Sì, cioè, poi, incredibile, no? Però nel senso, cioè, è singolare.
4: Comunque è singolare come cosa, sì. E Bono le ha anche scritto chiedendo dei chiarimenti su una parola, perché ci sono delle parole in spagnolo. Lei ha cercato, cioè, questa parola onestamente non la conosco, non credo esista nello spagnolo corrente. Ma
3: è tutta una scusa.
4: Ma non fa niente.
3: È una tecnica.
4: È una tecnica da abbordare. No, ha detto, no, ma va bene così. Cioè, sei Bono, scrivi nel linguaggio che preferisci, vuoi. Scrivi quello che vuoi, va bene così.

0: Dirty Honey, che sarà il tuo nuovo soprannome. Dirty, bella, Honey. Dirty Honey, va bene.
1: Anche qua non so se più Dirty o più Honey, ma in ogni caso. Vabbè, ma basta. Tra l'altro verranno poi dal Vivo in Italia. Già stiamo capendo se riusciamo a fare il co, vediamo, non lo so. Vediamo se riusciamo a fare cose con loro. Mark,
0: che
1: peraltro.
0: Finisce le parole, se no non è che possiamo interpretare cosa stai dicendo.
1: Mark Labelle, il cantante dei Dirty Honey, sì. Peraltro lui è anche un ex italiano, ha vissuto a Firenze, parla un po' italiano, quindi vediamo se riusciamo a tirarlo dentro a fare cose, non lo so. Ci inventeremo robe. Invece oggi, tra le varie uscite importanti, tipo la nuova stagione degli 883, della serie di 883, esce anche su Disney Plus Don't Look Back in Anger degli Oasis, nella versione ampliata, quindi ci sono delle nuove scene, ci sono delle altre parti dell'intervista doppia fatta da Liam Noel Gallagher, e quindi questa sera dovrò lottare per il telecomando e cercare di vedere quello che non siamo riusciti a vedere nella versione cinematografica.
0: Bravo, buona serata, divertiti, va bene?

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Le 16:53, questo è il momento del TGG, è il momento in cui tiriamo le somme su quante notizie hai dato.
2: Oh, allora, abbiamo dato, se vuoi te ne do un'altra, giusto così in chiusura, vai, perché così per emozionarti. Billy Idol Day a Los Angeles. Che allora fa un po' ridere, nel senso che Billy Idol è inglese, non fosse altro per questo.
1: Scusa, non avevo specificato una notizia che mi interessasse. Però va bene.
2: Ma allora se dobbiamo fare le notizie che ti interessano. Vabbè, abbiamo dato Tom York a posto così per oggi. Scusa, Tom York e Fontaine a posto così, per
1: direi
2: favore.
1: Che sono a posto,
2: sì, a posto.
1: Okay, Billy Idol Day. Billy Idol
2: perché Day. Allora lui è inglese, risaputamente lui faceva parte della clack dei Pistols, il Bromley Contingent. Ma poi, insomma, negli anni 80 si è trasferito prima New York, dove ha incontrato Steve Stevens, poi a Los Angeles, dove è diventato un po' di casa, e il giorno prima...
1: Quindi dov'è che si fa questo...
2: A Los Angeles, il giorno prima dell'introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame, perché Billy Idol insieme a Oasis, Maiden e tanta altra gente, quest'anno il 14 di novembre sarà inserito nella Rock and Roll Hall of Fame con la cerimonia che si tiene appunto a Los Angeles, e nella City Hall della città californiana il 13 ci sarà questa cerimonia, verrà fatto il Billy Idol Day. Ci saranno lui, Steve Stevens, ci sarà un mini show acustico, si fa questa cerimonia, quelle robe un po' istituzionali, okay, che comunque fanno sempre
1: ci sono
2: scena.
1: Dei giochi a tema su Billy Idol.
2: Non è mica giochi senza frontiere,
1: non lo so,
2: scusami.
1: Un menù dedicato apposta.
2: Ma magari vuole il ristorante di fronte al municipio lo farà, non lo so, potrebbe
1: tartine,
2: delle tartine,
1: le tartine preferite di Billy Idol.
2: Le tartine bionde, delle tartine piene di gel.
1: Esatto,
2: e bionde, platinate,
1: gelatina,
2: delle gelatine.
1: Delle tartine, sì.
2: Delle
1: no.
2: tartine gelatine.
1: Sarebbe una così una bella idea.
2: Ma possiamo
1: tutti vestiti come Billy Idol,
2: tutti con le borchie,
1: sì,
2: tutti palestrati, allora là potresti andare.
1: Capelli
2: all'indietro
1: bionde,
2: vuoi candidarti?
1: Platino. Sì, guarda,
2: vai, cioè,
1: adesso, vai, il 13 novembre ho tempo.
2: Vai, cioè,
1: sì,
2: voglia, un mese e mezzo, prendi l'aereo, vai, cacciali un attimo sti soldi, prenota l'aereo per Los Angeles.
1: Ma pagamelo tu il viaggio, così ti faccio i contenuti per Radio Freccia.
2: Ti ha chiesto di fare contenuti, sei tu che hai detto ah no, ho le idee, la tartina, la roba, gli addominali, vestiamoci come Billy Idol, cosa vuoi da me? Io cosa, perché devi sempre tirarmi in mezzo, io non ho potere da questo punto di vista, anzi se avessi potere cosa farei? Nulla probabilmente, in ogni caso, però
1: vabbè, io stavo ancora pensando alle tartine di Billy Idol. Ma che tartine potrei preparare?
2: Potremmo
1: faccio
2: fare,
1: assumere come chef.
2: Facciamo il menù dedicato per ogni artista. Facciamo le tartine Tom York le tartine, no, secondo me Tom York è tipo riso bollito, una roba del genere.
1: No, non può essere.
2: Però poi con qualche roba speziata, con le cose un po' particolari, no, che devi andare a farti il
1: sicuramente
2: viaggio nella
1: vegan.
2: Per...
1: Sicuramente vegano. Però vabbè, ci sarà un po' di brio in Tom York che tu ancora non hai visto, ma io sì.
2: Tu sì, perché
1: sì,
2: tu vedi il meglio
1: io
2: delle
1: vedo,
2: persone.
1: Esatto, questo potere, tipo in te anche lo vedo. Bene, vi salutiamo con i Boston, godetevela.
2: Bella, vai. No, Boston, raga, chitarriero tutta la vita.
1: Io arrivo domani, torno domani, Gigi invece
2: forse
1: vi saluta, chi può dirlo?
2: Chi può dirlo?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante è terra di nessuno. And we're back, ladies and gentlemen. È venerdì ed è un venerdì, se vogliamo e se ce lo concedete, un po' diverso dagli altri. L'avrete sentito. Ci sono degli spiriti rock and roll che passano da queste parti e lasciano un segno indelebile. L'ultima volta che Federico l'Olandese Volante è stato ad un microfono in diretta su una radio nazionale è stato qui, esattamente qui, un anno e mezzo fa. E dunque, quest'oggi facciamo casino anche per lui.
2: Come on everybody, it's Friday! È il mixatore di Freccia, Fabiane Macumba Romano, in console, Diana Consolazio, in redazione. Nessuno al microfono, con voi fino alle 18. Let's make

0: 366-663-4466. You know what you have to do.
1: Io ho una zia che sta così, che quando va a ballare il mixatone fa così, così, così col mixatone fa così, così, così col mixatone fa così.

0: It's party time!
1: Can you feel it? Let's go! Chiamata per l'ultima gira. Allora, ultimo giro, la cucina chiude. Cosa vogliamo?

0: Damn it, the drums!
1: Ciao Federico!

0: finita la settimana, dai che è venerdì.
1: Volevo salutare Luigi, Anselmo e anche Giovanni. Tanti saluti, Pancrazio, ciao.
2: Ma come farei mai a capire che è venerdì? Dal mixatone, cazzo. Ma come farei mai a capire che è venerdì? Dal mixatone, cazzo.
3: Non si era capito.

0: Luca chi? Luca chi? Sì, chi è?
1: È il mixatore!
2: Fatta tutta?

Sai Fabione, mi sono accorto di una cosa. Quando i dischi entrano bene, ci guardiamo come quando ci guardiamo quando ci imbucchiamo alle feste a Sanremo. Che tu sei in mezzo alla gente e mi fai...

0: Voglio salutare un ciao a Tiziano.
1: Ma come Luca chi? Luca da Verona, quello con l'Harley grigia. Ciao Luca!
2: Nessuno, sette cavalli e mittatone!
3: Pronto? Chi è?
4: Luigi!
3: Chi cazzo è?
5: Saluto
1: Carui, ciao Coso!

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo

0: 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Artifive, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia. Libera. Come noi.
4: Può essere complicato, me ne rendo conto. Magari sei in ufficio, magari hai le cuffiette. Se puoi permetterti di ascoltare la musica ad alto volume, allora sei in filo di fusione. Ma comunque il mixatone ti penetra nelle ossa. E tu devi mantenere almeno una faccia dignitosa. Magari dentro c'è già lo schifo con dignità.
5: Ma fuori la faccia! Deve essere da dignità da fare schifo! E quindi, come si

0: Bomber e Stefano, qua non si scherza, solo fuoco e fiamme.
1: Scaldabagna!
2: (ride) 366 663 4466. You can do better than this. Tiralo su sto volume. Dai che venerdì!

0: dietro, troppo c'è, troppo c'è, ciao Morgana, ciao Montari.
1: È ora di accendere lo scalda bagno.
2: No ragazzi, ma io sono appena arrivata, ma l'avete già chiamato Francesco?

0: Alberto. C'è Alberto.
1: Ambarabacci ciccocco, tre Fabioni su Como che faceva il mixatone con Nobody al timone.

Questa si chiama Driving in Style. È per tutti quelli alla guida in questo momento, con le mani attorno al volante, dritti gli occhi sulla strada. Buon viaggio, guidate con prudenza, divertitevi. Questa è Freccia. This is our

0: controllo, qui è il mixatone. Siamo sulla pista 666, chiediamo istruzioni per il decollo.
1: Ma mettilo un po' di metal ogni tanto!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia, libera come noi.
6: Ok. Prendere fiato e andare dritti fino alle 18. E se non bastasse il fiato, basterà questo. Calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno fanno

0: stare, ma senza il mixatone non posso stare.
1: Interregionale numero 4000, traccia

Questa voce è molto simile a quella del cantante dei Gogol Bordello. Fratelli separati alla nascita. Va bene! All right! Siete all'ascolto del mixettone. This is No Man's Land. Questa

disperati, sono disperato, aiutatemi. Mia moglie mi ha dato l'ultimatum perché ogni sabato mattina devo comprare un nuovo scaldabagno.

Ma a quelli nuovi come gliela spieghiamo sta cosa dello scaldabagno, Fabione? Niente! La gente si entusiasma e lo lancia! È venerdì! Se volete tirare fuori! 366-663-4466! Scream for me! Listen up, folks, I feel right tonight!

0: Fame, fame, fame. Are you ready?
1: Nessuno, l'ultimo urlo, perché so, per prendere un altro cliente non potrò più smadonnare.

0: Oh, ma prima di buttarti scaldabagni, fatemi c'è da un'occhiata che magari si possono riparare.
1: Non si butta via niente, bravo. Bravo, bravo, molto bene. All right, everybody! Un po' di raccomandazioni. Questo weekend, che possiate avere una dignità da fare schifo con dignità, è il nostro augurio. In ognuno dei due casi. Aspettiamo le vostre storie. Lunedì.
2: Attorno al falò.

Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi sono. Grazie a Fabione Macumba Romano in console, a Diana Consolati in redazione, Kat Corrabbe Yelvi porta nel cuore di questo weekend il migliore dei fine settimana. And don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Sono le 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia Rebel Yell nella sua versione weekend. Cata al microfono, che più che nel cuore del weekend vi porta magari nel fegato del weekend. Ma come... Cretino, cosa ridi? Ma prima di tutto, prima di dare quelle indicazioni necessarie e formali, vi devo dire una cosa molto, molto, molto carina, ovvero i Parkway Drive e l'Orna Shore tornano in Italia. E per la precisione, l'avvenimento sarà il 20 giugno del 2027 al Ferrara Summer Festival. Per cui ora andate subito su Viva Ticket per acquistare il vostro biglietto e ricordate che Radio Freccia è la radio ufficiale dei Parkway Drive e dell'Orna Shore. E ora Blur, Song 2.

E però prima di parlare di radiovisione, prima di parlare di numeri di telefono e tutte quelle indicazioni doverose, c'è il messaggio di Jack da Como che è appena arrivato e non posso non leggerlo. Perché Jack scrive: vorrei attraverso te e la radio mandare un abbraccio enorme alla famiglia del mitico olandese volante che è andato oggi in cielo a mixare, e anche il nostro Nessuno lo ha doverosamente ricordato. E per la famiglia RTL è decisamente un giorno molto triste, però la bellezza è vedere i vostri messaggi, leggere i vostri messaggi e sentire come Federico sia nel cuore di tanti di voi, e questo è straordinario. Detto ciò, iniziamo ufficialmente Rebel Yell versione weekend, che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Appunto, al microfono c'è Kate. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri sms, whatsapp e note vocali. The Raconteurs, Bored and Raised.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 11 minuti, questa è Rebel Yell versione weekend, c'è Kat al microfono. Ritroviamo i Queen del 1984 con Hammer to Fall, brano di Brian May che parla della caducità della vita, no? Degli imprevisti, ecco, mettiamola così, di quello che ti può capitare da un momento all'altro, della mancanza di controllo. Ne parlo perché una settimana fa Brian May, che è l'autore di Hammer to Fall, ha rilasciato un'intervista che ha gettato un po' nel panico i fan dei Queen, parlando del fatto che non aveva più intenzione di affrontare delle lunghe tournée, e questo, secondo l'interpretazione di molte testate, sarebbe una bella pietra tombale su gli spettacoli dal vivo con Roger Taylor. Ma c'è stata una rettifica.

Hammer to Fall Queen, questo martello inteso come destino quando casca in testa prima o poi a tutti quanti, ecco appunto un martello che cade inaspettatamente addosso, e quanto ha radicato in Brian May, a suo dire in questa intervista al Times, la convinzione di volersi prendere una pausa dalle lunghe tournée perché si trovava appunto in un lungo tour piuttosto faticoso, aveva una questione personale importante da risolvere. Non gli è stato concesso di tornare a casa per qualche giorno e allora si è detto vabbè, ma io ho anche una vita privata, ma insomma forse alla mia età è il caso di fare un bilancio. Questo è stato interpretato, detto in un'intervista al Times appunto, è stato interpretato come la ferrea volontà di interrompere il futuro dei Queen in versione live insieme a Roger Taylor. Oggi ha ritrattato la questione lo stesso Brian May su un messaggio sul suo canale social dicendo no, non l'ho mai detto, mi prendo una pausa, dopodiché stiamo lavorando con Roger Taylor e tante avventure arriveranno ancora. Way Down We Go, Khalio.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 18 e 26 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Andiamo a una data che segna un punto molto importante nella storia della musica. Il 27 agosto del 1991 negli Stati Uniti nascono i Pearl Jam. È a quella data che nascono naturalmente da un punto di vista della pubblicazione, risale la pubblicazione del loro album di debutto, Ten. Però non è stata una sorpresa, perché già i Pearl Jam si erano fatti anticipare da un paio di singoli, ad esempio questo qui, Jeremy.

0: E al 366-6634466 sono veramente tanti i messaggi d'affetto per Federico, l'olandese volante. Per esempio c'è Nicolò, prego.
1: Federico, che brutta notizia, l'ho letta oggi in una pausa caffè e non volevo crederci. Se penso che ero un ragazzino la prima volta che ho sentito l'olandese volante in radio e adesso ho quasi 50 anni, quanta gente hai accompagnato con le tue parole e la tua musica, sempre nel cuore.
0: E ancora c'è Federico, un altro Federico, che scrive: oggi se n'è andato un pilastro della radiofonia. Con lui ebbi la fortuna di scambiare quattro parole su RTL 102.5 nel 2008, se non ricordo male. Ciao Fede, un grande abbraccio da me. Anche mio padre si ricorda bene di te quando hai trasmesso su altre radio agli inizi. Un saluto da Federico e Giovanni. Rest in peace. E dicevo, appunto, sono tantissimi i messaggi d'affetto che stanno arrivando e questo è veramente bellissimo. Hello man, R.E.M.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 39 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e questo è il momento in cui vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play e oggi c'è un motivo in più per farlo, perché appunto proprio anche in base ai tanti messaggi d'affetto che state mandando per Federico l'olandese volante, attraverso l'app potrete riascoltare il programma che andò in onda lo scorso anno, il programma di Federico che si chiama 50 anni a tutto rock, e naturalmente lo trovate in podcast anche attraverso l'app RTL 102.5 Play. Little by Little, Oasis.

siamo al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. E per quanto riguarda la ricetta alcolica, oggi per forza di cose i calici si levano a salutare Federico l'olandese volante, per cui ho scelto una variante del Negroni molto particolare. Si chiama Dutch Negroni, ovvero il Negroni olandese, perché al posto del gin si mette lo Jenever. Lo Jenever è di fatto un antenato del gin con cui gli olandesi si sollazzavano parecchio già nella prima metà del 600 e proprio durante le guerre anglo-olandesi nella seconda metà del 1600 in poi, gli inglesi hanno scoperto questa bevanda che dava coraggio agli olandesi, se la sono portata a casa e hanno creato il gin che come lo conosciamo oggi. Ma tornando al nostro Negroni olandese, si fa così: in un mixing glass con ghiaccio mettete 3 centilitri di Jenever, 3 centilitri di bitter italiano e 3 centilitri di vermut rosso, mescolate con gentilezza e poi versate il tutto in un bicchiere basso con ghiaccio e scorza d'arancia.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:51 minuti, c'è Kat al microfono, siamo al momento del meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il quale ci dice di fare così: in uno shaker con ghiaccio mettere un cucchiaio raso di zucchero grezzo manduvirà, e lo zucchero grezzo manduvirà è uno zucchero di canna biologico non raffinato prodotto in Paraguay dall'omonima cooperativa di piccoli produttori, si trova in Italia tranquillamente. Oltre a questo zucchero mettete 2 centilitri di succo di bergamotto, 6 centilitri di infuso di tè nero, 2 centilitri di riduzione di cinar o comunque liquore a carciofo, agitare elegantemente e degustare. Vi ricordo che quando si fa la riduzione di un distillato perde la gradazione alcolica, quindi rimaniamo comunque nell'ambito degli analcolici. Are you in, Incubus?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Reboyel nella sua versione weekend che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E forse se ci state guardando in radiovisione non vi sarà sfuggito il messaggio di Gaia che mi porta a pensare che dovrò chiedere a Pier Strazzeri di essere più specifico quando indica il cucchiaio come unità di misura, perché Gaia scrive: momento. Il cucchiaio di zucchero è un cucchiaio da minestra, da brodo, da bouillon, da risotto? Vabbè, brodo e bouillon sono la stessa cosa, li possiamo eliminare. E Gaia, a sentimento tuo, guarda, non voglio entrare più in questa querelle, basta che sia raso, ecco, non lo riempire troppo. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

Dancing in the Dark, singolo estratto da Born in the USA 1984, e l'album successivo, pensate un po', usciva proprio oggi, però nel 1987, ed è probabilmente l'album più introspettivo di Bruce Springsteen. Stiamo parlando di Tunnel of Love, ma c'è un'altra notizia che riguarda il boss, ovvero una notizia che lo vede nel 1975, lo so, è un po' tortuosa, ma adesso avrà un senso, vi assicuro. In occasione del Record Store Day Black Friday del 27 novembre, quindi non manca tantissimo, tra le varie proposte che ci sono, che sono parecchio interessanti, c'è anche un titolo bello consistente, sia per le dimensioni sia per il contenuto, ovvero il concerto di Bruce Springsteen e della E Street Band al Tower Theatre di Filadelfia, che fu appunto registrato la notte di Capodanno del 1975. E intanto ve l'ho detto. You Somebody, Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono, questo è Rebel Yell nella sua versione weekend, e ho una notizia per voi. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man, per cui per accaparrarveli andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. E adesso ritroviamo dei vecchi amici, possiamo dir così, sai, sì, dai, diciamo così. Loro sono i Doors e questa è Wild Child, e c'è una notizia anche su di loro.

0: Africa.
1: Tra i tanti titoli interessanti proposti nell'ambito del Record Store Day del 27 novembre, certamente uno dei più interessanti è quello che riguarda i Doors. Sto parlando di In the Beginning, le sessioni del 1966, e esattamente questo sono le sessioni che i Doors fecero nell'agosto del 1966 ai Sunset Sound Studios di Los Angeles. E cosa combinavano? Beh, combinavano il loro debutto discografico, che poi sarebbe avvenuto nel gennaio del 1967, qualche mese più tardi, e sono sessioni registrate appunto in fase di preparazione della album di debutto dei Doors, in cui i Doors stanno cercando non soltanto il loro suono, ma anche qualcosa che fino a quel 1966 ancora non si era mai sentito. Oggi li riconosciamo immediatamente, e non solo oggi, perché appunto già nel 1967 c'erano solo loro che suonavano come i Doors, ma la ricerca è molto interessante. Chasing Cars, Snow Patrol.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
5: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
4: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: Radio Freccia.
7: E 27 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi porto nell'agosto del 1999. In effetti a fare il conto sono tanti i singoli che escono ad agosto, e parliamo già del terzo in questo caso. E parliamo dei Cranberries, che estraggono il loro terzo singolo da quello che è il quarto album in studio, ovvero Beauty the Hatchet. Sto parlando di Just My Imagination, un brano decisamente sognante, apparentemente spensierato, che nasconde in realtà una vena di malinconia che si percepisce meglio nella versione acustica che inserirono nell'album Something Else, che vi suggerisco di andare a recuperare.

Just My Imagination, The Cranberries. Cambiamo decisamente atmosfera. In Australia direbbero ora ci sono gli HDK, ovvero gli AC/DC, e sono degli AC/DC relativamente recenti. Parliamo del loro 15° album in studio, Black Eyes, che è stato pubblicato il 18 dicembre che è stato pubblicato nel 2008, e il 18 dicembre dello stesso anno viene estratto da questo album Big Jack, che è uno dei pezzi più rappresentativi degli AC/DC, diciamo da quel momento in poi, sempre eseguita dal vivo, ed è un ritratto, direi, molto specifico di quello che potremmo definire l'emblema dei gaudenti, un edonista portato naturalmente all'eccesso. È una figura reale? Angus Young si è ispirato effettivamente a qualcuno che conosce? Non lo ha mai specificato, e a noi non ci interessano i pettegolezzi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono Kat e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma non solo, perché troverete anche tutte le repliche dei nostri programmi e ad esempio le interviste. Tra queste c'è anche quella Brent Smith degli Shinedown, che ha parlato a lungo del nuovo album e del concerto che ci sarà lunedì 2 novembre in quel dell'Alcatraz, quindi vi consiglio di andare a recuperare l'intervista, è stata molto divertente. Intanto ce li ascoltiamo, gli Shinedown, questa è Simple Man.

Simple Man, Shine Down, che saranno live all'Alcatraz di Milano il 2 novembre. Radio Freccia è radio partner degli Shine Down. E torniamo ad agosto, perché anche il prossimo singolo è uscito in agosto, e non parliamo di canzoncine, insomma, di quelle un po' spensierate. Il 23 agosto 2017 i Foo Fighters pubblicano The Sky is a Neighborhood, brano molto importante della loro discografia, estratto dal nono album in studio, Concrete and Gold. Ora, io non so se ciò che andrà in radiovisione è il video originale uscito insieme al singolo, oppure sarà, come a volte accade, una ripresa di un live dei Foo Fighters. Nel caso fosse il video ufficiale di The Sky is a Neighborhood, la regia, sappiate che è di Dave Grohl, e la nota curiosa è che ci sono le sue figlie, appunto, tra cui anche Violet, che aveva all'epoca 11 anni, piccole piccole, e già però Violet riconoscibilissima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:53 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Green Day con I'm Never Gonna RIP, il loro nuovo singolo che è tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia, come dicono quelli bravi, in alta rotazione. Facendo un salto all'indietro e tornando un attimo a The Sky is a Neighborhood dei Foo Fighters, sì, il video era quello ufficiale, e la mia domanda rimane sempre quella: siccome Harper, la figlia di piccola di Dave Grohl, ha il suo bel caschetto, è molto carina, eccetera, Violet invece all'epoca undicenne ha i capelli rasati, ma gliel'avrà chiesto papà per fare il video? Perché chiedere a una bambina di 11 anni di rasarsi i capelli è tanta roba, eh? Wild Thing, The Troggs.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono indiscutibilmente le 20, una manciata di secondi e saranno le 20 e un minuto. Iniziamo la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E adesso andiamo parecchio indietro nel tempo. È comunque anche questo un singolo estivo. Non uscì ad agosto, uscì a giugno, ma del 1970. E stiamo parlando di Black Knight. Loro sono i Deep Purple.

Black Knight, Deep Purple, che saranno a Milano il 17 ottobre, tra pochissimo, veramente tra una manciata di giorni, e saranno all'Unipol Forum di Assago. Radio Freccia è radio partner dei Deep Purple, che appunto toccheranno l'Italia con una tappa del loro Splat World Tour 2026. Ma torniamo a quel 1970 e alla nascita di Black Knight, che venne richiesta come riempitivo dall'etichetta discografica. Bisognava riempire l'album, ecco, proprio detta brutalmente, un po' così. E i Deep Purple non hanno un'idea che sia una. Hanno esaurito la vena creativa, stanno impazzendo con le note, non riescono a tirare fuori un'idea. E a quel punto si dicono: vabbè, sai che c'è, facciamo una pausa, e vanno due ore al pub. Ne escono sui gomiti, completamente ubriachi. Tornano in studio, si rimettono a strimpellare un po' di cose ed esce fuori Black Knight, che poi uscirà come singolo e poi verrà inserita nel celeberrimo album Deep Purple in Rock, per intenderci è quello dei Deep Purple scolpiti sul Monte Rushmore come i presidenti degli Stati Uniti. Hypersonic Missiles, Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono, non me ne fate passare una, mi piace che siete così sul pezzo. Un adorabile che non si firma scrive: ciao, mi dispiace ma devo correggerti, Black Knight non è stato inserito in Deep Purple in Rock, ma era solamente il lato B di un singolo. Sì, hai perfettamente ragione, sono stata imprecisa, anche perché Black Knight è uscita, credo, pochi giorni, un paio di giorni dopo che era già uscito di Purple in Rock, e per la precisione era il lato B di Speed King, che è la traccia d'apertura invece di Purple in Rock. Verrà però inserito in Deep Purple in Rock in un'edizione speciale, se non mi ricordo male, per il 25esimo anniversario verrà inserita finalmente Black Knight, però 25 anni dopo, come bonus track. Però hai ragione, è vero, sono stata imprecisa. Drive the Cars.

adesso ci facciamo un viaggetto in Gran Bretagna, nella sua totalità verrebbe da dire, perché prima ascolteremo i Wonder Horse e poi i Fontaines D.C. con il loro nuovo singolo Marianne. E non è un caso che siano uno dopo l'altro, perché i Wonder Horse, che sono un gruppo recentissimo, nato in realtà durante i vari lockdown del 2021 come progetto solista, diventerà poi una band a tutti gli effetti tra il 2021 e il 2022, non fanno in tempo a dirsi una band, che vengono immediatamente assoldati dai Fontaines D.C. affinché facciano l'apertura dei loro concerti per quell'anno lì. Ma non sono soltanto i Fontaines D.C. a mettere il loro gettone sul futuro dei Wonder Horse, perché i Wonder

apriranno anche per i Pixies, per i Falls, per Sam Fender, insomma non esattamente gli ultimi arrivati, per cui ce li ascoltiamo con Arizona e a seguire i Fontaine's D.C.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 27 minuti esattamente in questo istante, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e c'è questo messaggio.
8: Ciao Kat.
7: Ciao.
8: E vai col pezzo limone, non del Garda, chiaramente.
7: Chiaramente.
8: Davide, ciao.
7: Davide, io lo so che tu facevi riferimento a Drive dei Cars, però anche dopo i Fontaines DC ti dirò, un momento limone potrebbe anche scattare, poi a seconda dei gusti personali, per me sicuramente, ma anche per Adriana.
9: Ma che loop è questa canzone dei Fontaines DC?
7: Hai capito, ma insomma, non si fanno parlare dietro i ragazzacci irlandesi. I Belong to You, Lenny Kravitz.

0: con molta sincerità vi dico, potrei anche andarmene e lasciar proseguire la trasmissione a Davide e Adriana. Eccoli qua, tiè.
1: Scusa cazzo, sono sempre Davide, ma è proprio il tema stasera, il tema limone.
0: E infatti lei
2: sì,
0: dice...
2: ma così non vale se poi mettiamo mio marito Lenny Kravitz, altro che limone, qui ci scatta proprio tutto il Kama Sutra.
0: Addirittura, Adriana, ma ci lanciamo in ipotesi molto forti. E vabbè, quello è l'effetto Lenny Kravitz, c'è chi ne patisce, mettiamola in questo modo. E vabbè, invece adesso cambiamo completamente atmosfera con il prossimo brano, decidete voi. Qual è il tipo di messaggio che gli Arcade Fire vogliono dare con Signs of Life? Perché loro non l'hanno mai chiarito, perché di fronte a Signs of Life siamo o di fronte a una canzone che parla della futilità di cercare un senso in questa vita, che un senso non ce l'ha, citando il professor Vasco Rossi, oppure invece semplicemente una bella celebrazione di una di quelle nottate in discoteca quando ti diverti forte e anche lì i limoni che scattano e eccetera eccetera. Decidete voi. Loro non hanno mai voluto chiarire troppo quale fosse il senso profondo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 41 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, check out al microfono, e abbiamo appena ascoltato The Royston Club con Carried, che è tra le nostre top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. E appunto rimaniamo in tema limone, romanticismo, chi meglio dei Royston Club, considerando che Carried in gallese significa proprio amore, tesoro mio, insomma una ballad davvero straziante. E quindi cambiamo completamente genere, andiamo invece nel true crime, praticamente tratto da una storia vera. Janis Garagan, Aerosmith.

Janis Got a Gun, Aerosmith. E vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, ma anche per recuperare tutte le repliche dei nostri programmi. E poi ci sono le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini e i podcast. E a proposito di questo, oggi più che mai vale la pena fare un giro tra i podcast di Radio Freccia, perché ritroverete tutte le puntate di 50 anni a tutto rock, l'ultimo programma di Federico, l'olandese volante, che è andato in onda proprio su Radio Freccia l'inverno scorso. E in una giornata come questa, in cui siamo tutti ancora un po' travolti dalla notizia della sua dipartita, beh, insomma, la cosa migliore che possiamo fare è continuare a abbeverarci alla fonte delle sue parole. E come diceva lui, bisogna continuare a divertirsi. This Black Clothes, vola.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 57 minuti adorabili, sfrecciate e sfrecciati. Le Warning con Bite My Tongue ci accompagnano alla chiusura di questa prima puntata del weekend con Rebel Yell, ma io rinnovo l'appuntamento per domani, sempre alle 18, sempre su Radio Freccia, in questo venerdì 9 di ottobre, che è una data che porta una curiosa coincidenza, perché è il compleanno di John Lennon e anche il compleanno del suo secondo genito, Sean. E tra pochissimo chiudiamo la nostra trasmissione proprio con i Beatles, Girl, scritta giusto da John Lennon. Arriva Titania, non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Hai already a sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, 9 ottobre 2026. E sono le 21 in punto per davvero questa sera. E ovviamente siete sull'ultima luna in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. E allora iniziamo subito anche con un bel annuncione, Lindlon, informazione di servizio ma di quelle belle, perché i Parkway Drive e i Lorna Shore tornano in Italia il 20 giugno di questo 2027, che è in arrivo al Ferrara Summer Festival. E mi raccomando, prendete immediatamente i vostri biglietti, perché questi, va sicuro, finiscono e noi saremo anche la radio partner dei Parkway Drive e dei Lorna Shore. E posso dire una cosa? Mi sembra un sogno.

0: Ciao Titania, buon venerdì sera a te e a tutti gli sprezzati. Oggi, 63 anni fa, ci fu la strage del Vaillant e delle volte a pensarci mi esce la lacrima. Un grosso abbraccio a te e a tutti gli sprezzati. Manuel Dragone.
1: Ciao Manuel, un saluto a te, Roxette, The Look, ad iniziare le nostre tre ore insieme. Cavoli, la strage del Vaillant, tra l'altro, è una faccenda a cui ad un certo punto della mia vita mi ero anche appassionata, tra virgolette, anche se appassionato ha un'accezione positiva. In questo caso ero semplicemente presa talmente tanto da questa storia che credo di aver guardato tutti i documentari, tutti i film possibili e inimmaginabili proprio sulla faccenda, e ad un certo punto ci sono andata perché avevo il bisogno di connettermi con quella storia. Non so se a voi capitano queste cose o probabilmente sono pazza, non lo so, però insomma capisco che...
2: Ciao Titania carissima!
1: Ciao!
2: Spero tutto
1: Faustina.
2: Ok? Ben ritrovata a te e a tutti gli associati, radiosa serata, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Ciao!
1: Ma ciao Faustina bellissima, un saluto anche a Ciocca, a tutti i loro clienti.
3: Sono Marco da Bari.
1: Ciao
3: Marco. Ti ricorderò per sempre.
1: Oh, ma grazie, che bello. Sono molto felice di questa cosa. Un saluto anche a Roberto da Domodossola. C'è anche chi ci scrive e si firma come fan più attivo. Ciao fan più attivo, io non so chi sei, ma ti ringrazio. È bello così. Omar che mi dice: domani volo a prendere il biglietto, quello per il Parkway Drive, per il Lorna Shore. E allora, visto che stavamo già subito parlando di metal, ci sono i Rammstein.
4: Der Tod währt alle Zeit. Er flüstert.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 14 minuti qui su Radio Freccia con le Florence Road dalla nostra Top 20 che ritrovate anche sul nostro sito. Parentesi, sul nostro sito sono tornate disponibili anche le puntate di Titanium Selection, perché qualcuno me le aveva chieste la settimana scorsa, erano scomparse, insomma abbiamo ristabilito tutto quanto. Ciao Fra.
2: Ciao anima bella, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te e spero che tu stia passando una bella serata.
3: Titania, buonanotte, ti mando un bacione fortissimo su Radio Freccia.
1: Uh-huh.
3: E domani devo suonare la chitarra rock, ti ringrazio lo stesso. Buonanotte Titania, da Radio Freccia, da Danilo Catalano. Ciao.
1: Oh, Danilo, allora buona suonata, eh. A me sembra tutto molto giusto. Un saluto anche alla nostra Anto. Ciao Anto. Chiunque ci stia scrivendo, questo 366-6634-466, come anche Daniela che invece si appresta a stare sul divano, bella, bella, in una serata comoda. E poi invece c'è uno sfrecciato che in questo momento sta facendo un trasloco, e allora facciamo che gli mandiamo tutte le energie positive che ci vengono in mente, perché lo sappiamo cosa vuol dire fare un trasloco, vero?

Breathe, Nirvana, qui su Freccia. Allora, potremmo anche chiederci che cosa succede in una settimana, quante cose possono succedere in una settimana, e questa settimana devo dire che è stata una settimana parecchio piena anche nel mondo della musica. Non ultima cosa, oggi vorrei anche dedicare un pensiero piccolo ma necessario all'olandese Volante, che se n'è andato proprio oggi. Chiunque si sia innamorato della radio sa benissimo quanto l'olandese Volante abbia portato all'interno dell'etere delle storie incredibili, perché per ogni disco che suonava l'olandese Volante aveva sempre una storia da raccontare, una storia sua, una storia che passava anche attraverso quella che era stata la sua esperienza, quella della radio pirata. Del resto, un pirata lui lo era. Un pirata musicale, se vogliamo. E non ha mai smesso di amare la radio, di metterci dentro tutto l'amore che aveva per essa e per la musica. Quindi, ciao olandese, rimarrai qua.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21:27, qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Allora, vedo che molti di voi hanno anche dei bei ricordi legati a Federico, l'olandese volante, come lo conoscevano tutti. E proprio qualche settimana fa fece la sua ultima intervista, che tra l'altro è molto interessante perché non parla di quella che è stata la sua carriera, chiaramente, insomma, lui è stato tutta la sua vita, 50 anni davanti al microfono, ma ha voluto raccontare una storia. Una storia dove, diceva, mi ritrovai in camera con Freddie Mercury furioso. Ho fatto ballare Brigitte Bardot. Yoko Ono l'ho trovata petulante. E mi viene in mente quando riesci a parlare con una di quelle personalità assurde, no? Che tipo Alice Cooper, per esempio, che ti racconta che ha dei calzini che gli ha regalato Salvador Dalì. E tu dici: cavoli, sono tutti dei nomi incredibili messi in una storia sola che sembra quasi una favola.

Heart of Gold qui su Radio Freccia. E allora vorrei dirvi anche un'ultima cosa su Federico, sull'olandese volante, ovvero che è passato anche dai nostri microfoni, proprio da quelli di Radio Freccia, e che ad oggi, se volete, sul nostro sito, sulla nostra app, potete andare ad ascoltare ancora la sua voce, perché la cosa bella dell'etere in questo caso è anche il fatto che chi muore non se ne va mai davvero. E allora sappiate che sul nostro sito trovate un podcast che si chiama 50 anni a tutto rock, dove lui racconta ciò che ha fatto la storia in 50 anni. E io credo che sia bello anche solo ascoltarlo, se volete, anche un'ultima volta.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Tron, non ci sono paragoni. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 21.40, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Nel ricordo anche dell'Olandese Volante questa sera. E Dario mi scrive: erano radio libere, non erano radio pirata. E invece no, caro Dario, in questo caso ti stai sbagliando, mi dispiace dirtelo, ma mi hai dato il gancio per raccontare una storia, quella da cui era partito l'Olandese Volante. Perché l'Olandese Volante era veramente un pirata. Lui la radio ha cominciato a farla quando non era legale farla. Vi voglio parlare di Radio Veronica, ma prima c'è Don McLean.

coast, the day the music died, and they were singing

0: American Pie, Don McLean, qui su Radio Freccia, anche sulla nostra app RTL 102.5 Play. Allora, prima di parlarvi di Radio Veronica, che ripeto, non era una radio libera, era una radio pirata. E adesso vi racconterò questa storia, una storia che io trovo anche molto affascinante. Ed è la storia che ha visto partire Federico l'Olandese Volante. Intanto un saluto a lui.
1: Ciao Sfrecciati, niente, un saluto al caro Olandese Volante. E agli 80 me lo ricordo molto bene, insieme a un altro mito di quegli anni lì, però già 20 anni fa, è da 20 anni che non c'è più, Leopardo Le Ceccone. Ciao ragazzi, una buona serata da Ross di Genova.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:55 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania, Queens of the Stone Age, della nostra Top 20. Allora, questo è il momento dove facciamo effettivamente davvero l'ultimo saluto a Federico, l'olandese volante, perché voglio raccontarvi quindi la storia di come è iniziato tutto. La sua storia, quella che poi l'ha portato anche ai nostri microfoni, quelli di Radio Freccia, quelli di RTL, è stato con noi per tanto tanto tempo. Ma prima di arrivare ai microfoni che poi abbiamo conosciuto qua in Italia, passò per Radio Veronica. Radio Veronica, e lo trovate scritto anche su quello che ad oggi è il loro sito internet, è una storica emittente radiofonica olandese che è nata nel 1960 come radio pirata offshore. Trasmettevano da navi in mari internazionali. E lo è tuttora, non è più una radio pirata chiaramente, però anzi è una radio molto molto importante in Olanda in questo momento. E praticamente loro trasmettevano da una nave ancorata nel mare del Nord, proprio per aggirare le leggi sulle trasmissioni, perché non si poteva, non era legale fare la radio privata. Quindi i DJ a turno, una settimana generalmente, andavano su questa nave in radio per fare tutte le cose che poi facevano in diretta. Programmi che parlavano di musica, programmi che parlavano di news, poi ce n'erano altri che invece registravano a terra e poi portavano tutto sulla nave per metterlo in onda, perché era una trasmissione H24 e quindi quando si dormiva c'erano le trasmissioni che erano quelle che erano state registrate da chi invece era a terra. Sono stati dei veri e propri pionieri. Veronica, come vi dicevo, è una radio che c'è ancora, che è molto importante. Federico era uno dei loro DJ. Trasmetteva in acque internazionali, quindi è stato un pirata in acque internazionali, solo per l'amore della radio. I cannot take this

0: like.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 9 ottobre 2026. Ci troviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Insomma, ho voluto raccontarvi anche la storia dell'olandese volante e di quello che comunque ci ha lasciato, lui che ha avuto una vita così assurda. Questo è stato il nostro modo di salutarlo. E adesso torniamo alle nostre storie. E ai Queen.

Princess of the Universe, i Queen, qui su Freccia. C'è Sergio che mi scrive: ma Titania, ma ci stai dicendo che Federico l'olandese volante ha lavorato nella nave della storia assolutamente vera del film I Love Radio Rock? Se ho capito bene, pazzesco. In realtà no, perché I Love Radio Rock non era ispirata a Radio Veronica, che come vi dicevo è una radio olandese, ma invece è ispirata a Radio Caroline, che è una radio inglese, che è stata anch'essa una radio pirata, sempre inglese, sempre degli anni 60. Quindi la differenza in realtà era solamente il luogo, le acque in cui queste navi erano ancorate. Radio Veronica ha comunque una storia molto simile rispetto a quella di Radio Caroline, che è invece stata fondata nel 1964 e trasmetteva musica pop e rock da questa nave ancorata sempre nelle acque internazionali per aggirare quello che fu il rigido monopolio della BBC e passare al rock and roll.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22 e 12 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Allora è bello che Sergio, il nostro sfrecciato, ci abbia tirato fuori questa storia, quella che in realtà era la storia di Radio Caroline, per quanto riguarda il film I Love Radio Rock, un film tra l'altro che io trovo bellissimo e che è uscito, se non ricordo male, insomma 2009-2010, una cosa del genere. E anche lì siamo in Inghilterra, no? Gli anni sono sempre gli anni 60, il 66 per l'esattezza, e quello che era l'etere britannico era totalmente monopolizzato dalla BBC per ordine del ministro, e quindi gli amanti del rock and roll avevano a disposizione solamente 2 ore di trasmissione alla settimana per ascoltare la loro musica. E allora, nel bel mezzo del mare, spunta una barca che ospita una radiostazione pirata gestita da un gruppo di DJ che trasmette 24 ore su 24 musica rock, pop rock, punk, ed è qui che viene catapultato il protagonista, no, del film, ovvero Carl, che è stato espulso da scuola per motivi disciplinari e inizia questa sorta di avventura nel mondo del rock and roll. Che però non è solamente una storia, queste cose sono successe davvero.

I'm a man. Spencer David Group qui su Freccia. Insomma, come vi dicevo, la radio di I Love Radio Rock è una radio realmente esistita. Questa radio si chiamava Radio Caroline, era una radio che era stata fondata nel 1964, trasmetteva anch'essa, per l'appunto, come nel film, musica pop rock, rock, punk, in queste acque internazionali fuori dalla giurisdizione britannica. Ed era anche vero il fatto che la BBC trasmettesse solo un paio d'ore di musica rock alla settimana, quindi la radio pirata su navi o piattaforme marine sostanzialmente permise ai giovani di ascoltare la loro musica preferita 24 ore su 24, trasformandosi poi in un grande movimento di ribellione culturale e sociale. E questo è il motivo anche per cui continuiamo a chiamarle radio pirate. Se voi andate e su internet, anche su Google, a cercare queste radio, sarà la prima cosa che vi viene detta, che Radio Caroline, esattamente come Radio Veronica, che come vi dicevo era una radio olandese, quella di cui ha fatto parte l'olandese volante, erano navi che ad oggi chiamiamo pirata.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre.

0: Lui va esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: 22 e 25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove stiamo facendo anche, se vogliamo, un bel viaggio, perché non so voi, ma io trovo estremamente affascinante il fatto che io ad oggi sia qua a poter parlare con tutti quanti voi in maniera serena e tranquilla, poter passare comunque un certo determinato tipo di musica, mentre invece ad un tempo questa cosa non solo non era fattibile, perché erano solo 2 ore alla settimana, ma addirittura era considerato illegale, tanto che per l'appunto erano nate delle radio pirata.
4: E allora niente, non devo fare altro che pensare quanto siamo fortunati ad avere tutto a portata di click oggi. Molti dicono si stava meglio prima, ma prima quando? Quando si stava meglio prima?

0: Devo dire che questo film A Love Rage Rock è bellissimo, collezione al DVD. Sì, mi piace questo film. Devo dire che lo trovo eccezionale. A parte che i film musicali mi sono sempre piaciuti. Ciao, ciao, divertitevi, buon weekend.
1: Ma ciao a te, anche Laura ci scrive, è vero, è un film bellissimo. I Love Radio Rock però non è solamente un film, ma è una storia che è accaduta veramente e che ci parla davvero, come diceva il nostro sfrecciato poco fa, anche di quelli che sono i privilegi che oggi abbiamo. Perché se ad oggi siamo liberi di fare determinate cose, lo dobbiamo sempre e comunque a chi è venuto prima di noi, anche all'olandese volante che per l'appunto sappiamo ci ha lasciato. E se vogliamo parlare di film e non solo di radio, esattamente 30 anni fa arrivava un film che credo abbia descritto molto bene anche una generazione di scappati che in un qualche modo non si sa come è riuscita a resistere. E sto parlando di un altro capolavoro cinematografico, ovvero Trainspotting.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Ciao Titania, io Simone.
2: E Aurora, ciao Titania.
1: In direzione Valtellina, precisamente Val di Dentro. Un forte abbraccio a tutti gli sfrecciati. Rock and roll, fateci rimanere svegli con la vostra musica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora parliamo anche dei 30 anni di Trainspotting. Sergio ci scrive: un capolavoro assoluto, uno dei miei film preferiti. Dietro c'è un regista bravissimo come Danny Boyle, ma prima di tutto c'è un autore come quel genio di Irwin Welsh che scrive solo storie vissute o conosciute da vicino, e ha avuto il coraggio di riportare ciò che è stata la sua età giovanile in una Scozia che non dava molte possibilità di futuro ai giovani, e quindi droga e teppismo diventavano una facile scelta. Ebbene sì, perché se c'è una cosa che Trainspotting ha capito molto bene è anche che una generazione non si racconta soltanto attraverso quello che dice, ma anche attraverso quello che ascolta, quello che guarda, il modo in cui vive. Ok? E infatti anche la colonna sonora di questo film mette insieme degli artisti che per noi sono dei veri e propri dei, ma che effettivamente facevano parte proprio di quella generazione.

Breathe, Sugar Ray, qui su Freccia. Ma qui siamo un pochino più indietro, no? Se parliamo di Trainspotting e della sua colonna sonora, parliamo di Iggy Pop, parliamo di Lou Reed, parliamo dei Blur, parliamo dei Pulp, parliamo anche degli Elastica, dei Left Field, degli Underworld, facendo poi convivere così il punk con il rock degli anni 70, con il Britpop, l'elettronica che in quel momento stava definendo anche gli anni 90. E Bored Sleep in particolare sarebbe diventato anche inseparabile dal finale, fino a trasformarsi in uno dei brani, credo, anche più rappresentativi di quella stagione. E allo stesso modo era un film che raccontava il proprio presente costruendo qualcosa che va oltre la storia di quelli che sono i protagonisti, no? Di Renton e dei suoi amici. Cioè la fotografia sporca, usurata, i colori che sono acidi, queste inquadrature deformate, anche i caratteri tipografici, no? I poster. Danny Boyle, il direttore della fotografia, Brian Tufano, fu lui. Volevano che il film avesse una certa energia, che fosse, insomma, qualcosa che andava oltre. E il risultato è che Trainspotting un po' è diventato effettivamente una sorta di grammatica visiva, anche se vogliamo, di una generazione, come dice Sergio, della generazione giovanile in una Scozia che non dava molte possibilità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. 30 anni per Trainspotting, questo film che è rimasto sicuramente nella memoria di tutti quanti dopo averlo visto, anche perché è un film piuttosto forte, insomma, anche un po' difficile da digerire e i cui monologhi sono, credo, tra quelli più ricordati in assoluto nella storia del cinema. Ma questo è un film anche sull'amicizia, anche se fa un po' male, cioè Renton, Spud, Sick Boy, Tommy e Bagby sembrano legati da qualcosa di indistruttibile, no? Fino a che la pellicola invece non dimostra quanto sia fragile un gruppo quando le persone cominciano a prendere delle strade diverse. Una cosa che credo sia capitata a chiunque di noi con le amicizie giovanili, che tu credi che siano lì e ci staranno per tutta quanta la vita, e poi invece ognuno prende la sua strada e le persone, capita anche che si allontanino. Ognuno di noi ha una persona a cui pensa se facciamo un discorso di questo tipo, almeno una, quantomeno. C'è anche chi non ha più nessuna di queste nella propria vita, e comunque non è una colpa, non è una cosa necessariamente brutta. Oggi come ieri, Trainspotting è anche un film sul futuro. Nel 1996 guardavamo Renton chiedersi cosa farsene della propria vita, e oggi quei personaggi hanno superato i 40 anni e Irvin Welsh è tornato a raccontarli in Man in Love, ovvero il romanzo pubblicato nel 2026 che li ritrova adulti. La domanda quindi è cambiata, cioè non più soltanto che vita scegli, ma forse è: e se hai scelto, poi cos'è successo? Cosa succede quando scegli? 30 anni dopo, Trainspotting continua a far funzionare anche questo pensiero. Cioè, non ci ha insegnato come vivere assolutamente, ma ci ha lasciato dentro una generazione nel momento esatto in cui ancora non sapeva dove andare. Ed è per questo che continuiamo a riconoscerci, anche se quei ragazzi oggi già hanno 40 anni, esattamente come noi. Perché anche noi siamo cambiati. E anche se Shoes Life oggi suona molto diverso, beh, è ancora così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 9 ottobre 2026. Manca ancora un'oretta quindi alla nostra fine di questa serata, chiaramente, e ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Iniziamo questa terza ora con questa bella notizia, ovvero che i Parkway Drive e i Lorna Shore tornano in Italia il 20 giugno del 2027, Ferrara Summer Festival. Radio Freccia, la radio ufficiale dell'evento. Io sono felicissima di questa cosa e quindi vi dico: andate ad acquistare i vostri biglietti, perché questi finiranno presto, perché sono band molto seguite nel panorama giovanile soprattutto, e io sono veramente fiera e felice di poter essere sotto palco, spero insieme a tanti di voi. Ci sono gli AC/DC, questa è Shot to Thrill.

Shot Trail, gli AC/DC qui su Radio Freccia. Allora, intanto, visto che sono passati gli AC/DC, io vi invito anche ad andare su Tsunami Edizioni, se siete dei fan di questa band, chiaramente, per andare a recuperare la graphic novel, la prima graphic novel di Tsunami Edizioni su Bon Scott. Devo dire che io l'ho trovata veramente interessante, al di là del fatto che è molto simpatico il fatto proprio che Bon Scott venga ritratto ad un certo punto anche quasi come un demone all'inferno, no? Però è veramente bella perché ti parla anche di quelle che sono state, insomma, tutte le sue battaglie interiori e quello che ha fatto nella sua vita. C'è anche la storia di quella donna molto formosa che poi alla fine gli ha fatto scrivere una canzone. Insomma, andate a recuperarla, fatemi un giro, vedete se la cosa vi può interessare. Secondo me è anche, tra le altre cose, un ottimo regalo da fare a qualcuno, magari per Natale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 9 ottobre 2026. Insomma, questa sera ci siamo dati anche, insomma, a commentare un po' quelli che sono stati, se vogliamo, anche dei film parecchio importanti per la nostra esistenza. E visto che tra poco sta per arrivare un pezzo incredibile, lo sentirete, lo riconoscerete immediatamente, vi dico anche che sta per arrivare un nuovo film che riprende il Back to the Beginning. E quando dico Back to the Beginning, ovviamente dico Black Sabbath. Questo è Paranoid.

E uscirà nelle sale cinematografiche italiane esclusivamente il 28 e il 29 di ottobre Ozzy e Black Sabbath Back to the Beginning, ovvero il film concerto su quello che è stato l'ultimo show di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath. È stato prodotto dalla Mercury Studios e sarà distribuito come evento nei cinema di tutto il mondo. Quindi le prevendite sappiate che sono già attive da giovedì 24 settembre e potete andare tranquillamente su backtothebeginning.com oppure su nexostudio.it. E devo dire che secondo me, per chi non c'è stato, non c'è potuto andare a sto concerto, è un film che quantomeno va visto.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Fantroni, non ci sono paragoni.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 9 ottobre 2026. Back to the Beginning, quindi il film, come vi dicevo, che arriverà nelle sale italiane, per cui sono già fuori anche i biglietti, uscirà solamente per due giorni, perché in realtà non è esattamente un film, ma è un film evento, e quindi 28 e 29 di ottobre, giusto appena prima di Halloween, giustamente Principe delle Tenebre, quando lo vogliamo salutare, quando lo vogliamo ricordare, nei giorni di Halloween, a me pare tutto giusto. È stato un evento incredibile quello che ha riunito generazioni di fan insieme ad alcuni dei nomi più influenti del rock per celebrare l'eredità dei Black Sabbath, un evento che andò finito con i biglietti nel giro di pochissimi minuti.

When I Come Around, Green Day, qui su Freccia. Beh, anche il loro ultimo film che è uscito di recente, devo dire che io l'ho trovato molto divertente, molto interessante, e che ripercorre comunque i primi anni dei Green Day, quando ancora non erano esattamente i Green Day che conosciamo oggi. Ma tornando al Back to the Beginning, questo film evento farà rivivere su quello che potremmo tranquillamente definire il grande schermo le immagini dello show che il 5 luglio del 2025 allo stadio Birmingham vide Ozzy salutare il suo pubblico per l'ultima volta, riunendosi con i Black Sabbath, con la sua band storica. E lui, il principe delle tenebre, sarebbe morto appena 17 giorni dopo. Era il 22 di luglio quando se n'è andato. E ad oggi arriva al cinema questo film, che è un modo comunque per ricordarlo e portarlo sempre con noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:40 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania. Sergio ci scrive al 366-6634466 e dice: ci ha aspettato Ozzy. A tanti di noi è capitato di perdere qualcuno a cui si voleva bene e arrivare lì in tempo prima che spirasse, sentirsi dire ti ha aspettato per potergli dare l'ultimo saluto prima di lasciare questo mondo, si intende. A me è capitato. Credo che Ozzy avesse qualcosa che gli ha dato la forza di resistere quel poco che serviva per dare un ultimo saluto ai suoi fans. Una motivazione che gli ha dato la forza. Altrimenti forse sarebbe morto anche prima. E penso che l'amore per i fans sia stato ciò che ha dato le ultime gocce di benzina a quello che era il suo organismo debilitato.

Bittersweet Symphony, The Verve, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Stavamo parlando di Back to the Beginning, quello che sarà il film che uscirà il 28 e il 29 di ottobre nei cinema italiani. E tornando invece a quello che fu l'evento, un evento assolutamente straordinario ed incredibile, è stata la stessa Sharon a dire: Back to the Beginning è nato perché ho chiesto a Ozzy cosa lo avrebbe reso davvero felice. E lui ha detto che l'unica cosa che lo avrebbe reso felice sarebbe stata poter esibirsi di nuovo per salutare i suoi fan. Era tutto ciò che voleva, voleva congedarsi ringraziandoli. E io direi che queste parole valgono tutto il resto.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Ciao Titania.
1: Ehi.
2: Fra pochi minuti scoccherà l'ora dei miei fatidici 50 anni.
1: Olè.
2: Cacchio.
1: Domani
2: sì. Festona con gli amici, ma adesso festeggio con voi.
1: E allora,
2: ciao rock!
1: Non ti faccio gli auguri perché ancora non è mezzanotte, però tanto tanto rock a te. Noi stavamo parlando del Back to the Beginning, di questo film che arriverà nelle sale il 28 e il 29 di ottobre, per celebrare proprio la figura di Ozzy Osbourne dei Black Sabbath. E c'è Luca che ci racconta questa storia.
3: Ha colpito di più.
1: Aspetta, eccoci.
3: Ciao Titania. La sera in cui Ozzy se n'è andato stavo ascoltando Freccia e c'era Step che diede la notizia della scomparsa di Ozzy. E credo poi passò a mamma in Comic Con. Almeno a me la cosa che ha colpito di più è il fatto che Ozzy rappresentava tutto ciò che noi vorremmo essere, ma non abbiamo il coraggio di essere. Lui era, a parte l'incredibile contributo dato al metal, al rock, era uno che ha sempre vissuto come tanti di noi vorremmo, al di sopra delle righe, facendo sempre quello, senza pensare ai giudizi degli altri. Quindi è questo vuoto che sento da quel giorno. Ciao sfrecciati.
1: È bello anche pensare che un personaggio che comunque non hai conosciuto nella vita reale, ma che comunque in un qualche modo ti è stato vicino, no? Con la sua musica, con la sua figura, ad oggi sia una persona di cui senti la mancanza. Senti la mancanza anche, se vuoi, dei suoi insegnamenti, no? Di quello che ci ha lasciato. E secondo me questa è sempre comunque la magia della musica, di quelli che sono i nostri artisti e di quello che ci lasciano quando se ne vanno. Noi ci sentiamo domani, sfrecciati. Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: way to heaven.
1: Radio Freccia, libera.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.